0: state ascoltando Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
2: Sul fronte ucraino, Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figura il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
2: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
1: La cronaca, tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri 4 giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale a Creta. Gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la 5ª vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation militare tra Israele e Iran. Il governo di Benjamin Netanyahu ha confermato una serie di attacchi contro obiettivi situati in diverse aree del territorio iraniano, ignorando l'invito del presidente americano Donald Trump ad evitare ulteriori rappresaglie. Nella notte milioni di israeliani sono stati costretti a rifugiarsi nei bunker dopo il lancio di missili provenienti sia dall'Iran che dallo Yemen. Le forze armate israeliane riferiscono di aver intercettato i vettori in arrivo. Secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, gli attacchi hanno interessato le città di Karaj, Isfahan, Tabrizia e anche alcune zone della capitale Teheran.
2: Momenti di paura a New York, dove 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
1: Un potente terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma è stato registrato a largo dell'isola di Mindanao ad una profondità di circa 35 km. Subito dopo la scossa è stata diramata un'allerta tsunami per diverse aree del Pacifico. Il bilancio provvisorio parla di almeno una vittima e 4 feriti, mentre numerosi edifici sono crollati o hanno riportato gravi danni. Dopo alcune ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.
2: In Perù prosegue lo scrutinio delle elezioni presidenziali. Con oltre la metà delle schede esaminate, la candidata conservatrice Keiko Fujimori risulta in vantaggio sul rivale progressista Roberto Sanchez. Il margine supera attualmente 5 punti percentuali, ma il risultato resta ancora aperto considerando che mancano all'appello milioni di voti. I due candidati si attestano comunque attorno alla soglia del 50%, rendendo la sfida particolarmente incerta fino al completamento dello spoglio.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Un minorenne è stato fermato nel veronese con l'accusa di aver sparato davanti a un locale kebab di Bussolengo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe aperto il fuoco nella notte, ferendo ad una gamba un uomo di 30 anni. La vittima è stata trasportata in ospedale e dimessa poche ore dopo. Restano ancora da chiarire il movente e le circostanze che hanno portato alla sparatoria. Sul caso indaga la procura per i minorenni di Venezia.
2: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale. A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di conoscere.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: 104.
1: Turing 104.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano. Il servizio della redazione.
2: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederic Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea, alla NATO, deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. In Italia adesso riaperti alle 7 i seggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026 svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti percentuali. Paura a Bussolengo, in provincia di Verona, dove un minorenne si è fermato davanti ad un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo ad una gamba un trentenne veronese. Protagonista, secondo gli inquirenti, un giovane italiano di origine egiziana. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Lo sport e il calcio, seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il servizio della redazione.
3: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Volley si ferma con il Brasile la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre. Della pallavolo, la nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle Verde Oro 2-3 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un palasport Nilson Nelson di Brasilia, Gremito, hanno infatti avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Taekwondo, Vito dell'Aquila trionfa alla Roma 2026 World Grand Prix nella categoria fino a 58 kg. Nella finale, che ha chiuso la rassegna internazionale, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha battuto 2-1 il sudcoreano Eun-Soo Seo. Si chiude così con 3 medaglie azzurre la manifestazione del foro italico dopo gli argenti conquistati da Simone Alessio nella categoria oltre gli 80 kg e da Antonino Bossolo nel para Taekwondo Grand Prix. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Touring 104.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Fanno eccezione i rilievi alpini di confine dove già dal mattino si svilupperanno addensamenti nuvolosi accompagnati da rovesci sparsi locali temporali, fenomeni destinati a persistere fino alla serata. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi liguri e sull'Appennino emiliano con rovesci isolati temporali in successivo esaurimento nelle ore serali. Sulle pianure lungo le coste il tempo resterà invece generalmente asciutto e soleggiato. Al centro e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Nelle ore più calde si formeranno tuttavia addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica che potranno dar luogo a qualche isolato piovasco, fenomeni comunque brevi e localizzati. Al sud il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle aree costiere occidentali già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone interne e rilievi appenninici, dove non si escludono deboli isolati piovaschi. In Sicilia la nuvolosità sarà più diffusa soprattutto durante le ore centrali della giornata, con locali precipitazioni che dai settori occidentali potranno estendersi anche a quelli orientali prima di un generale miglioramento serale. Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. Le massime saliranno al centro-nord, mentre subiranno un calo anche sensibile sulla Sicilia meridionale, poche variazioni altrove. I venti soffieranno deboli o moderati di maestrale lungo le coste pugliesi, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico si presenterà quasi calmo, mossi il medio-basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il canale di Sardegna e lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano. Il servizio della redazione.
2: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederic Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea, alla NATO, deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. In Italia adesso riaperti alle 7 i seggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026 svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti percentuali. Paura a Bussolengo, in provincia di Verona, dove un minorenne si è fermato davanti ad un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo ad una gamba un trentenne veronese. Protagonista, secondo gli inquirenti, un giovane italiano di origine egiziana. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Lo sport e il calcio, seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il servizio della redazione.
3: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
1: Volley si ferma con il Brasile la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre. Della pallavolo, la nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle Verde Oro 2-3 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un palasport Nilson Nelson di Brasilia, Gremito, hanno infatti avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Taekwondo, Vito dell'Aquila trionfa alla Roma 2026 World Grand Prix nella categoria fino a 58 kg. Nella finale, che ha chiuso la rassegna internazionale, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha battuto 2-1 il sudcoreano Eun-Soo Seo. Si chiude così con 3 medaglie azzurre la manifestazione del Foro Italico dopo gli argenti conquistati da Simone Alessio nella categoria oltre gli 80 kg e da Antonino Bossolo nel para Taekwondo Grand Prix. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita.

0: perché almeno la mia casa è alta, il reddito, sopra del reddito, questa trattoria
1: è e questa quanto è il reddito?
2: Ed eccoci qui, siamo arrivati, siamo in diretta qui su Turin 104, questo è Turin Caffè, dov'era lei?
1: Vai,
2: scusi, dov'è? Cosa sta facendo? Mi sta cacciando?
1: Con amici. Buongiorno a tutti, mamma mia. Lei fa questi scherzetti, lei si è vendicata, ma io non sento niente. Eccoci qua. Buongiorno a Rita Rituccia, non c'era, che neanche il coso ha tolto qua delle telecamere, giusto per farvi uscire pazzo. Va bene, eccolo qua.
2: No, avevo messo solamente la mia.
1: Ah, aveva messo solo la sua. Megalomane, che non è altro lei. Come va Rituccia? Passato, trascorso un buon weekend?
2: Un weekend lungo, cosa fa? Non mi tocchi. Non mi tocchi.
1: Io sono qui, non posso, almeno che non sono una piovra, un polipo. Non sento la musica io, perché non sento la musica? C'è, eccola qua.
2: C'è, uomo di poca fede.
1: Allora è felice per questo weekend, come è andato a livello sportivo? Insomma, poteva andare meglio da un lato, però siamo contenti e orgogliosi, da un altro siamo,
2: sì, certo,
1: siamo veramente felici. Per quanto riguarda le cose nostre invece, purtroppo siamo dispiaciuti perché all'ultima frazione di secondo ci hanno fregato la partita.
2: Ma vabbè, di che parla?
1: Della viola, della re, ma lei... Va bene, partiamo subito con la musica e poi torniamo dopo. Guardate cosa vi faccio ballare io subito, il lunedì bisogna ballare dall'inizio.

0: denuncia, direi, cara. Subito uno deve zompettare di mattina, di lunedì.
1: Sia calmo, perché io ancora devo prendere il caffè, guardi.
0: Veramente, io già ne ho presi due già.
1: Ecco.
0: Va bene, allora, 8 giugno, oggi sarò proprio sindetico, perché 8 giugno, 159esimo giorno del calendario gregoriano. E pensi, io già parto dal 1937, che di solito partivo dalla preistoria, prima assoluta della cantata Carmina Burana di Karl Orff all'Open Frankfurt di Francoforte sul Meno. Se la ricorda qual è la Carmina Burana? Sì, la,
1: certo,
0: l'avrà cantata.
1: Me la metà, sì, due note.
0: Non si può. Okay, basta. 1984, esce nelle sale cinematografiche statunitense Ghostbusters, gli acchiappa fantasmi. Se la ricorda, tutti quegli omini, c'era Dean Reitman, se non ricordo male, il regista, giusto?
1: Sì,
0: c'era Bene Croyd, eccetera, eccetera. 1985, Claudio Baglioni, che a proposito, facciamo un in bocca al lupo, perché ha dovuto saltare un'intera stagione di concerti,
1: sì,
0: di tour per
1: via
0: una
1: di polmonite. Di salute.
0: Pubblica La vita è adesso, che diventerà l'album più venduto della storia della musica italiana. Lo sapeva questo?
1: Sì,
0: io pensavo che invece i Pooh avessero fatto qualcosa.
1: Perché?
0: Ricordavo qualcosa di
1: Claudio Baglioni.
0: Forse sono i più longevi a livello di gruppo,
1: anche lui non scherza,
0: col bastonello.
1: Si è fermato un attimino adesso per via dei problemi di salute dovuti alla polmonite, interstiziale a quanto pare, che non lo lascia in pace da qualche mese. Però.
0: E ricordiamo che è uno dei cantanti più difficili da cantare, perché comunque parte
1: che ha una lunghissima, una lunga estensione vocale,
0: vero.
1: Difficile anche da imitare. Sì.
0: Nell'87 invece nasce il telefono azzurro, il telefono utilizzato per la difesa dei minori. Io ricordo una canzoncina che era diventata un po' l'inno, una canzoncina, che l'aveva scritta Fabio Concato, se la ricorda?
1: No,
0: 051, 25, eccetera, eccetera.
1: Questa mi manca.
0: Sì, che era molto bella, il periodo in cui spaccava Fabio Concato negli anni 80, 85, il periodo di Fiore di Maggio, Domenica Bestiale, eccetera, eccetera, e aveva fatto anche questa canzone.
1: Allora dopo ci canterà la canzoncina.
0: E io non è che me la ricordo,
1: però, nemmeno io.
0: Ma la troviamo, vediamo se le mettiamo però bella veramente. Le feste e le ricorrenze. Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani. Ecco, diamo un occhio ai mari in generale, a tutto ciò che ha a che fare con l'acqua, perché la trascuriamo, la riempiamo di plastica,
1: di schifezze,
0: eccetera, eccetera. Mentre oggi la Chiesa festeggia, attenzione, non posso sbagliare qua, che veramente mi arrivano gli anatemi, perché sembra trarrebbe in inganno, San Medardo di San Quentin, vescovo. Non so se è più facile il Medardo o il San Quentin. I nati del giorno, ormai vede, sono stato velocissimo. Frank Lloyd Wright, architetto statunitense, te lo ricordo, l'abbiamo studiato un po',
1: sì,
0: tutti,
1: certo.
0: Facevano quelle case tutte a spiovente, belle, cioè, non era la sua la casa nella cascata, o sbaglio?
1: Sì, la casa nella cascata, bella, è famosissima. In effetti è la casa più umida del mondo al momento.
0: Presumo di sì, che ci sia un po' di umidità.
1: Perché non conoscevano ancora tutti i materiali che conosciamo adesso.
0: Non credo, perché poi parliamo di che anni? Dei primi anni 50.
1: Anche prima.
0: Santiago Bernabeu, l'abbiamo sentito miliardi di volte come stadio, però non tutti sanno che era un calciatore e allenatore di calcio spagnolo, nato nel 1895, pensi un po', sicuramente del Real Madrid, visto che lo stadio è quello. Luigi Comencini, grandissimo regista e sceneggiatore, ricordiamo tra tutti il Pinocchio, che è stato veramente, tutti siamo cresciuti con il Pinocchio di Comencini, no? Con un grandissimo Nino Manfredi, se lo ricorda?
1: Certo.
0: Franco e Ciccio, che facevano Il Gatto e la Volpe, insomma, bello veramente. E la Lollobrigida.
1: Faceva la fatina.
0: Brava, la fata turchina. E poi Kanye West, rapper, produttore discografico statunitense. Mentre oggi ci lasciava un grandissimo della TV, ma veramente forse uno dei più grandi, Corrado Mantoni, che TV e radio, perché lui ricordiamo che.
1: Però se
0: quello.
1: Mi dice il cognome, io non. Guardi,
0: perché
1: stranamente.
0: Tutti lo conoscono,
1: non lo
0: come
1: associo.
0: Corrado, sì, soltanto.
1: Lei deve dire solamente il nome.
0: Sì, e non tutti sanno che è stato lui quello che ha detto, quando è finita la guerra, alla radio, che praticamente la guerra era finita. Era la sua voce, praticamente, che l'ha gridato ai 420. Bello, veramente. Va bene. Super Trap. Sì, Super Trap, che sono andati via.
1: Ma no.
0: Adesso li rimandiamo, non si preoccupi.
1: Ma come ha fatto?
0: Non lo so quello che è successo, ma adesso li rimandiamo, non si preoccupi.

0: E vabbè, certo, i Supertramp sono tutta un'altra cosa. Però fra poco rimettiamo. Non faccia così, che mi ha picchiato praticamente dietro le quinte.
1: Ancora non ha visto nulla.
0: Ancora non ha visto
1: da
0: niente.
1: Qui alla fine dell'anno scolastico. Lei sì, le prende.
0: Ma poi
1: sicuro
0: mi darà la pagella. Poi alla fine
1: certo
0: dell'anno mi fa. Mi deve fare pure il regalino, scusi.
1: Perché il regalino?
0: Perché di solito si fanno pure i regalini agli alunni, no?
1: Ma io, lei mica è un alunno, scusi.
0: Ah no, io sono il bidello.
1: No, lei è un collega.
0: Tra colleghi non ci facciamo i regali? No, niente.
1: Perché lei mi farà
0: niente,
1: il
0: ragazzi,
1: regalo?
0: Questa non
1: lei
0: molla,
1: mi farà il regalo?
0: Lei non molla una lira.
1: No, lei non molla una lira. Veniamo alla prima buona.
0: Veniamo.
1: Prima buona notizia di oggi.
0: Vediamo.
1: A Brindisi è stato arrestato un caporale. A Brindisi è stato arrestato un caporale dopo la denuncia di un lavoratore.
0: Sì.
1: L'uomo imponeva ai braccianti turni di lavoro di 10 ore e decurtava dalla loro paga 5 euro al giorno per un alloggio con muffa, servizi igienici non funzionanti e privo di riscaldamento.
0: Strano.
1: Vero, costringendoli a bruciare rifiuti per scaldarsi.
0: Sì. Ricordiamo che abbiamo la notizia della settimana scorsa.
1: Non me la faccia ripetere perché il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Brindisi ha arrestato un caporale che approfittava dello stato di bisogno di diversi braccianti agricoli su terreni agricoli nelle province di Brindisi e Taranto, costringendoli ad affrontare una giornata lavorativa di 10 ore fronte di una retribuzione inferiore alla metà rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale del settore di lavoro.
0: Certo.
1: Del settore. La cifra era decurtata di 5 euro giornaliere per l'alloggio nella disponibilità dell'indagato. È individuato in un casolare rurale in condizioni igienico-sanitarie degradanti, caratterizzato da presenza di muffe con servizi igienici non funzionanti e privo di riscaldamento, al punto che i lavoratori sfruttati bruciavano la spazzatura in un camminetto per riscaldare gli ambienti, costretti così a respirare.
0: Diossina.
1: Costretti così a respirarne fumi pericolosi e a dormire su materassi sporchi trovati nelle campagne vicine. I braccianti, due al momento, quelli che si è riusciti a identificare, venivano naturalmente impiegati in nero, senza contratto di lavoro, senza visite mediche e nessun corso di formazione, aumentandone così il rischio di subire infortuni gravi sul lavoro, poiché maneggiavano attrezzi pericolosi, come
0: certo,
1: seghe circolari, senza averne acquisito competenze e appreso modalità di utilizzo specifico. Uno dei braccianti è risultato peraltro privo di permesso di soggiorno per l'impiego lavorativo.
0: Ah, quindi non erano in regola. Quindi,
1: no, ma che domande che mi fa lei?
0: Pensavo che avessero pure la tredicesima.
1: È vero. Mi raccomando, lasciamolo solo il denunciante.
0: Certo,
1: così magari non lo ritroviamo
0: costume
1: più.
0: Costume italiano, diciamo.
1: Ecco.
0: Va bene. Allora, visto che lei mi ha fatto tutta la scenata prima, sentiamoci. Aspetti che non vorrei fare l'errore di prima.
1: Mi raccomando, clicchi due volte.
0: Ok, quindi possiamo mandare i Supertramp. Nel frattempo vi ricordiamo, ieri siamo stati con il nostro bellissimo track sulla Via Marina, che c'è stato questo bellissimo evento, il Motor Raduno, insomma, la seconda edizione per festeggiare il 51esimo anno di attività di questo grande club.

0: Nel 1979, quando i Supertramp uscivano con quest'album magnifico.
1: Così si chiama?
0: No.
1: Magnifico.
0: Breakfast in America era l'album del 1979, appunto. Questo brano, The Logical Song, in realtà è una specie di autobiografia firmata da Rick Davies, in cui lui praticamente esplora il doloroso passaggio dall'innocenza infantile all'età adulta, un passaggio veramente doloroso, chiedendosi con angoscia chi era diventato. Insomma, una forma di, lui esplora proprio questa forma di alienazione che lo aveva accompagnato all'età adulta e che in realtà poi accompagna ognuno di noi. È un'alienazione che la società ci impone, se ci fa caso.
1: Sì.
0: Non lo so, lei come la vede, mi dica.
1: Gli alieni, no.
0: Sì, gli alieni, va bene, ok.
1: Vabbè.
0: Abbiamo capito come sarà la giornata odierna, dopo due questa.
1: Ma io smonto, sempre.
0: Sì, smonti,
1: io,
0: smonti.
1: Smonti.
0: Va bene,
1: dai.
0: Ha smontato?
1: Mi piace vederla tipo che si arrabbia, perché poi mi dice la finisci di fare.
0: Ha smontato, ha finito.
1: Sì, va bene. Allora, che facciamo? Ci ascoltiamo un'altra cosina oppure ce ne andiamo dritti al primo break?
0: Guardi, no, ci ascoltiamo dritti che ci vuole, scusi.
1: No, è un po' una sorta di scioglilingua. E poi sicuramente lei ci parlerà un po' di sport, vero?
0: Lunedì, come ogni lunedì, ieri poi sono successe tante cose.
1: Vabbè, Wimbledon sì. Quando è? Dovrebbe essere, penso, tra un mesetto circa, no?
0: Anche meno.
1: Qualche settimana, ma cominciamo subito a scaldare i motori. Va bene, allora, niente, ci ascoltiamo un'altra canzoncina e poi ce ne andiamo in break.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

0: ascolto per la prima volta in diretta qui noi da, insomma, dai Turin Café. Loro sono tre assi che di solito spopolano a livello di vendite, ovvero i The Colors, poi c'è Serena Brancale e poi Merck e Cremont, che sono dei produttori, insomma, a livello di Takaja Ketra, no? E sarà uno dei tormentoni di quest'estate? Boh, chi lo sa, anche perché comunque Serena Brancale con Al mio paese è in testa alle classifiche, quindi potrebbe fare doppietta, no? Che dice lei?
1: Che ne so.
0: E la canzone
1: la palla
0: si chiama...
1: di vetro io.
0: Non ne vuole, non gliene frega niente, non gliene frega niente, basta che se senti di Supertramp se ne può andare pure a casa.
1: Esattamente, esattamente. Ah. Io direi di cominciare con le notizie sportive, parliamo di MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio di Ungheria, sì, a Costa e Bagnaia sul podio. Vediamo che cosa è successo, perché è successo un pochino di tutto.
0: È successo
1: anche un incidente, c'è stato un incidente.
0: L'ho visto in diretta.
1: Marc Marquez, infatti, come dicevo prima, ha vinto il Gran Premio di Ungheria e conquistato la 100ª vittoria in carriera al Balaton Park. Sul podio anche, dicevo prima, anche a Costa e Bagnaia. Subito fuori alla prima curva, Bezzecchi, travolto dal suo compagno di team Jorge Martin, coinvolto nell'incidente anche di Gian Antonio, che è riuscito però a rientrare, a chiudere al 12° giro. Vediamo l'ordine di arrivo. Quindi primo Marc Marquez in Ducati, secondo Pedro Costa e poi terzo Francesco Bagnaia. L'incidente è stato brutto. Il duello con Pedro Costa si è preso la scena dopo l'incidente nella prima curva. Il campione della Ducati ha fatto valere tutta la propria esperienza nella battaglia di sorpassi e si è preso la leadership della corsa piazzando manovre e giri veloci. La maxi caduta al via ha di fatto eliminato i rivali più agguerriti, con le Aprilia tagliate subito fuori. Cos'è successo? Jorge Martin è finito al centro medico per controlli, perde il controllo della moto e nello scivolone trascina con sé Bezzecchi, Raul Fernandez e Fermín Aldeguer.
0: Tutti insieme appassionatamente.
1: Per fortuna non si sono fatti grandi danni, altrimenti ce lo saremmo ricordato per altri motivi questo Gran Premio.
0: Sì, sì.
1: E l'Aprilia resta così leader nel mondiale costruttori nonostante l'incidente che al Balaton Park ha messo subito fuori causa tutti i suoi piloti. E va bene, 100ª vittoria, come dicevo prima.
0: Sono tante 100 vittorie,
1: ragazzi.
0: MotoGP o in moto in generale?
1: No, MotoGP. E
0: va
1: questo
0: bene,
1: è quanto.
0: Va bene, poi vi parliamo anche.
1: Poi parleremo di tutte le altre notizie sportive, che come dicevo prima ce ne sono veramente.
0: Del nostro enfant prodige ne parliamo dopo?
1: Sì.
0: Uno dei nostri.
1: Uno dei nostri.
0: Ma questo è proprio più piccolino, secondo me.
1: È piccino, però se l'è cavata bene.
0: Direi. va bene.
1: Sotto il sole dello Châtrier.
0: Va bene. Pronti a fare il ritmo con le mani? Loro con che cosa lo facevano? Con i tamburi, non ricordo adesso.
1: Non lo so, vediamo.
0: Con che cosa lo facevano loro, quindi?
1: Anche con le mani.
0: Anche con le mani, battendo i piedi. Basta fare il ritmo.
1: Batteva.
0: No,
1: così è veramente
0: non battete, no, questo no, intendevo un'altra cosa.

0: soffia le noci per intossicarci.
1: No, a lei però.
0: A me, perché sono allergico. Grazie, vi voglio bene anch'io. Ricordiamo insomma quello che è successo ieri, la giornata sportiva che comunque è proseguita
1: con Kimi Antonelli,
0: con
1: il re,
0: il re. Sì.
1: Perché Kimi Antonelli trionfa al Gran Premio di Monaco. Sì, che entusiasmo.
0: No, per carità. No, stavo pensando a quello che mi volevano avvelenare. Okay.
1: Dimostri un entusiasmo pari al
0: ha vinto.
1: Meglio così. Quinta vittoria di fila vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Kimi, il piccolo Kimi. Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes, ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, che è arrivato secondo.
0: Sì.
1: E la Red Bull di Ajar, che è arrivata terza.
0: Sì, che io non neanche conoscevo questo, l'ho scoperto ieri.
1: Perché lei non guarda lo sport.
0: Ma una volta sì, no,
1: adesso
0: non è vero, perché mi sono visto pure il nostro
1: calcio,
0: Flavietto.
1: Gli è capitato di vedere Flavietto. Si ritira a 12 giri dalla fine l'altra Ferrari.
0: Sì, di Leclerc.
1: A muro alla curva 19.
0: Sì.
1: E poi subito fuori la Red Bull di Max Verstappen.
0: Verstappen
1: poco dopo il via, sì. Chi avesse visto la gara, chi avesse visto la gara saprebbe che si è distrutto letteralmente l'asfalto dopo le ruote.
0: Ho visto anche quello, che si sono messi a fare tipo hanno chiamato la ditta per asfaltare praticamente.
1: Mannaggia.
0: Sono dovuti ripartire di nuovo, e nonostante sono ripartiti con la safety car, lui ha vinto lo stesso.
1: Allora, si è fatto finta di non saperlo. Comunque, questo ragazzo sta veramente riscrivendo la storia della Formula 1.
0: Soltanto Senna c'era riuscito a fare qualcosa.
1: Ha
0: visto che studio io?
1: Allora se l'è letto da qualche parte.
0: Non è vero, ho visto il servizio. Perché imbrogliarmi?
1: No, è tremendo lei.
0: Abbastanza mente. Allora ragazzi, altra novità della giornata di oggi. Lei si chiama Noemi. Insieme
1: lei chi, scusi?
0: Lei, con lei la quale ci sarà dopo.
1: Ah, okay.
0: Visto, l'ho detto bene. Insieme a Vito Salamanca, che io non disconosco.
1: Vito
0: sinceramente.
1: Salamanca.
0: Sì, però già ultimamente ha fatto due o tre collaborazioni. Comunque, uscirà un nuovo cantante famoso. Comunque, la canzone si chiama Tu.
1: Scopriremo
0: cosa fai questa sera?
1: Ma saranno fatti miei. Io faccio l'arcidiavolo, lei non lo so.
0: E io invece, no, io stasera c'ho la festa della classe di mia figlia, quindi oggi sì, la festa di fine anno.
1: È invitato?
0: No, io rianimazione. Va bene, tu cosa fai questa sera? Noemi featuring Vito Salamanca.
2: Sì.

0: deve finire. Che appena vede Manzi lei subito. Ah, si commentava del, come si chiamava?
1: Secondo
0: Salamandra.
1: Me non è lui comunque.
0: Non è il Salamandra. No.
1: Secondo me
0: sì,
1: no.
0: È un
1: secondo
0: ballerino.
1: Me il, sì, è un ballerino. Secondo me Salamanca è il producer.
0: Secondo me manca. Manca.
1: Vabbè, basta, sì. Mamma mia, basta, che battutaccia!
0: Stupidissima!
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Allora, siamo arrivati alle note dolenti.
1: Sì, sì, vabbè. Alle note dolenti, ok.
0: Dolenti fino a un certo punto, perché.
1: Esatto.
0: C'è da essere contenti comunque, beh, per chi ha vinto, perché non aveva mai vinto, poveraccio, o no?
1: Non aveva mai vinto, aveva tant'è mai vinto. Che alla fine si è messo a piangere.
0: L'abbiamo visto.
1: Si è sdraiato sulla terra rossa.
0: E poi sono amiconi pure tra di loro.
1: Sì, sì, si è sdraiato sulla terra rossa e si è messo a piangere. Mamma, che mi sono commossa.
0: Ha visto, voleva andare
1: là a
0: baciucchiarselo tutto.
1: Sì, in effetti sì.
0: La deve finire!
1: Zverev è bello!
0: La finischi! La
1: Alexander
0: finischi.
1: Sasha Zverev è bello, qui lo dico, a qui lo confermo.
0: Va bene.
1: Posso andare? Okay, posso parlare?
0: Vai. Narri!
1: Narro. Allora, Flavietto Cobolli, che per me è come un figlio, ovviamente, data anche l'età,
0: sì, perché ragazzino.
1: Abbandona il sogno alla sua prima finale slam. Ma ovviamente, data l'età, è solo la prima, ragazzi. A intromettersi tra il numero 2 d'Italia, perché a questo punto è il numero 2 d'Italia,
0: ed
1: è diventato il top 10 di tutto il mondo.
0: E rischia di andare pure alle fasi.
1: All over the world, top 10. All over the world. E la vittoria finale si è intromesso Alexander Zverev, bellissimo. Vabbè, tra
0: mica
1: gli altri,
0: uno dei più scarsi,
1: che è il numero 3 del mondo. Sì. Diciamolo.
0: Però ricordiamo, non ha mai vinto mai.
1: Mai, ragazzi, perché erano solo diciamolo, Yannick Bello,
0: sì,
1: e Carlito.
0: Bello non direi, insomma,
1: non è brutto, ragazzo.
0: Sì.
1: E appunto Alexander Zverev, che in 5 set ha conquistato una vittoria fondamentale che finora non era mai arrivata prima.
0: Sì.
1: Dopo l'iniziale vantaggio al primo set di 6-1, il tedesco ha ceduto il passo all'azzurro nel secondo col punteggio di 6-4.
0: Sì.
1: Il test a test è proseguito anche nei due successivi,
0: certo,
1: set, con Zverev nuovamente il vantaggio al terzo, concedendo poi il quarto a Cobolli. Insomma, era stata una partita.
0: E lì doveva dare la zampata il nostro Flavietto.
1: E l'ultimo set si è stancato il ragazzo. Via. E l'ultimo set, infatti, ha visto il dominio del tedesco, che ha chiuso così come ha iniziato, 6-1.
0: Secondo me, è stata colpa, come possiamo dire. Se avesse giocato la partita con Arnaldi, magari era più in forma.
1: Chi lo sa,
0: magari era più allenato, sa? Invece qui il fermo di un giorno, secondo me, è un pochino. Non lo so.
1: Comunque, alla fine, poi Flavietto ha fatto una dichiarazione.
0: Sì.
1: Ha detto.
0: Mi ricorda Totti un pochino.
1: Ma perché? Scusi, non è vero. Poi Flavietto non è neanche De Roma.
0: No, però. Insomma,
1: ha detto che per lui è stato un onore dividere il campo con Zverev.
0: Sì.
1: Insomma,
0: vabbè,
1: così adesso Zverev si avvicina al secondo posto con tutti i punti che ha accumulato vincendo il Roland Garros.
0: Ah, quindi c'è il Carlitos che ha rischio un pochino?
1: Beh, insomma, a rischio proprio non direi, però è salito a quota 7.305.
0: Perlomeno ha blindato il terzo posto, diciamo.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: ecco,
1: sì. Ha consolidato la terza posizione nel ranking. Carlito ne ha 9.960.
0: Quindi sa tutto, lei studia, ragazzi.
1: Mi piace, ragazzi.
0: Sì, tennis.
1: Lo sapete. Comunque Flavietto è entrato al numero 10 dell'ATP, come dicevo prima.
0: Che Arnaldi sia salito anche un pochino, no? Giustamente.
1: Eh sì, perché comunque era terzo.
0: Quindi. Sì.
1: Da terzo e quarto.
0: Si
1: dovevano giocare il derby.
0: Certo. Va bene. Insomma, ragazzi,
1: è stato bellissimo comunque alla fine, quando si è sdraiato per terra piangendo,
0: tutto sporco.
1: Comunque
0: di
1: lo
0: terra.
1: Sa chi è stato il vero vincitore?
0: Chi?
1: Il cane.
0: Quale cane?
1: Il cane di Zverev.
0: Non l'ho visto, dov'è? C'era.
1: Sì, c'era il cagnolino di Zverev che magnava.
0: bello, ma
1: dalle mani del padroncino.
0: Se la ricorda che nello sci c'era la valanga rosa e la valanga azzurra? Diciamo che siamo un po' una sorta di valanga azzurra per quanto riguarda il tennis. Si può dire, siamo uno squadrone.
1: Sì,
0: bello. Finalmente direi.

0: Andati in vacanza in Giamaica con Jimmy Cliff, noi torniamo qui, ahimè, oibò. Vabbè, ieri guardavo la via Marina di Reggio, effettivamente sembra di essere tipo, che so, su Nizza, quelle zone là, no?
1: Ma
0: tipo,
1: sì, certo.
0: È bello, bella veramente.
1: Bellissimo.
0: Ragazzi, abbiamo,
1: altro che Costa Azzurra qui.
0: Abbiamo l'oro e non ce ne accorgiamo.
1: Mamma
0: quasi,
1: mia,
0: quasi. E le
1: ha posto
0: foro, Allora, parlavamo anche a proposito di sport, di questa gara 1 della Re del Reggio Calabria che ha giocato contro una corazzata, ovvero la Scandone di Avellino.
1: Ma non era la corazzata Botion?
0: No, non era quella, fortunatamente o sfortunatamente, perché comunque per gran parte della gara siamo stati sotto. Poi però la Viola, come una delle caratteristiche della Re del, e la tenacia, non mollare mai, qua ci vorrebbe la canzone di Gigi D'Alessio quasi quasi, praticamente nell'ultimo quarto aveva pareggiato la partita e addirittura si era portata avanti, proprio parliamo degli ultimi secondi, praticamente vinceva Avellino, l'abbiamo ribaltata salendo su di uno, dopodiché proprio sulla sirena vanno a fare un tiro da tre e ci fregano la partita.
1: Ah, che peccato.
0: E quindi abbiamo perso in casa con tanto rammarico. Si sperava, tant'è che sono andati al VAR praticamente a controllare se era valido o non era valido. Ricordiamo che per colpa di funesti canestri dell'ultimo secondo in passato abbiamo perso anche scudetti, e quindi torna purtroppo questo come dire, questa cosa cattiva dell'ultimo secondo, dell'ultima frazione. Pazienza, ce la faremo però, perché la ribalteremo, sono convinto. Ieri abbiamo trasmesso anche noi qua a Turing, e adesso ci sarà gara 2, giocheremo lì e sicuramente daremo del filo da torcere. Dai, forza Redel. Lei invece so che voleva parlare anche di calcio, giusto?
1: Sì, velocissimamente, perché sta per entrare il break. E allora l'Italia Under 17 ha vinto, sono diventati campioni d'Europa,
0: ecco,
1: 1-0,
0: ecco,
1: contro il Belgio all'85esimo, sì. Pareggiano poi il 90esimo con Fugazzola, sì, sul rigore, e poi ai tiri del dischetto gli azzurrini sono glaciali 5-4 il finale con Periglio che segna il penalty decisivo.
0: Diciamo,
1: ed è il secondo titolo europeo Under 17 della storia dell'Italia, 2 anni dopo il primo con acquistato nel 2024, lo dica chi è l'allenatore, perché c'è gente che vorrebbe mandarlo via. E poi io ci tengo, sì, dell'Italia,
0: sì,
1: e poi la smettano di dire che non abbiamo talenti, il problema è un
0: vero.
1: Altro, che i giovani italiani talentuosi ci sono, bisogna solamente capire dove inserirli, e questo vale nel calcio ma anche nella vita di tutti i giorni.
0: E questa cosa che dice lei la dimostrerò adesso con l'altra notizia che sta
1: e
0: per
1: poi,
0: dare.
1: Eh sì, esatto, c'è da dire poi che anche vince anche la Grecia, vince l'Italia. L'Italia vince anche contro la Grecia,
0: quella maggiore, anche se poi non è
1: esatto,
0: maggiore.
1: Esatto, l'amichevole a Creta, decide il gol di Pio Esposito, l'allenatore è lo stesso.
0: L'allenatore Baldini, Silvio Baldini, che era quello dell'Under 21, che praticamente per giochi assurdi c'è la possibilità che adesso sia stata l'ultima partita ieri, perché adesso ci saranno insomma le elezioni nel Consiglio federale e si sta cercando di optare o per il Mancini bis o per il Conte bis.
1: E ragazzi, è tutta una questione politica.
0: E quindi, praticamente, questi qua che vogliono un mondo di soldini,
1: esatto,
0: vogliono sponsor. Ma cavolo, continuate con Baldini.
1: Non gliene importa niente del calcio.
0: Come avete fatto con Maldini o con Vicini tantissimi anni fa, che comunque ci hanno portato avanti. Questi valorizzano i giocatori. C'è una squadra adesso, ci sono dei giovani vogliosi. Non andate a chiamare mercenari che poi vanno e si fanno, non vedono l'ora di andarsene a Ibiza a mostrare le chiappe chiare, come,
1: esattamente,
0: ecco.
1: Non gliene importa
0: qua
1: niente,
0: ci vorrebbe un applauso.
1: Sì, se ci fosse lo faremmo, glielo faccio io,
0: perché veramente non se ne può più. Quanti sono i mondiali che ne abbiamo perso? 3 di seguito, vi ricordo 3. E dopodomani iniziano i mondiali, non ci siamo,
1: non
0: noi
1: gridi.
0: C'è Curaçao, ma non ci siamo,
1: non
0: noi
1: gridi.
0: Basta.
1: Andiamo in break.
0: Eccoci.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
3: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
2: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia, adesso con la cronaca, la Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva da parte di Lupo il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 349-3111 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: dovremmo comprare anche noi un vestitino tipo quello che hanno la nostra Lady Gaga e Deci, no?
1: Quella tipo, dovremmo partecipare prima di tutto al film, esatto, alle sfilate oppure al film Il diavolo veste Prada 2.
0: Sì, no, ma l'ha visto quello là, quello dove erano praticamente unico vestito con due teste praticamente, dove dovremmo andarcene in giro così. Va bene, va bene. Allora, noi diciamo sempre che siamo una grande famiglia qui, Touring Progetto 5, Progetto Touring, vero? E quindi noi siamo orgogliosi, insomma, di essere, di avere questa di essere una squadra a tutti gli effetti. E quindi è anche giusto essere felici quando succedono cose belle, no? E allora, certo, devi sapere che questo sabato, sabato 6 giugno 2026, a Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo, quindi non proprio qui, c'è stato un premio internazionale bellissimo.
1: Addirittura un premio,
0: premio internazionale chiamato Flora. E devi sapere, mia cara, noi siamo orgogliosi di questo, che è un importantissimo riconoscimento e andato, in quanto insomma rappresentante soprattutto della nostra terra, a una nostra collega, ovvero a Patrizia Crupi, che praticamente ha avuto questo riconoscimento dedicato all'eccellenza e alla creatività femminile, e celebra per questo premio questa personalità di spicco nel mondo femminile, nell'arte, nella cultura, nello spettacolo e nel mondo del lavoro. Quindi, ma siamo orgogliosi di te, Patrizia, che porti
1: mamma
0: in alto
1: mia,
0: il
1: ma che cosa, ma grandiosa,
0: brava,
1: ma veramente
0: brava, ma veramente lei è molto brava. Io ho avuto il piacere di vedere insomma delle sue opere, veramente sono fantastiche. Anzi, qualche volta ti vorremmo qui direttamente per parlare delle tue opere, appena puoi,
1: appena potrà, perché appena in questi orari lo sappiamo,
0: certo,
1: Patrizia,
0: certo,
1: lavora,
0: certo.
1: Però appena usciamo di qui andiamo a farle i nostri complimenti,
0: sicuro,
1: di persona a personalmente,
0: citazione,
1: giusto, ok?
0: Brava Patrizia, brava. Una di noi, Patrizia.
1: Stia calmo, vabbè, si contenga.
0: Va bene. Comunque baci veramente, perché sei una bella persona soprattutto. Ok, allora 11:14 abbiamo fatto il berchino.
1: Sì, lei ha fatto il berchino, io non ho avuto tempo.
0: Io mi sono mangiata barretta, ecco, dietetica, poi mangio pure mia sorella. Va bene. Di cosa dobbiamo parlare adesso? Cosa verrà?
1: Ci sono
0: i mondiali dopodomani, non ci siamo noi, l'abbiamo
1: ancora
0: detto.
1: Ancora con questa storia, Patrizia, vabbè, scusaci.
0: Va bene, di cosa possiamo parlare? Ci racconti lei di qualcosa invece, perché so che lei pullula di notizie. Proprio.
1: Io pullulo.
0: Lei pullula, le pulsazioni di notizie, le pulsano.
1: Ma cosa sta dicendo?
0: Le pulsano.
1: Senta, sai che cosa facciamo?
0: Sì.
1: Pulluliamo dopo.
0: Ah sì?
1: Sì. Tutto così.
0: Beh, esatto, c'è cioè un pochettino inquietante.
1: Pulluliamo dopo, guarda.
0: Andiamo al fresh.

0: Lo dico sempre che ci vuole Cool The Gang, ci vuole a questo orario.
1: Ci siamo rinfrescati un attimino, abbiamo ballato, abbiamo conversato, abbiamo mandato il video
0: Patrizia,
1: vero,
0: sì.
1: E siamo ritornati qui in onda,
0: sì,
1: giusto per dare una notizia.
0: L'addio.
1: Si chiamerà Alberto Angela.
0: Chi?
1: La nuova specie marina scoperta lungo le coste leccesi.
0: Ma dai, come fai a chiamare? Vedo una medusa. Ah, c'è Alberto Angela.
1: No, non è una medusa, no, non è una medusa, è una nuova specie marina.
0: Sì.
1: Un omaggio al conduttore di Ulisse, programma, sì, televisivo di divulgazione culturale,
0: yes,
1: come ben sappiamo tutti quanti, però non ha fatto solamente quello. Alberto Angela è tu, un po' tutto, no?
0: Anche un manzo che lei preferisce, che lei ama.
1: Sì, solo io, vero? Sì, solo io. Un riconoscimento al suo lavoro per la diffusione del sapere, del piacere della scoperta,
0: certo,
1: che segue le orme del suo
0: del
1: maestro,
0: bambu,
1: no?
0: Bambu.
1: Del settore, un maestro del settore, suo padre, Piero Angela. Allora, questa specie, il cui nome scientifico è Mixicola.
0: Sì, la potevamo lasciare così, la Mixicola. No, Piero Angela.
1: È brutto, Mixicola è brutto, non è tanto bella. Sarebbe una specie di verme di mare con le ciglia.
0: E chiamano Alberto Angelo, lo chiamano Alberto Angelo.
1: Ah, è bello a vedersi, io l'ho guardato, ho visto le foto e ha dei colori spettacolari.
0: Sarà come modello.
1: Arancione,
0: proprio.
1: Giallo. Certo. Guardi che lei non ha visto le foto, le cerchi. È veramente spettacolare.
0: Verme Alberto Angela devo cercare, come devo cercare? Come si chiamava? Canicola.
1: Canicola. Cosa c'entra la canicola? La canicola è il calore dell'estate, quello forte. Allora, questa specie è stata descritta in un recente studio pubblicato.
0: Sì, così, Mixicola.
1: Sì, Mixicola.
0: Cosa da magnacqua.
1: Mixicola, si fidi?
0: Come è scritto? Me lo spelli.
1: M-Y.
0: M-Y.
1: Questo esemplare, rinvenuto a Santa Caterina di Nardò, nel Mar Ionio settentrionale, conferma che anche in uno dei mari più studiati al mondo esistono ancora specie sconosciute alla scienza.
0: Certo.
1: Ha capito perché l'hanno chiamato poi dedicato ad Alberto Angela? E quindi ocelate sotto nomi attribuiti in passato ad altre entità. In particolare si tratta di una delle quattro nuove entità identificate nell'ambito di una revisione del genere Mixicola, un gruppo di organismi marini comunemente
0: signori,
1: noti.
0: Alberto Angela!
1: Non è questo!
0: E là c'è scritto Mixicola.
1: Non
0: che
1: è
0: buono.
1: Questa la Mixicola di cui parlo io, è un'altra, è arancione.
0: E sarà
1: questi vermi marini, vermi con le ciglia, questi vermi marini
0: con le ciglia,
1: con le ciglia. Sì, sono belli, le dico. Appartengono alla famiglia Sabellidae, che comprende organismi noti per un apparato branchiale a forma di ventaglio, utilizzato per filtrare particelle alimentari dall'acqua. E insomma, il nome in questo caso è speciale, sinonimo di diffusione di cultura scientifica, ovvero proprio Alberto.
0: Senta,
1: Angela,
0: c'è un'altra qua, ma non so se è quella. Lei poi mica zia in diretta.
1: Vi faccio vedere. Se è arancione,
0: è arancione,
1: arancione
0: ma
1: giallo.
0: Sembra un tulipano, non so che sembra.
1: Sa a cosa somiglia? Non so come spiegarle esattamente.
0: Giuro che non mi rimproverai in diretta,
1: no,
0: se non è questo.
1: Perché dovrei?
0: Ho paura che lei mi rimproveri.
1: No, perché dovrei rimproverarla? Scusi, quando mai io l'ho rimproverata?
0: Sempre, lei sempre mi rimprovera.
1: No, non è vero.
0: E non me l'apre qua.
1: Tanto ha un fiore di zucca, somiglia a un fiore di zucca.
0: Ah, è quella, sì.
1: Buono certe pure a
0: mangiare. Le che escono, ragazzi,
1: esatto,
0: con la Mixicola.
1: Ma no, ma non si mangia la Mixicola.
0: Non me la fa scaricare, basta.
1: Andatevela
0: a cercare a casa.
1: Andatevela a cercare a casa, è carina la Mixicola, esattamente come Alberto Angela.
0: Sì?
1: Sì.
0: Niente, non me la fa veramente aprire quella la canicola, la Mixicola.
1: Mixicola!
0: La Mixicola. Va bene, allora. Ma poi la colpa è la mia, che gli dico parli di qualcosa di scientifico.
1: È più scientifico di così,
0: mamma mia. Va bene, altra novità. Lei è una di quelle che dice "Ayo, Baby K".
1: No,
0: quella
1: dice,
0: non è sarda.
1: Dice proprio così, "Ayo, Baby K". Invece gli voglio fare complimenti alla Fadda, che ieri ha fatto uno spettacolo,
0: sì,
1: veramente.
0: Sì, adesso ne parliamo.
1: Stupefacente.

0: Lei è più del partito del Tuca Tuca o della Macarena? Visto che questa si chiama Tuca Macarena.
1: No, io non impazzisco per i balli sociali.
0: Vabbè, Tuca Tuca non era un ballo sociale, anche se poi l'hanno trasformato in sale, in un certo
1: ballo
0: senso.
1: Sociale, sì.
0: Mi piaci. Boom. Vabbè, la grande Raffa era, insomma, immensa da tanti punti di vista. Poi ci ha lasciato tante canzoni che veramente hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Va bene, va bene.
1: Niente,
0: io l'ho trovata, ma non me la fa aprire. Direi fortunatamente.
1: Ma perché fortunatamente? È carinissima.
0: Niente, io già la stavo pregustando.
1: Ma no!
0: con la panella. No, con la.
1: Si vuole fare la mexicola fritta. Fritta e ripiena.
0: Sì.
1: No, ma poverina.
0: Buona. Un po' di speck là dentro.
1: Non ci si mette lo speck dentro i fiori di zucca.
0: In alcuni casi sì, le posso assicurare che l'ho mangiata e con la scamorza.
1: Mostarella e acciughe.
0: Si mangiano anche con lo specchio e con la scamorza. Si fidi, lo sa, mi può fregare in tutti i settori, ma dove si mangia? Allora, mi guardi?
1: Sì,
0: mi guardi.
1: La guardo.
0: Mi racconta qualcosa di serio che non ha a che fare con meduse e cose, queste cose così. Salutiamo la nostra Vanessa pure.
1: Serie.
0: Buongiorno Vanessa.
1: Sì.
0: Non ci ha fregato, non ci ha calcolato per niente. Vabbè.
1: Okay. Vabbè ragazzi, noi cerchiamo di descrivervi ciò che accade attorno a noi, qui negli studi di Turin 104. E dall'alto
0: è abbronzatissima. Lei già va da gennaio a mare, lei.
1: Ecco appunto, come me, uguale.
0: È uguale,
1: stile mozzarella.
0: Separate dalla nascita, proprio uguale.
1: Ringo. No, non avrei dovuto dirlo, va bene.
0: No, vabbè.
1: I famosi biscotti.
0: No.
1: Io sono Rinco.
0: Sì.
1: Ok. I famosi biscotti bicolore. Va bene. Parliamo di cose serie che non abbiano a che fare con cose strane.
0: Mi raccomando,
1: ok. In Cina oggi milioni di studenti affrontano il famoso Gao Cao.
0: Ah, avevano fatto la canzone il rappresentante di lista, Gao. Con le mani, gao gao, con i
1: non
0: piedi,
1: è quella, non è quella.
0: No.
1: Che cos'è il gao gao? È il temuto esame d'ingresso nelle università. Quelli che da noi sono i test d'ingresso.
0: Sì, là si chiamano gao gao.
1: Multipli praticamente, ogni università, ogni ne ha uno diverso, lì ce n'è uno solo. Uno solo per tutte.
0: Ah sì?
1: E si chiama appunto Gao Gao.
0: E chi non ha fatto il gao gao nella vita almeno una volta?
1: Lei va dato all'università.
0: Sì.
1: Fatto il a Pechino, ok.
0: Benchon.
1: E allora cosa succede? Praticamente sembra che sia difficilissimo, no? Solo che lì lo affronta, i ragazzi non piangono, non si strappano i capelli, a quanto
0: non
1: pare.
0: Non sono come i nostri, praticamente. No. Melodrammatici, no?
1: A quanto pare no. I genitori.
0: Degni del miglior Mario Merola.
1: I genitori attendono i loro figli vestiti di rosso come portafortuna. Praticamente
0: rosso,
1: corrisponde.
0: Vabbè,
1: no, vestiti di rosso. Non ho detto giallo rosso, vestiti di rosso. Praticamente è talmente difficile che può essere paragonato ai nostri test di medicina.
0: Ah, ok. Il gao gao.
1: Riesco a rendere un po' l'idea.
0: Sì, lei sempre lo rende, sì.
1: Perché mi deve
0: no, sto pensando al gao gao.
1: Se si chiama così, cosa posso fare? Gli cambio il nome. Adesso vado in Cina, gli cambio il nome al gao gao. Mi sembrano, ho visto le immagini, mi sembravano tutti abbastanza tranquilli comunque.
0: I cinesi,
1: i ragazzi.
0: Va bene, che bello, insomma, facciamo gli auguri allora a tutti quelli che ci ascoltano direttamente da tutte le capitali, insomma, da tutte le coste della Cina, quelli che sono affacciati sulla grande muraglia che ci stanno guardando in questo momento pure.
1: Che dovrebbero essere sulla grande muraglia. Comunque, a proposito, mi viene, ricordavo una cosa, il fatto che la grande muraglia si vede dalla Cina è una bufala. Dalla Cina, dalla Luna, è una bufala.
0: È una bufala. E ce la racconterà pure questa. Ormai l'ha detta.
1: Ormai l'ho detta. Non è vero che si vede dalla Luna, appunto. Stop. Chiaro.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Bam bam bambina.
1: Giustamente lei mi chiede, ma Antonio, attenzione che abbiamo mandato già prima questa canzone. No, perché sono tutte le stesse. Quella di prima era Baby Gay. Però effettivamente ricorda, siamo su, quella falsa riga, dai. E sono le classiche canzoni estive, insomma, quei motivetti tutti caraibici, diciamo.
2: Scusi, ma
1: musica.
2: Quando torna l'inverno?
1: No, dai, almeno facciamoci un po' di mare, abbronziamoci.
2: Ma
1: che
2: come
1: ci sta
2: faccio
1: bene
2: ad abbronzarmi se non ho più melanina?
1: Lei l'ha persa tutta, se l'è venduta lei la melanina.
2: Sì, magari aveva guadagnato qualcosa. Senta, a proposito di estate, sì, sì. Di canzoni che si somigliano,
1: sì.
2: Ho una notizia su Dua Lipa. Lei lo sa che Dua Lipa si è sposata,
1: certo,
2: con quel
1: certo,
2: bellissimo
1: certo.
2: Ma a proposito di Manzi, di Callum Turner.
1: Sempre reparto macelleria, quasi va bene.
2: Carne fresca, mio caro, carne fresca. E da matrimonio a favola, anzi, da matrimonio, da favola a matrimonio delle polemiche è un attimo.
1: Perché? Ci spieghi, vengi.
2: Lo sa che si sono sposati a Palermo.
1: A Palermo. E se fa a Palermo non toccare
2: le banane, vabbè, quello è un'altra cosa. Quelle di Dua Lipa e Callum Turner passeranno alla storia come le nozze più chiacchierate dell'anno.
1: Perché ci spieghi?
2: Sì. Non soltanto, non solo
1: non
2: per il look
1: il
2: da fare. No, è bellissimo. Il vestito era bellissimo.
1: Poi
2: tant'è che era
1: donna,
2: il vestito era ispirato a Bianca Jagger.
1: Sì,
2: la moglie di Mick Jagger.
1: Di Domenico,
2: sì. Mico, che è suo amico, non ho capito.
1: Sì, siamo amici,
2: sì, era cioè, ispirato al famoso matrimonio di Mick Jagger e Bianca.
1: E io non me lo ricordo, questo vestito era bello?
2: Lei praticamente sotto non aveva nulla sotto la giacca, quindi si vedeva.
1: Ah, vedo e non vedo, soprattutto vedo in quel caso.
2: Comunque
1: sì.
2: era quello. Quindi
1: okay.
2: Era bellissimo, l'abito era bellissimo, lei era bellissima. Anche Bianca era bellissima, c'è poco da fare. Comunque sì, era quello.
1: Tutte e due.
2: E quindi non soltanto per il look da favola, e la location da sogno, Palermo.
1: Che hanno magnato.
2: Ma anche per le contestazioni e le discussioni che poi hanno generato. Che cosa è successo?
1: Sì.
2: E se in primo luogo il dibattito era sulla scelta di Palermo come sfondo del matrimonio,
1: ma
2: con le proteste
1: Palermo, capito,
2: di chi
1: bellissimo.
2: Accusava la cantante di essersi comprata un pezzo di città, e qui vorrei ricordare. Però che anche qualcun altro si era comprato un pezzo di città
1: Laguna,
2: in quel di Venezia. Bravo, ricordi chi.
1: Ma non solo,
2: ora la questione. Ora la questione
1: si è introiti,
2: certo,
1: credo, no?
2: Ci sono stati dei fortissimi introiti. Ora la questione si è allargata arrivando fino al Regno Unito.
1: Pure
2: sì.
1: Perché lì?
2: Il motivo. Naturalmente la stampa.
1: È strano perché
2: i titoli poco lusinghieri della stampa GB. Gran Bretagna, con il Telegraph in testa, nei quali Villa Gualnera a Bagheria viene descritta come covo della mafia siciliana.
1: Vabbè,
2: ma come
1: poi
2: vi permettete?
1: Esatto. Vabbè.
2: L'ex covo della mafia siciliana, infatti, ha ospitato il matrimonio da favola dell'anno. Dua Lipa e Callum Turner si sono preparati a prendere possesso di un ex roccaforte di Cosa Nostra con 3 giorni.
1: Ma l'ha detto lei, un ex, tra
2: ex,
1: virgolette.
2: Esatto, ex.
1: Oh.
2: Insomma, ex covo. E poi gli ha fatto eco il tabloid Sun.
1: Sì.
2: Sole, mare e Sopranos.
1: Ah,
2: il titolo.
1: Te pareva che non hanno
2: il
1: parlato
2: titolo,
1: spaghetti
2: passato
1: e pizza.
2: Passato brutale dell'isola amato dalle star. Il Sun apre il sito scrivendo il passato brutale dell'isola dei matrimoni mafia chic amata dalle star Dua Lipa e Charlie. Aggiungendo che sullo sfondo della splendida isola italiana si cela un passato scuro guidato da Cosa Nostra che ha governato la Sicilia con il pugno di ferro per 150 anni. Con tanto di foto che immortalano alcuni dei momenti più significativi e drammatici della recente storia della mafia,
1: esatto.
2: Dalla strage di Capaci all'arresto di Giovanni Brusca.
1: Non è che guardano che hanno colonizzato il mondo praticamente, c'era cioè la Magna
2: ma
1: Grecia.
2: Ma voglio dire,
1: cioè,
2: la mafia c'è soltanto in Sicilia.
1: Ma
2: la mafia,
1: anzi,
2: vorrei ricordare, la mafia c'è in tutto il mondo.
1: In tutto il mondo, certo, compresa
2: in
1: GB.
2: Tutto il mondo, compresa GB.
1: Germania, che sono quelli che ci attaccano sempre, o Francia, che sono i nostri migliori amici.
2: Per
1: sempre,
2: non parlare degli servizio. Stati Uniti.
1: Sì,
2: del
1: ma
2: Giappone.
1: Io parlo dei 3 più vicini, tra virgolette. Sì. Va bene. Ci dispiace che in questo caso mandiamo una canzone di
2: come sempre gli inglesi

0: Stella che possiamo dirlo benissimo che in, nel resto del mondo fortunatamente non si parla soltanto dell'Italia in modo negativo come in questo caso, no? Anche se noi siamo contrari a questa cosa perché Palermo è stupenda, tutta la Sicilia è stupenda, quindi non ci si può attaccare a com'era, anche perché pure la stessa cosa, pure Reggio, siamo nella stessa situazione, Napoli, tutto il sud Italia sappiamo insomma che è stato colpito purtroppo da criminalità organizzata e quindi non si può fare tutta l'erba un fascio. Però per esempio si parla bene di noi perché lo sa che c'è la regina che sta, si spera, cambiando proprietà il più presto possibile, e c'è questo affare con Rizzetta, che è un italo americano insomma abbastanza conosciuto, anche perché è patron di altre due squadre qui in Italia. E allora l'affare Rizzetta regina ha visibilità anche negli Stati Uniti, club storico con storia e tifoseria in Serie A, grande appeal a livello globale, quindi si parla di noi anche negli States, no? L'acquisizione della regina da parte del gruppo Rizzetta ha risalto anche negli Stati Uniti. Il portale specializzato Front Office Sports ha approfondito i motivi che hanno indotto l'imprenditore italo-americano a rilevare la regina. Rizzetta ha rifiutato di commentare l'accordo, ma ha dichiarato a Fox che la regina è un club storico con una storia e una tifoseria in Serie A che gode di un grande appeal a livello globale. Un rappresentante dell'attuale proprietà del club non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, supponendo che la transazione vada a buon fine. Quindi comunque ormai dovrebbe essere questione di ore, si parla addirittura di c'è un toto allenatori.
1: Sì, ma quello che mi preoccupa è il fatto che ancora il contratto non sia stato.
0: Non mollano la presa. Sicuramente staranno tentando di alzare un pochino la posta perché ci devono guadagnare anche loro, anche se penso che ci guadagnino. Io direi di andare via prima possibile perché comunque già la pazienza del tifoso è al limite, no? E anche lui qualche giorno fa Rizzetta aveva dichiarato che anche lui la sua pazienza ormai
1: era al limite,
0: è pronto per andare via.
1: Io ho letto stamattina un articolo in cui diceva che una parte del contratto è stata risolto ma ancora mancano un paio di firme,
0: sì dei dettagli che però devono arrivare prima o poi queste firme, se no speriamo prima possibile in modo da poter anche organizzarsi nel miglior tempo possibile, insomma, perché ci serve un allenatore bravo per la categoria e i giocatori che siano di categoria, oltre tutto lo staff va rifondato,
1: anche perché appunto per rifondare tutto occorre iniziare adesso,
0: certo.
1: Non si può aspettare mica settembre,
0: assolutamente no. Va bene, 11:49 mia cara, dopo di la notizia sulla nostra regina io mi ascolterei un bel un cantante dal baffetto da Sparviero.
1: E chi è?
0: è lui il francese Schino nazionale, il Gabbano Gabbani. San

0: Allora, stavo guardando, mia cara, una notizia che ho letto adesso, in questo preciso momento. Icardi, niente assegno da 250.000 euro al mese all'ex moglie Wanda Nara.
1: Al mese.
0: Lei è giovane e in grado di produrre reddito. Per la serie, va a lavorare, bella, cioè che vuoi, ti do pure i soldi, non solo che mi hai cornificato in tutti i modi.
1: E l'avvocato che dice?
0: Non lo so, però in ogni caso niente, non lo percepirà più questo assegno. Va bene, allora, 11.52, io direi intanto di ricordare che dopo di noi, cioè nel pomeriggio, comincia la programmazione, quella bella musicale, targata Turing con Smash It Up Chart. Poi si aprono le porte e le finestre di casa Lopresti.
1: Anche perché fa molto caldo. Per cortesia, dica di accendere anche l'aria condizionata.
0: Accende l'aria, però abbassa le serrande perché così non entra il sole. Casa Lopresti, dove insomma si parlerà di buona musica, tantissime cose. Oggi è lunedì, ci ricordi chi c'è lunedì?
1: I cavalli.
0: Come se permetto offendere così i colleghi.
1: Scusi, non volevo.
0: Che intendeva Born to Ride? No.
1: Non c'è Born to Ride?
0: Credo di no, oggi almeno non ce l'hanno comunicato. Insomma, ci sarà qualcuno a far. Non mi ricordo mai che c'è lunedì. Possibile, non me lo ricorderò mai.
1: Non c'è nessuno, i cavalli.
0: No, forse c'è. Chi c'è il lunedì? Alessandra, forse c'è il lunedì.
1: Alessandra è martedì.
0: Chi catenazzo c'è il lunedì? Non ce lo ricordiamo.
1: Cosa dice? Come parla?
0: Va bene, ci sarà qualcuno il lunedì insieme a Filippo. Non ce lo ricordiamo mai.
1: Ricordiamo che c'è Born to Ride.
0: Sì, ma quando non c'è Born to Ride c'è qualcuno con lui, ma non mi ricordo mai chi c'è. Alle 19 invece arriva la premiata ditta di Voices, ovvero con Benvenuto Marra e Adelina Brigante. Dopodiché alle 20:41/42:43.
1: Mi fa disperare, guarda.
0: 41:42/43. Chi arriva? Arriva lui?
1: No, è alle 20:42. Perché però, questa indecisione?
0: Metta che ritarda un minuto, non ho capito.
1: I treni non ritardano. Va bene, l'ho detta grossa.
0: L'ha detta grossissima. In Giappone forse. Arriva l'arcidiavole.
1: In Giappone chiedono scusa addirittura. Il personale.
0: Ti rimborsano pure il biglietto. L'arcidiavolo con loro, le diavolesse. Tu sei insomma una diavolessa, no?
1: Certo.
0: Come ci sente essere diavolesse?
1: Potenti.
0: Chi siete? Lei, poi c'è la signorina Mazzeo, poi ce ne sono altre che lavorano dietro le quinte, no?
1: A volte
0: ritornano. Di cosa parlate stasera? Non si sa mai. Lo sanno sempre mezz'ora dopo che inizia la trasmissione di cosa parlano. E poi la programmazione notturna, insomma.
1: Poi lo sa che io di solito amo improvvisare, perciò.
0: Sì, vabbè, con Antonio per forza, dai, proprio il genio dell'improvvisazione, Antonio. Va bene, allora che facciamo? Ci salutiamo? No, ancora no, abbiamo altri 5 minuti, ci ascoltiamo un'altra canzoncina, poi lei ci dirà qualche altra cosa. Basta che non mi parla di vermi che si chiamano...
1: Mamma mia, ma se l'è presa proprio per questa notizia di Alberto Angela.
0: Non mi può offendere Alberto Angela chiamandolo...
1: Ma chi lo offende? Lombrico. Ma sta scherzando, spero, Alberto Angela.

0: poi mi dice che non le faccio mai regali. Ha visto che le ho regalato il suo Lenny Kravitz?
1: Grazie, eh? Grazie. Lenny Kravitz, che ieri, tra le altre cose, era presente alla finale del Roland Garros. Sì.
0: E non era l'unico, insieme c'era Gali, c'era come si chiama? Rami Malek. Malek, sì, insomma,
1: tra le altre cose, Gali aveva un orologio da €1.000.000. Ma come caspita fa Gali ad avere un orologio da €1.000.000?
0: Che scippa. No, scusi.
1: Cosa dice?
0: scherzo. No, logicamente. Sì, vabbè, penso che ci guadagna lui. Non è
1: portava
0: che...
1: un orologio pazzesco. Non so se lei l'ha mai visto. Patek Philippe 630.
0: Io per la gioia di Shakira guardo i casi.
1: Per essere precisi, costa la bellezza di 1,6 milioni di euro.
0: Che sono per un Gali.
1: Non sapevo che guadagnasse così tanto.
0: Vabbè, sì, ma.
1: Ma no, secondo me l'aveva.
0: Era clonato?
1: No, l'aveva in permuta, nel senso che lo aveva
0: affittato per quel giorno?
1: Ma no, l'ha affittato, l'aveva per fargli pubblicità.
0: Ah, solo per questo.
1: Non lo so, poi non lo so,
0: e poi
1: ovviamente.
0: È tornato, se, pensa.
1: Non lo so se poi l'ha comprato altro. Comunque, 1,6 milioni di euro.
0: Chiediamo a Gali se ci può, insomma, spiegare se l'ha comprato poi. Allora,
1: comunque,
0: sono le 12.
1: Mi confermano che stasera ci sarà l'arcidiavolo.
0: Lo confermano?
1: Lo confermano,
0: allora
1: mi è stato confermato dall'arcidiavolo in persona.
0: Arcidiavolo?
1: Arcidiavolo.
0: Lo saluta l'arcidiavolo?
1: Io lo saluto. Grazie, molto grazie. Volentieri, certo.
0: Anche perché so che ci segue lui spesso.
1: Sì. E mi sa che dobbiamo proprio chiudere.
0: Sì, perché qua è diventato rosso, vero? Di tutti i colori. Proprio. Quindi lampeggia e dice: oh, chiudete!
1: Ci sta mandando le maledizioni.
0: Esatto, l'anatema del computer, del programma. E, anzi, c'è scritto: la ricordati che devi morire. C'è
1: proprio,
0: scritto,
1: ma me lo
0: scritto,
1: segno.
0: Ecco, c'è scritto
1: come,
0: là sotto.
1: Come Troisi, ma me lo segno.
0: Esatto. Allora, ragazzi, oggi la nostra avventura finisce qui. Domani vi lascio in buone mani perché io sarò assente. Domani, perché
1: ingiustificato per giunta.
0: Giustificatissimo,
1: va bene,
0: posso
1: dire.
0: Vabbè, no, ragazzi, mancherò alcune volte, insomma, però vi lascio in buonissime mani lei anche perché vi parlerà domani del tricheco intitolato a chi, non so, a Fabio Caressa, poi
1: a lei lo intitoleremo, a me, a lei il tricheco, guardi,
0: visto che oggi parlava di Alberto Angela, della medusa chiamata come
1: cosa sta dicendo
0: Francesca Fagnani.
1: Lei mi sta perdendo tempo, guardi,
0: vabbè,
1: che lampeggia,
0: vabbè, ce ne andiamo,
1: a momenti scoppia.
0: Dice, deve fare la pipì, deve scappare. No, perché non la fa lei, tutti la facciamo. Vabbè.
1: Okay. A domani!
0: Ci vediamo domani con lei e con me dopo domani. Buon divertimento! Ciao! Chiudo.
2: Touring 104 Notizie.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura, Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del Monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
4: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
3: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari, a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia, adesso con la cronaca, la Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport, il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva da parte di Lupo il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco ai piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea, Sergei Aksionov. Secondo quanto riportato da TASS, a causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
2: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
1: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile della Questura, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati dai reparti di prevenzione crimine, unità cinofile, polizia scientifica e da un elicottero del reparto volo di Palermo, stanno eseguendo in varie zone della città e dell'internando un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina. In chiusura, in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
4: È un po'...

0: During 104 notizie.
1: Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Palermo, che ha eseguito 6 misure cautelari nei confronti di persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ha ricostruito una rete con ramificazioni tra Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. Secondo gli investigatori, la cocaina veniva acquistata in Calabria e Campania, mentre l'hashish proveniva dal Lazio. Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza 9 persone e sequestrati circa 80 kg di droga. Sono 45 le misure di prevenzione adottate dalla Questura di Reggio Calabria nel solo mese di maggio nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Il bilancio comprende 22 avvisi orali, 11 DASPO per episodi di violenza durante manifestazioni sportive, 2 fogli di via obbligatori e 5 ammonimenti per situazioni di conflittualità personale. Inoltre sono state avanzate 2 richieste di sorveglianza speciale, mentre il Tribunale ne ha già applicate 3 nei confronti di persone coinvolte in reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Un'attività che conferma il costante monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine. Nuovo colpo al traffico di droga nella piana di Gioia Tauro. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Smile, coordinata dalla Procura di Palmi. Secondo gli investigatori, l'organizzazione, guidata da padre e figlio, gestiva un'attività di spaccio tra Rosarno, Taurianova e la provincia di Cosenza, con un vasto giro di cocaina, hashish e marijuana. Contestati oltre 225 episodi di cessione di droga. Le indagini hanno inoltre documentato minacce e intimidazioni nei confronti dei clienti insolventi. 2 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari.
0: Lo sport.
2: Dopo l'ultimatum è arrivata l'accelerazione tra Ballarino e Materizzetta, la pratica dovrebbe essere ormai chiusa. Le firme sul preliminare dovrebbero sancire la conclusione di una lunghissima trattativa fatta di tira e molla, proposte, controproposte, richieste, clausole ed opzioni. Adesso si attende la comunicazione ufficiale, sarà quello il passaggio utile per aprire almeno formalmente il nuovo corso della società Amaranto. Il primo nodo da sciogliere riguarda proprio Materizzetta. Bisognerà capire quale ruolo avrà all'interno della società e con quali mansioni operative. Un passaggio non secondario, oggi è il presidente del Campobasso e conosciamo bene la storia delle multiproprietà, anche perché dalla sua collocazione dipenderà l'assetto complessivo del club. La regina arriva da settimane di attesa e da una piazza che chiede chiarezza. Ora non basterà annunciare il cambio di passo, servirà a costruirlo. La partita più importante a questo punto sarà quella degli uomini. Serviranno dirigenti in grado di dare indirizzo, organizzazione e programmazione. La società avrà bisogno di competenze, conoscenze ed esperienza. Prima ancora dei nomi, conterà la capacità di scegliere figure credibili e funzionali al progetto. Da settimane circolano ipotesi e profili, ma la priorità resta una: definire una struttura societaria chiara. Direttore generale, direttore sportivo e eventualmente un direttore tecnico. Da queste scelte passerà anche quella dell'allenatore. La regina dovrà muoversi con attenzione, ma anche con una certa velocità, perché la costruzione della squadra non può più attendere. Le principali concorrenti Nisa e Trapani si stanno già muovendo. Il rischio per gli Amaranto è arrivare ancora una volta in ritardo su programmazione, mercato e scelte tecniche. L'accordo con Rizzetta, in attesa della conferma ufficiale, può rappresentare il primo vero punto di svolta, ma da solo non basta. Adesso serviranno decisioni rapide, lucide e coerenti, perché il nuovo corso Amaranto, più che annunciato, dovrà essere costruito da subito.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Su Turing 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il Ruggito del Leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto, il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
2: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche a 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It's Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.

0: Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori

progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Palermo, che ha eseguito 6 misure cautelari nei confronti di persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ha ricostruito una rete con ramificazioni tra Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. Secondo gli investigatori, la cocaina veniva acquistata in Calabria e Campania, mentre l'hashish proveniva dal Lazio. Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza 9 persone e sequestrati circa 80 kg di droga. Sono 45 le misure di prevenzione adottate dalla Questura di Reggio Calabria nel solo mese di maggio nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Il bilancio comprende 22 avvisi orali, 11 DASPO per episodi di violenza durante manifestazioni sportive, 2 fogli di via obbligatori e 5 ammonimenti per situazioni di conflittualità personale. Inoltre sono state avanzate 2 richieste di sorveglianza speciale, mentre il Tribunale ne ha già applicate 3 nei confronti di persone coinvolte in reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Un'attività che conferma il costante monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine. La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato ad Amendolara alla manifestazione promossa dalla CGIL dopo il drammatico omicidio dei 4 braccianti stranieri morti nei giorni scorsi. Schlein ha definito quanto accaduto una violenza inaudita e ha chiesto un rafforzamento delle norme contro lo sfruttamento del lavoro agricolo. 4 braccianti uccisi brutalmente con violenza inaudita non è accettabile. Non si può più parlare soltanto di caporalato, ma bisogna parlare del padronato, ha dichiarato la leader del PD. Schlein ha inoltre proposto di rafforzare la legge sul caporalato, aumentando le risorse e introducendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati. Bisogna guardare anche alle responsabilità e alle eventuali connivenze di chi trae vantaggio dal lavoro di persone vittime di sfruttamento, ha aggiunto, sottolineando la necessità di fare piena luce sulla vicenda attraverso il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine.
2: Lo sport.
3: Dopo l'ultimatum è arrivata l'accelerazione tra ballerina e Materizzetta, la pratica dovrebbe essere ormai chiusa. Le firme sul preliminare dovrebbero sancire la conclusione di una lunghissima trattativa fatta di tira e molla, proposte, controproposte, richieste, clausole ed opzioni. Adesso si attende la comunicazione ufficiale, sarà quello il passaggio utile per aprire almeno formalmente il nuovo corso della società Amaranto. Il primo nodo da sciogliere riguarda proprio Materizzetta. Bisognerà capire quale ruolo avrà all'interno della società e con quali mansioni operative. Un passaggio non secondario, oggi è il presidente del Campobasso e conosciamo bene la storia delle multiproprietà, anche perché dalla sua collocazione dipenderà l'assetto complessivo del club. La regina arriva da settimane di attesa e da una piazza che chiede chiarezza. Ora non basterà annunciare il cambio di passo, servirà a costruirlo. La partita più importante a questo punto sarà quella degli uomini. Serviranno dirigenti in grado di dare indirizzo, organizzazione e programmazione. La società avrà bisogno di competenze, conoscenze ed esperienza. Prima ancora dei nomi, conterà la capacità di scegliere figure credibili e funzionali al progetto. Da settimane circolano ipotesi e profili, ma la priorità resta una: definire una struttura societaria chiara. Direttore generale, direttore sportivo e eventualmente un direttore tecnico. Da queste scelte passerà anche quella dell'allenatore. La regina dovrà muoversi con attenzione, ma anche con una certa velocità, perché la costruzione della squadra non può più attendere. Le principali concorrenti Nisa e Trapani si stanno già muovendo. Il rischio per Amaranto è arrivare ancora una volta in ritardo su programmazione, mercato e scelte tecniche. L'accordo con Rizzetta, in attesa della conferma ufficiale, può rappresentare il primo vero punto di svolta, ma da solo non basta. Adesso serviranno decisioni rapide, lucide e coerenti, perché il nuovo corso Amaranto, più che annunciato, dovrà essere costruito da subito.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Questa è Touring 104.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: She poppin' man, Latino gang, Tiger.
1: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
2: Smash It Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il Ruggito del Leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
2: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
1: In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile e della questura, coordinati dal servizio centrale operativo, supportati dai reparti di prevenzione e crimine, unità cinofile, polizia scientifica, che da un elicottero del reparto volo di Palermo stanno eseguendo in varie zone della città e dell'internat un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina in chiusura, in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionari ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Benvenuti!

0: Stanno prendendo le zanzare. Aiuto! Fate qualcosa, ragazzi. Fate qualcosa. Cassano Presti, ben ritrovati, ben ritrovata lei che l'hanno già. Nick, il nostro regista di oggi, ti ha super inquadrato in velocità assoluta.
1: Subito.
0: Certo. Ciao.
1: Sono tornata.
0: No, sei stato in giro per il mondo. Cartoline non se ne spediscono più, no?
1: No, le ho spedite, non sono arrivate.
0: Vabbè, non ci
1: in
0: credesti.
1: Redazione. Dai. Impossibile.
0: Non ci
1: si
0: credesti.
1: Saranno perse.
0: Non è vero. Però sapevamo i tuoi bellissimi viaggi. Diamo il benvenuto a Irene con noi lunedì. La cosa brutta che uno quando va a mare poi
1: sì.
0: Uno nota, oh, ma non sei abbronzata.
1: Sì, Filippo mi ha detto che non sono minimamente abbronzata. Io smentisco questa cosa perché ci sta guardando. Un minimo di colorito l'ho preso.
0: Vabbè, certo, infatti.
1: Dai.
0: Non volevo essere così, però
1: su.
0: È magari la luce qua in studio che non rende.
1: Mi sbianca un poco.
0: Bene, speriamo che arrivi anche il nostro incredibile Philips, che sarà con noi tra non molto, perché lunedì è il vostro giorno fantastico, no? Ci raccontate delle cose che succedono nel mondo e siamo molto molto contenti. Va bene, dai, Tyla, perché no, con Zara Larsson e poi torniamo a chiacchierare. Cassano Presti, nuova settimana, anche oggi.

0: Irene, dillo tu chi c'hai al tuo fianco.
1: Philips.
0: Ciao Philips.
2: Ci siamo.
0: Philips, non mi era mai successo, ma sabato sera eravamo 5 Filippi ad una festa. Cioè una festa privata che erano 25 persone. 5 si chiamano Philips. Sì, sì. Sistema il microfono. Deve sistemarsi
2: che
0: il microfono.
2: Le cuffie.
0: Ah, va bene.
1: Come vi distinguevate?
0: Non so, per anzianità non si può dire. Perché... ma non ero il più grande della band, però l'appuntamento. Forse la cuffia è molto forte, no? Ti fischia? No,
2: in realtà è il contrario. Cioè il contrario.
0: È più bassa. Cioè il level.
2: Sì, ma non ero.
0: Adesso viene ora. Nick te lo sistema. Vabbè, intanto che si sistema il nostro Philips, Fulminacci.

0: del lunedì, la coppia professionale Filippo sta là.
1: Insomma,
0: Filippo sta.
2: Ci siamo.
0: La giovane coppia incredibile, Filippo e la nostra Irene. Oh Irene, tutto bene?
1: Tra l'altro matchati, posso dire, se abbiamo entrambi la...
2: Porti i pantaloni, dai, diciamo.
1: Sì, la maglietta bianca.
0: Matchati avete.
1: Matchati.
2: Sei uno di quei neologismi, di quegli inglesi, quella roba...
0: Matchare?
2: Sì, sì. Allora, i boomer, tra virgolette, con passato il termine, ci odiano a noi, generazione...
0: No, vabbè, giusto.
2: Z, perché dicono, ma noi usate questi, tutti questi termini qua sofisticati. Che,
1: strani.
0: Matchare.
1: Matchare. Sì, sì.
2: Okay. C'avevo una sul treno ieri che mi diceva: ma io odio quelli che usano questi malessere, questi reflessi, questi termini
1: slang
2: qua, slang, no?
1: Slang.
2: Però sì, diciamo è il linguaggio.
0: Vabbè, è un linguaggio veloce, sì. Magari uno lo intende. Esatto.
2: Intuitivo più. No?
0: Ma si, è, si apprende tramite telefonino?
2: Ma diciamo, diciamo di sì, che ormai sui social sono assolutamente overinflazionati. Quindi...
0: Sì, però molti termini possono essere ripresi dalle canzoni, no? Perché tu senti una canzone e dici: oh, sì, mi piace questo termine.
2: A proposito di malessere, ora c'è stata la doppia data di Cremonini al Circo Massimo, quindi insomma.
0: Ah, vabbè, tu sei un fan di
2: Cesare. Sabato sono andato.
0: Oh, ah, sì, dai, sì. Oh, ma dove eri? A metà lì?
2: No, davanti proprio. Mi sono fatto 10 ore di fila.
0: 10 ore per
2: 10 dalle 11 e mezza fino a inizio concerto alle 9.
0: Certo. Però bello, né?
2: Sì,
1: vabbè, Cremonini e Cremonini.
2: Ha ripagato.
0: Vabbè.
2: Ha ripagato. A proposito, no, di malessere, che dicono che Cremonini sia il malessere per eccellenza.
1: Ah.
2: Eccetera.

0: Certo che il sound di Manu Chao è bellissimo, c'ha questa chitarrina magica e la riconosci sempre.
1: È proprio atmosfera estiva.
0: Karol G.
1: Esatto.
0: Io mi
1: molto
0: affronto il titolo Vaiando por el mundo.
2: Infatti parlavamo di viaggi.
0: Vaiando e viaggiando,
2: viaggiando,
0: no? Ma non,
2: per il mondo.
0: L'ho detto bene, ragazzi.
1: Viajando.
0: Ah. Ecco, infatti.
2: Quella.
0: No, ripetilo così mi faccio il fenomeno.
1: Viajando.
0: Ok, grande. Okay. E tu come fai a sapere?
1: Ho fatto spagnolo per 7 anni.
0: Ah, allora, dai. Tutti i titoli in spagnolo.
1: Qualcosa mi sarà rimasto.
2: Li facciamo pronunciare a lui.
0: Da 7 anni?
1: No, in realtà 8, perché 3 di media e 5 di superiori.
0: Ah, 3 di media.
1: E anche, ha dato anche l'esame all'università l'anno scorso.
2: Ah,
1: insomma, pacchetto completo.
2: Tu francese o spagnolo?
0: Inglese. No, io.
2: Solo inglese?
0: Inglese e serale.
1: Yep. Ah.
0: Scuole serale. No?
2: Io francese, in verità.
0: Ah, alle siamo superiori. Internazionali, possiamo fare un viaggio.
1: È una lingua nobilissima che è stata dimenticata, però è importantissima.
0: Il francese?
1: Sì, sì, è tanto che è una delle 5 lingue diplomatiche. È stata la prima lingua diplomatica, proprio. Quindi
0: okay.
2: Super elegante, tra
1: assolutamente
2: l'altro.
1: Sì, importantissima.
0: Fine, no?
2: Sì, sì. Molto, molto.
1: Non so una parola di inglese, di francese, però. Però dai.
0: Dici qualcosa. Ciao, come ti chiami? Come?
2: Je m'appelle Irene.
0: Ah, ok.
2: Mi ricordo poco, ragazzi.
0: Però, vabbè,
2: però non mi mettete in difficoltà.
0: Promossa, no? Vero?
1: Sì, dai, pieni voti, dai.
0: Invece voi faccio i complimenti perché so che nel frattempo, tra una cosa e l'altra della radio, avete studiato e avete dato qualche materia.
1: Sì, dai, qua, diciamo che la strada è ancora in salita, però
2: sì,
1: intanto
2: è ancora
1: ci
2: lunga.
1: Portiamo avanti.
0: Lunedì 8 giugno i nostri eroi sono tornati a casa Lopresti.

0: Pam pam pam pam. Oh, mi dai la linea, Nick? Perché c'è il nostro nuovo regista che è carino. Visto che canzone Mark and Quimont, poi c'è un bel po' di gente, The Colors, Serena Brancale in questo nuovo singolo.
1: Serena Brancale sta lanciando delle perle estive, secondo me, super interessanti.
0: Ah, ok. Philips, com'è? Oh, ragazzi, com'è il caffè della radio? Dai, dite la verità. Com'è il caffè della radio?
1: Buono, buono. Io l'ho preso male.
2: Lo dico subito.
0: Ah, ok, dai, tutto in diretta, inquadratelo, Nick, grazie al nostro regista che volevo salutare, perché Gustavo.
1: Slang taste test. Taste test.
0: No, dai, dimmelo in italiano.
2: Ah, no, è buono.
0: Taste test.
1: Prova del sapore, buono, dell'assaggio.
2: Probabilmente il migliore caffè delle macchinette che abbiamo mai bevuto.
0: Ah, va bene, okay. Allora siamo felicissimi.
2: No, sto scherzando.
0: Alle 5 è l'ora del tè. Non so se in Italia non si usa, perché noi siamo
2: molto. Beh, in realtà ogni tanto il tè lo bevo.
0: Beh, inverno.
2: Beh, sì, più in inverno. L'inverno. Diciamo, finché non avevo ripreso a bere caffè.
0: Ma sentite quest'aria dell'estate? La sentite?
2: Mamma mia, come sta hittando.
1: Adoro questa canzone.
0: Yes.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring 104.
2: Let's go!

0: lo so perché. Già mi ero proiettato a mercoledì. Anzi, volevo ringraziare un sacco di persone, perché ieri mattina siamo stati con il track, con Antonio Simone, che ringrazio, in Via Marina, perché c'era il 51esimo compleanno del motoclub di Reggio Calabria. Quindi siamo stati là con la radio fino a mezzogiorno e mezzo. Bella,
1: bella roba, no?
0: Sì, moto, rombi. Ogni tanto dovevamo chiudere, ma non la porta del camion, tutto.
2: Proprio le tapparelle.
0: Avevano delle marmite, niente male. Vabbè, bello. Chi ama le moto, è stata una bella.
2: Tu sei amante delle moto?
0: Eh sì, tantissimo. Sì, sì, sì.
2: Ce l'hai?
1: Sembri proprio il tipo.
2: Centauro. È un biker.
1: Sì, ce l'hai, ce l'hai.
0: Ce l'hai. Yeah, baby. Oh, come siamo, ragazzi? Tutto bene? Cioè, tu non sei abbronzato? Eh beh, a Roma
1: come
0: sei
1: abbronzato? No, no, no.
0: Ah, vedo
1: fermati,
0: male.
1: Fermati, fermati. Ah, sai qual è? È che io sono una mozzarella, capito? Quindi non è che si vede. Guarda.
0: Come Irene.
1: Però io già così sono abbronzato. Tu non te ne accorgi, ma lo sono.
2: No, si vede che è un po'...
1: un poco più rossastro.
0: Sì, sì, sì, hai ragione. Ma continua a fare ancora i party sopra casa tua?
1: Sì, ovvio, certo.
0: E quando abbiamo fatto Friday Licious...
1: Tu sentiva tutto. Io stavo studiando economia e sentivo... Yeah, baby!
0: No, ero io.
1: Ti dichiari colpevole.
0: Devo campionare Yeah, baby. Poi lo faccio finta di dire...
1: C'è un brevetto.
0: Playback. No, quando faccio le feste. Dico solo tre cose. Ah, yeah!
1: Yeah!
0: Lo campiono, schiaccio il tastino, tac, come questo pad che ho qua davanti a me. Novitizie particolari ce l'avete oppure com'è? Se state, avete individuato una canzone meravigliosa oppure no?
1: Ah beh, diciamo che...
2: Io sì. Ah, una francese, tra l'altro, che sta andando molto, non so se...
0: Allora, ce la dici dopo, yes. Così la passiamo. Francese, l'artista te la ricordi?
2: Molto carina. La cerco perché ha un nome francese e la facciamo
0: magari ce l'abbiamo.
2: Ascoltare, se è possibile. Molto
0: certo.
2: Carina.
0: Yes.

0: Sono tedeschi loro, Bausa, che non ho capito se è uno, perché che balla, che canta, è un, sono dei produttori. Comunque Magnetica è una delle canzoni che secondo me ce la porteremo tutta a sé stata, perché molto è delicata, sì, bella, bella, bella.
1: È da un po' che la sento suonare.
0: Hai visto?
1: È un, già un, da un po' di...
0: Su touring passa da quasi un mese e ci fa impazzire. Tu sei andato a Cremonini, il concerto, Circo Massimo l'ha fatto?
1: Sì, sì, Circo Massimo, Circo, prima volta Circo Massimo, una roba incredibile, tra l'altro... Notiziona ha lanciato l'album proprio in diretta, forse neanche avrebbe potuto farlo.
0: L'album, no. L'album
1: ha lanciato un nuovo album che uscirà, ha detto che uscirà entro l'anno.
0: Ah vabbè, ce l'ha detto così.
1: Sì sì sì, però la cosa curiosa è che ha detto che romperà proprio gli schemi con quello che è stato finora Cremonini.
0: Farà un album techno.
1: No no no, no. Lui ha detto che sarà una roba molto più rock, molto più improntata sulla musica vera. Questo, quello ha detto lui.
0: Ah bello,
1: bello. Tant'è che ha detto anche che finirà, diciamo, cioè per un po' non farà stadi, perché lui dice che sostiene che, diciamo, tutte queste robe di stadi, di apparenze, di numeri sono lontani dalla musica, eccetera eccetera, quindi si prospetta un periodo, insomma, di rinnovamento.
0: Però ha un sacco di fans, quindi sì, non potrebbe andare avanti.
1: Questo io penso che sia l'apice della sua carriera in questo momento. Sì.
2: No,
1: sì, sì,
2: sì, io sì. Lo amavo tipo anni 2010.
0: Quale canzone ti è rimasta impresso ai Cremonini? C'è una magari, no, Marmellata, non so.
2: Marmellata, bella. Molto bella, Marmellata.
0: Buon viaggio, era carina.
2: Divertente. Che tra l'altro sembra una canzone un po' banale, Marmellata, ma ha un significato dietro bellissimo.
1: No, no, no, infatti, vabbè, ma tra l'altro
0: chi vuole essere frase, Robin, però... era quella là, carina.
1: Nessuno vuole essere Robin.
0: Ma nessuno vuole essere Robin, mi ricordo i video. Io invece impazzisco per loro tre.

0: cattive abitudini. State già parlando di falò, ragazzi. Cioè, no, falò da siamo in estate ormai. No,
1: per favore, io metterei una croce sopra il falò. Basta.
2: Dopo cosa basta, fai a Pasquetta? Cosa fai a Ferragosto?
0: Oh, ok. Cioè, un po' di vacanze io... le avete programmate voi? Cioè,
1: sì.
2: Parti? Diciamo,
1: una coi miei, sì. Però vorrei programmare qualcosa.
0: Campeggio no.
1: Campeggio sì, io esco pazzo, cioè, per il campeggio.
0: Lo vedo. Cioè,
1: io per il campeggio, io vivrei in campeggio, letteralmente.
2: Non lo faccio tipo da campeggio.
0: Come no? No, è uno scout mancato. Non hai fatto gli scout? Sì.
1: Non ho fatto gli scout, no. Però ho fatto già campeggio.
0: Ah,
1: bello, volte,
0: sì, quindi... lo vedo.
1: Perché mi fai così principino, no?
2: Sì, te l'ho detto dalla prima volta.
0: Che accende il fuoco con la legna.
1: Sì,
0: con
1: che poi suono la chitarra, anzi suono il violino, perché la chitarra non la so suonare.
0: Tu suoni il violino?
1: Sì, sì.
0: Ah, bravo,
2: cioè, capito, per forza gli dai del principino.
1: No,
2: per forza.
1: Ma io sono una persona molto

0: Love you. In diretta a Casa Lupressi, come ogni giorno dalle 17 alle 19, abbiamo oggi Irene e lo splendido, incredibile Filippo, che ha fatto le flessioni perché è mancato 3 settimane. Ha detto devi fare la penitenza. Quindi sì. Nick ti ha detto devi fare flessioni, se non ti faccio entrare in studio.
1: No, sì, confermo. Sì, sì.
2: Infatti è arrivato col fiatone.
0: Ma dopo tu, chi è che fa palestra? Tu fai palestra dopo?
1: Sì. Ma in realtà pure io. Ah. Non dopo però.
0: Ah, ok. In inglese facevi.
1: Sì, dopo sì, lunedì, dopo inglese.
0: Non ricordo. Sì, sì, sì. C'è una canzone, è arrivata Irene oggi in radio, ha detto non è che c'è per caso questa canzone?
2: Per caso una delle canzoni che mi sta più facendo impazzire, quindi dovete sentirla.
0: Ma c'hai un orario quando la senti oppure cioè ti concilia il sonno? Allora, perché ho sentita prima.
2: Io tendenzialmente ascolto la musica quando mi preparo durante la giornata, okay. Oppure quando sto facendo qualcosa tipo sistemo, okay, perché mi tiene molta compagnia.
0: Allora, se qualcuno adesso sta facendo un lavoro, non so, sta realizzando sì. Un presepe, faccio un esempio.
2: Visto che è periodo. Stagione.
0: Ho l'albero di Natale. Va bene questa canzone.
1: Tanto sì. Ormai voglio dire, ormai tanto si fa l'albero di Natale un mese prima.
2: Non ci sono più le mezze stagioni, quindi alzate il volume e ascoltate, esatto, questa perla.
0: Mi raccomando, poi non cambiate radio però.

0: Latino, ti mette buon umore questa canzone. Complimenti alla nostra Irene che ha scoperto un singolo divertentissimo.
1: Cioè, ragazzi, ditemi se non avete ballato e cantato. Vabbè, cantato un po'
0: lui
1: così.
0: Lui cercava la partner. Sembrava un lento.
1: Comunque, se non avete ballato dall'inizio alla fine di questa canzone, vi prego.
0: Yeah.

0: Altro notizie.
1: Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Palermo, che ha eseguito 6 misure cautelari nei confronti di persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ha ricostruito una rete con ramificazioni tra Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. Secondo gli investigatori, la cocaina veniva acquistata in Calabria e Campania, mentre l'hashish proveniva dal Lazio. Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza 9 persone e sequestrati circa 80 kg di droga. Sono 45 le misure di prevenzione adottate dalla Questura di Reggio Calabria nel solo mese di maggio nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Il bilancio comprende 22 avvisi orali, 11 DASPO per episodi di violenza durante manifestazioni sportive, 2 fogli di via obbligatori e 5 ammonimenti per situazioni di conflittualità personale. Inoltre sono state avanzate 2 richieste di sorveglianza speciale, mentre il Tribunale ne ha già applicate 3 nei confronti di persone coinvolte in reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Un'attività che conferma il costante monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine. La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato ad Amendolara alla manifestazione promossa dalla CGIL dopo il drammatico omicidio dei 4 braccianti stranieri morti nei giorni scorsi. Schlein ha definito quanto accaduto una violenza inaudita e ha chiesto un rafforzamento delle norme contro lo sfruttamento del lavoro agricolo. 4 braccianti uccisi brutalmente con violenza inaudita non è accettabile. Non si può più parlare soltanto di caporalato, ma bisogna parlare del padronato, ha dichiarato la leader del PD. Schlein ha inoltre proposto di rafforzare la legge sul caporalato, aumentando le risorse e introducendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati. Bisogna guardare anche alle responsabilità e alle eventuali connivenze di chi trae vantaggio dal lavoro di persone vittime di sfruttamento, ha aggiunto, sottolineando la necessità di fare piena luce sulla vicenda attraverso il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine.
2: Lo sport.
3: Dopo l'ultimatum è arrivata l'accelerazione tra Ballarini e Materizzetta, la pratica dovrebbe essere ormai chiusa. Le firme sul preliminare dovrebbero sancire la conclusione di una lunghissima trattativa fatta di tira e molla, proposte, controproposte, richieste, clausole ed opzioni. Adesso si attende la comunicazione ufficiale, sarà quello il passaggio utile per aprire almeno formalmente il nuovo corso della società Amaranto. Il primo nodo da sciogliere riguarda proprio Materizzetta, bisognerà capire quale ruolo avrà all'interno della società e con quali mansioni operative. Un passaggio non secondario, oggi è il presidente del Campobasso e conosciamo bene la storia delle multiproprietà, anche perché dalla sua collocazione dipenderà l'assetto complessivo del club. La regina arriva da settimane di attesa e da una piazza che chiede chiarezza. Ora non basterà annunciare il cambio di passo, servirà a costruirlo. La partita più importante a questo punto sarà quella degli uomini. Serviranno dirigenti in grado di dare indirizzo, organizzazione e programmazione. La società avrà bisogno di competenze, conoscenze ed esperienza. Prima ancora dei nomi, conterà la capacità di scegliere figure credibili e funzionali al progetto. Da settimane circolano ipotesi e profili, ma la priorità resta una: definire una struttura societaria chiara. Direttore generale, direttore sportivo e eventualmente un direttore tecnico. Da queste scelte passerà anche quella dell'allenatore. La regina dovrà muoversi con attenzione, ma anche con una certa velocità, perché la costruzione della squadra non può più attendere. Le principali concorrenti Nisa e Trapani si stanno già muovendo. Il rischio per gli Amaranto è arrivare ancora una volta in ritardo su programmazione, mercato e scelte tecniche. L'accordo con Rizzetta, in attesa della conferma ufficiale, può rappresentare il primo vero punto di svolta, ma da solo non basta. Adesso serviranno decisioni rapide, lucide e coerenti, perché il nuovo corso Amaranto, più che annunciato, dovrà essere costruito da subito.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno ai matrimoni.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: tornati come ogni lunedì in studio.
1: Siamo
0: andando in TV, sì, canale 87.
2: Ci vedete,
0: digitale, certo.
2: Ci vedono.
0: Canale 87 digitale terrestre.
2: Siamo. No, comunque ieri io sono ho fatto un po' una domenica movimentata.
0: Alternative.
2: Sì, tra l'altro sono passata da un contesto a, all'opposto, perché praticamente ho avuto un battesimo la mattina, quindi
0: okay.
2: Tutta elegante.
1: Mio Dio.
2: Sì. Sì.
0: Poi si nota a mare, no, a mare no.
1: Ragazzi, però dai, cioè nel senso
2: con
1: è passato di moda fare i battesimi d'estate, sposarsi d'estate, vi prego.
0: Giugno ancora, cioè, giugno ancora.
1: Ho
0: sì.
1: capito. Però,
2: già c'è un pochettino più di fresco rispetto ad agosto e luglio. Se ad agosto o a luglio avete intenzione di fare qualche evento, non mi invitate, perché io con quel caldo voglio rimanere sotto il condizionatore.
0: Però diciamo, i nostri radioascoltatori sono dei pensieri nostri, cioè poi alla fine sposare il 14 d'agosto.
1: Però posso dire una frase celebre che disse Buffon, vuol dire che è una pattumiera al posto del cuore. Per favore, dai.
0: Buffon il portiere
1: dopo,
0: riferito a che cosa?
1: È riferito a quando ci fu gli Juventini, sicuramente disse la ripolla di sangue quando ci fu il quarti di finale di Champions League del 2018.
0: Uh-huh.
1: Che la Juve fece al ritorno la rimonta 3-0 contro il Real Madrid a Bernabeu, a Madrid.
0: Ah,
1: e l'arbitro assegnò un rigore,
0: sì,
1: al 90esimo, che è molto dubbio,
0: certo,
1: secondo me.
0: Lo ricordo, sì.
1: E allora Buffon poi in un'intervista disse: ma l'arbitro è una pattumiera al posto del cuore.
0: Avevano fatto un'impresa storica, veramente.
1: Sì, un'impresa storica, come la Roma col Barcellona.
0: Uh-huh.
1: Sempre quell'anno. Sì, sì.
0: E questo è il nostro ragazzo.
2: Hai capito.
0: Peccato per ieri, perché la Viola, l'ultimo secondo, tu eri protagonista.
2: Esatto, stavo dicendo, dopo il battesimo poi mi sono trasformata in un po'
0: tifosa nero arancio.
2: Esatto, sono andata a vedere la Viola, che purtroppo
0: all'ultimo tre secondi, no?
2: No, l'ultimo secondo.
0: Tiro scoccato.
2: Tiro proprio non libero. Di più
0: Avellino è passato.
2: Purtroppo,
0: allora, dato che stiamo parlando di Viola, ricordiamo che trasmetteremo l'incontro della Viola ad Avellino qui in esclusiva su Video Touring mercoledì. Quindi speriamo di pareggiare, poi la bella di nuovo la domenica. Va bene, vai.
3: Questa è Video Touring 104.

0: Pavel, io amo queste canzoni perché veramente sono, cioè, in mezzo al, sono al mare.
1: Vabbè, Calvin Harris, uno degli artisti che più ha caratterizzato, penso, le estati di tutti, soprattutto
2: estivo,
1: di noi.
2: Estivo per eccellenza.
0: Da Summer, ricordo Summer, sì, che sì. Aveva fatto
2: Summer.
0: Poi Dua Lipa con Bello.
2: Tra l'altro, no, Dua Lipa, no, avete sentito, si è sposata a Palermo, gli hanno detto tutti i colori.
0: Gli
2: hanno
0: detto ti
2: sei. No, no, no, i commercianti, gli hanno detto la critica: ah, tu ti sei sposata nel luogo della mafia.
1: Sì.
0: No, vada, ma
2: no, no, no, no, no, l'hanno detto, ma l'hanno detto. L'hanno detto,
0: ma proprio. Ma qualcheduno della Sassonia, qualche giornalista,
1: sì, probabile. Sì, sì. Sì, sì. Giornalisti che devono mettere sempre un, cioè, po' di zitta.
0: Una star mondiale, tra le altre cose, il suo nuovo marito, cioè il marito, perché si sono già sposati dopo,
1: sì,
0: tre giorni di feste.
1: Sì, sì.
0: Forse interpreterà 007 James Bond. Sai,
1: ah,
0: la, sì, sì, forse sarà lui l'attore inglese.
2: Ma loro hanno finito 007.
0: Ma comunque
2: ancora le fanno.
0: Sì, non lo fanno, lo fanno. Il prossimo, pensa tu, se uno come lui, cioè te.
1: Avevo sentito, beh, pure un altro nome però per questo ruolo.
0: No, comunque c'è, cioè, un attore di prestigio, quindi insomma.
1: Sì. Ci sta.
0: Come, quindi tu sei tifoso di un'altra squadra.
2: La squadra ha un nome.
0: Ok. Lo so, vabbè. Senti Irene, invece ieri tu sei, cioè, bellissimo la viola, c'è tantissima gente,
1: super emozionante perché il palazzetto era pieno colmo,
0: meno
1: di
0: male,
1: gente,
0: che bello,
1: ed
0: che
1: è
0: bello,
1: stato bellissimo,
0: merita,
1: perché tra le altre cose notavo che la tifoseria superava la voce, il volume della voce dello
0: speaker. Giovanni, certo.
1: Sì, quindi proprio calorosissimi i tifosi della viola.
0: C'era anche il nostro Tony R in un angolo con la console che metteva le canzoni,
1: che ci ha fatto ballare tutti gli intervalli. Sì.
0: C'era anche il cheerleader, vedevo,
1: sì,
0: la TV.
2: Era lei la cheerleader?
0: No, lei era tribuna VIP, era
1: no,
0: la nostra.
2: A proposito di principesse.
1: Qua, vabbè. Posso prendermi un po' il ruolo di principessa,
2: cioè,
1: durante,
2: sì, dai, te lo concedo. Cioè, te lo concedo.
0: La signora della radio. Sì.

0: Questa è Radio Turin 104, grazie anche oggi per aver scelto la nostra radio, anche chi guarda la TV su 87 digitale terrestre. Abbiamo Super Irene e Super Philips. Tu li leggevi Topolino, Super Pippo? No, no, forse
1: qualche
0: no.
1: Fumetto, sì.
2: Geronimo Stilton.
1: No, Geronimo Stilton li ho letti tutti.
0: Quale?
1: Tutti.
2: Geronimo Stilton. Il
1: tutti
2: topo,
1: li ho letti.
2: Topo.
1: I libri di Geronimo Stilton.
0: No, ragazzi, io ero già.
2: Ma erano libri o fumetti? Fumetti.
1: Tutte e due, però io ho letto i libri.
0: Aspetta, che cerco di. No, perché giustamente io sono rimasto con Tex Wheeler. Aspetta un attimo.
2: È praticamente questo topo.
0: Geronimo Stilton.
2: La storia di questo topolino che non so, era tipo un uomo d'affari, non ricordo bene.
1: Sì, una roba del genere. Sì, sì, però tipo di fumetti. Poi ho letto Il diario della schiappa, vabbè, quello proprio.
0: Ma lui era un. Scusami un attimo, Geronimo Stilton era un agente segreto che viaggia.
2: Agente segreto?
1: Ma non lo so, era una specie di uomo d'affari, forse.
0: Ah, ok.
2: Sì, forse lavorava in banca.
1: Potnuts. No, vabbè, forse ti stai confondendo con Paperon de Paperoni.
2: Insomma. No, comunque.
0: Sì, sì, vabbè. Molto è della vostra infanzia, penso.
1: Sì, più o meno. Sì, sì, sì. Diario di La Schiappa, pure, ad esempio, l'ho letti tutti. Sarà qualche 20 libri. Tipo.
2: Sì, forse quelli là sono usciti un po' dopo rispetto a quando magari noi eravamo un po' piccolini. Sì.
0: Stiamo facendo
1: le sliding doors della nostra infanzia. Baby.
0: Dato che lui è andato al concerto di Cesare Cremonini, il nostro buon Filippo, chissà quante gente che ascolta la radio è stata a Roma. Sei pronto per. Lo devi annunciare tu la canzone.
1: Gregus, Cesare Cremonini,

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Let's go!

0: love you, baby. I love you, baby. Molti mi si ricordano quando realizzavamo Discoteca Montato, che è il programma da discoteca con i dischi pazzeschi, con la luce strobo accesa, velocità 8,
1: psichedeliche.
0: Sì, dico, ma perché non torni a fare Discoteca Montato? È un momento particolare, perché sto dedicando altre cose, però dai, è sempre stato
1: posso dire, io se sapessi che suoni tu in una discoteca mi fionderei immediatamente.
0: Devi venire.
1: No, assolutamente.
0: Però se tanto tanto 90, lo sai, no? Non ti allargare, eh?
1: No.
0: Perché il marchio Friday Licious è solo quello. No, volevo
1: però
0: dire,
1: dai, sì.
0: È il programma radiofonico. È stato il mio primo programma radiofonico, proprio la Discoteca Montato, realizzato ovviamente miliardi di anni fa con i giradischi. Certo. E secondo me è insuperabile. Cioè, non leggevo neanche i titoli delle canzoni. Lo dico magari a te che non lo sapevi. Certo, questo mondo no. Fantastico.
1: Però sì.
0: Però due ore e poi io mi devo riposare un'ora e mezza alla radio. Dopo che lo finivo.
1: Posso dire, guarda, ascoltando la tua playlist, veramente figa.
0: Vabbè, questa è della radio.
1: Sì, cioè,
0: la radio.
1: Però davvero, se tu facessi anche discoteca in console, proprio.
0: Ah, vabbè, dai, quello è un altro mestiere. Ah, ma
1: sì, però io mi
0: chiederò aiuto ai miei DJ.
1: Ma perché oggi, se tu vai in discoteca, vedi una playlist che è la copia dell'altra.
0: No, vabbè, ma questo dai. No. Non facciamo questi discorsi, sai, perché ognuno ha uno stile, dai. Ognuno ha uno stile.
1: No, però ti voglio dire, nei locali, se tu vedi, alla fine senti sempre la stessa musica.
0: Ma io non vado nei locali.
1: No, dico in generale.
0: Casa mia è.
1: Cioè.
0: I love you, baby.

0: abbiamo capito che Filippo deve venire alle mie feste.
1: Sì, sì. No, no.
2: Per divertirsi.
1: Ti prego, per favore.
0: No, non è vero. Vai, poi vediamo. Se Ben vuole, perché tutto è nato da Benvenuto Marra, che tu sei qua alla radio. È vero, Ben? Ciao, come andà?
1: Nici della festa.
3: Parli di Fry Delicious.
0: No, sì, sì, sì, no, lui stava facendo un discorso incredibile.
3: Tipo?
0: Che non, che va in alcune feste, ma non balla nessuno, ma perché...
2: È vero.
3: Perché non c'è Filippo Lopresti.
0: No, no, non per quello, infatti...
1: Esatto, no, è quello che ho detto prima.
2: Siamo tutti d'accordo.
0: No, gli stavo dicendo un altro, no, non è vero, è perché c'è delle feste, la generazione loro... Che sì. Siete che
1: Gen Z,
2: 2004.
3: Sì, generazione Z. Ah, sì, in italiano è generazione Z.
0: Si fanno le foto. Sì. Si fanno le foto e non ballano.
1: Sì, no, vedi, tipo tutti quelli come le statue. E allora io penso, ma che vai a fare? Cioè, se tu vuoi stare come una statua, allora, vai altrove.
3: In teoria,
1: cioè,
3: uno va per ascoltare la musica, però a questo punto sei in un pub.
1: Esatto. Allora non vai in discoteca, si balla.
3: Siete una generazione molto differente, sì, a noi bastava.
1: Esatto.
3: Ti ricordi quando eravamo ragazzini, c'erano quelli con radiolone sulle spalle.
0: Ah, vabbè, sì,
3: era
0: certo.
3: Quel periodo, si ballava pure in mezzo alla
1: però strada. Però ditemi poi, quanto era bello? Io non lo so, perché non ero nato.
3: Divento
1: ovviamente
3: serio e vi dico che spesso e volentieri mi sento in colpa nei confronti della vostra generazione,
1: esatto,
3: perché la nostra ci siamo divertiti veramente.
1: Esatto,
3: e
1: non sei l'unico, esatto. Sì, sì, sì, parlando pure con i miei.
3: Soprattutto a pensieri zero,
1: bravo,
3: zero.
1: Invece ora un giovane.
3: Avevamo paura,
1: sì,
3: del,
1: sì,
3: futuro, perché, bravo, rideva.
1: Esatto.
3: Nel caso vostro purtroppo no, mi sento veramente in colpa.
0: Aiuto.
1: Sì, sì, sì, oggi invece c'è molta più...
3: Sono preoccupati, sì, c'è tanta, tanta roba.
1: I giovani sono molto più investiti di pensieri, responsabilità attese per il futuro,
3: sì, però così. Torniamo a sorridere, perché insomma, se venite a una festa di Fry Delicious,
0: no, vabbè, ma non volevo arrivare a sto discorso
3: infatti ci sono arrivato io, non
2: siamo arrivati noi.
3: Ci arrivo, sì, io,
1: diciamo, okay, che ho lanciato la pietra.
0: Ditelo qui,
3: è bellissima questa cosa. Fry Delicious e Friday, venerdì, no,
1: delizioso,
3: l'ha fatto una volta sola di venerdì.
2: Sempre di sabato,
0: che lui e Antonio Calabro hanno presentato la prima, ti ricordi?
3: Sì, sì. E perché non stato un Delicious? Perché mi sono la fatica,
0: esce meglio radiofonicamente.
3: Fry Delicious,
1: yeah.

0: manda messaggi al 3937 104 400 in privato.
1: Però no, non ho scritto niente io.
2: Non sono
1: stato io. Che messaggi da... Ma perché? Che cosa ha scritto?
0: No, ci salutano. Dai, mi salutano. Pizzio generale, però non so che vuol dire.
2: Ma nel senso che noi facciamo un pizzio.
1: Ma cos'è, un messaggio in codice?
0: Sì, però non... adesso sai che faccio?
1: Ecco. Chiamiamo, dai.
2: Chiamiamo.
0: No, chiamare non mai. No, se
1: chi è questa persona misteriosa?
2: Ma non ha una fotoprofilo.
0: No, ma si può sapere, ragazzi, un istante si può sapere.
2: Ma non ha una fotoprofilo? Ha una fotoprofilo?
0: Sì, però quando aveva 2 anni, un anno.
2: No.
0: Non è lui.
1: Potrebbe.
0: Che mani vestali. Allora sei tu.
1: No, io non sono. Io non ho quella fotoprofilo.
2: Allora, secondo me Filippo ci sta facendo uno scherzo.
1: No.
0: Saranno i suoi genitori.
1: No,
0: adesso vediamo. Il vecchio suo telefonino ha un'altra scheda.
2: ha fatto delle domande un po' sospette, per questo lo penso.
0: Va bene.
1: Quindi ci salutano.
0: Ah, grazie.
2: E li ringraziamo.
1: Tizio Jenner.
0: Se volete mandare i messaggi, 3937 104 400 WhatsApp.

0: Le brigate, Adele c'è, oppure fate il cambio adesso?
1: No, c'è. No, no, arriva. Arriva sicuramente. Bene, oggi alle 19 torna la rubrica cinema, che volevamo farla da Walking Radio in realtà, no? Parlando di un film che chiaramente, facendo la Walking Radio a Calabria Pizza Fest, Mystic Pizza o Pizza Connection, una delle due, però poi non ce l'abbiamo fatta, non so se Marco arriva con uno di questi due film. E poi alle 19.30 presenteremo il nuovo singolo di Adele La Face, in arte Adela. Quindi insomma anche quello un bel momento.
0: È
1: molto
0: radiofonico. Il fratello,
1: sì, Bart. Sono tre fratelli, uno regista, uno cantante regista, Adele è cantante, suo padre cantante, insomma una famiglia che ha l'arte, diciamo la musica nel DNA, nel DNA proprio, sì. Vieni Filippo, non ti volevo rubare il prossimi impegni col Walking Radio che abbiamo?
0: Beh, adesso niente.
1: No, come niente?
0: No, aspetta, prossima settimana.
1: Niente, no, perché poi il nostro editore ce lo dice la sera prima. Domani siamo col Walking Radio, fate i turni.
0: La prossima settimana niente, quindi siamo tranquilli.
1: Chissà.
0: Per ora. Tu sai qualcosa?
1: No, non so niente, allora, però so che gli impegni del Walking Radio finiscono come i funghi, no, nella stagione estiva. E il nostro editore ce lo dice la sera prima.
0: Così lo diciamo a loro e non prendono impegni, ragazzi.
2: Prima o poi pure noi saremo sul
3: famoso. Io sono entusiasta.
0: Dai, allora
2: sono
3: curioso.
0: Non vedo l'ora. State con noi. 7 minuti e andiamo via noi.
1: Ah sì?

0: Di tutto mi succede in radio.
1: Oggi particolarmente.
0: Yeah, di tutto. Vabbè, dai. Cioè, tutto bene oggi? Cioè, quando vi succede qualcosa di strano, non so, adesso posso una multa, no? Faccio un esempio.
2: Vabbè, ma è minore quello, dai.
0: Poi, oddio, rottura degli occhiali.
2: Ecco,
0: ecco. Perdita dell'auricolare, non so dov'è, in quale posto, eh?
1: Ma ragazzi,
2: ma che cosa odiosa.
0: Tutto in mezza giornata,
2: ma
0: che
2: è cosa odiosa.
1: Cioè, è più salata la multa.
2: Ma infatti.
1: È peggio la multa degli occhiali rotti.
0: Sì, sì, infatti.
1: La vabbè, multa. A meno che proprio uno non ci veda.
0: Oggi quattro cose negative.
1: Le vogliamo elencare.
2: Come diceva, come dice Cremonini, giusto per rimanere in tema, domani sarà un giorno migliore.
0: Certo, grazie, grande Filippo. Irene e Filippo, vi ringraziamo, perché grazie a Nicky che ha fatto la parte tecnica oggi. Io torno domani alle 5, voi lunedì prossimo?
2: Certo, sì, lunedì prossimo, come ogni lunedì, Casa Lopressi.
0: All'interno di Casa Lopressi, i nostri splendidi Gen X.
2: Dai, baby. Sì, sì, Z, Z, Z.
0: Io torno domani, ciao ragazzi, grazie. Bye. Irene.
2: Ciao.
0: Rampant Vices!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
2: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime e individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
1: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico che, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono stati chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
1: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primavero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
2: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Yannick Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Maratona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
2: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: Eccoci qua, quando sono le?
1: 19.08, sto il microfono spento.
0: No, okay. Va bene.
1: 19.08, 19.08, che io sono felice. Buonasera Marco Mauro.
2: Oh, buonasera,
1: che
2: come
1: continua
2: state?
1: Continua a non capire questa cosa.
2: Sì, continua a non capire, continua a non... Cioè, secondo me siete dei pazzi incredibili.
1: Sono 10 anni che è così.
2: Sì, no, questo...
0: Sono Adele e Filippo Genovesi. Sì.
2: Questo l'ho capito, che da 10 anni che voi iniziate alle 19.08, anche quando c'è Cinemauro all'interno, quindi mi mangiate 8 minuti.
1: No, non lo facciamo apposta, è la pubblicità,
0: purtroppo,
1: è il notiziario, insomma.
0: Non capita spesso, non capita sempre, però spesso sì che iniziamo a 19.08
2: e
0: quindi si è innescata questa tradizione.
2: È un po' come le pubblicità, non so se avete mai fatto caso, c'è la pubblicità di un famoso smartphone, molto famoso,
0: sì.
2: Che all'interno appunto di tutte quante le stampe pubblicitarie, quello smartphone riporta sempre lo stesso orario.
0: Si bloccava.
2: No, adesso non ricordo se era l'orario di l'orario in cui è stato presentato la prima volta, ovviamente tantissimi anni fa, da quel famoso imprenditore americano. Non parlo di quello che ha inventato Windows, l'altro,
1: sì,
0: quello dell'Apple,
2: esatto.
0: Non ricordo come si chiama.
2: Non volevo dire.
0: Vabbè, facciamo pubblicità all'iPhone.
2: Va bene, non è questione di comunque.
0: No. E quindi di parlare della Coca-Cola, cioè.
2: Vabbè, ho capito, possiamo fare quel che ci pare. Ma esatto, tu hai detto, parliamo anche del Calabria Pizza Fest, perché ormai un grande evento targato
0: là, sì, a radio, c'è da fare pubblicità.
2: Là possiamo fare un evento, un grande evento targato Radio Video Touring, che ormai è terminato, sì, ma è rimasto nei nostri cuori. È terminata la prima edizione, sì. Ovviamente ci auguriamo di poter presto iniziare a lavorare anche alla seconda, ma comunque
1: sì,
2: ci auguriamo che sarà così, ma sicuramente sarà così. Vi siete divertiti?
1: Tantissimo.
2: Lei, Mara,
0: sì,
2: si è divertito? Ci siamo divertiti, ma da pazzi.
0: Sì, sì,
2: ma da pazzi.
0: E che buone le pizze di tutti.
2: Che buone erano.
0: A tappeto, anche gli arancini, dai,
2: sì, diciamo.
0: Anche il super dolce di Angelo,
1: tutto,
0: il Maritò,
2: tutto di grande qualità, ma anche il beverage che era tutto calabrese, insomma, le birre buonissime.
0: Sì,
2: perché
0: sì,
2: ricordiamo ai nostri ascoltatori che la filosofia di questa grande manifestazione era di portare la Calabria, ovviamente sul lungomare, attraverso le pizze, ma non solamente così, solamente filosoficamente, ma anche attraverso gli ingredienti, attraverso la scelta anche delle combinazioni. Made in Calabria 100%, meraviglia, anche il beverage, e quindi è una cosa fantastica. E allora,
0: beh,
2: appuntamento al Calabria Pizza Fest 2.0. Quando
0: che,
2: sarà?
0: Occhi e croce, se ritorna sano di mente il nostro editore, magari si deve dimenticare tutti i casini che ha dovuto.
2: Vabbè, ma questo ci sta, in ogni organizzazione, in ogni evento ci sono tanti casini.
0: Le cose importanti non sono mai semplici,
2: esatto. Ma ci sono, ma sono cose che si risolvono, esatto, si migliorano. Qual è il problema? L'importante è che ci siamo divertiti intanto e abbiamo gustato delle ottime pizze. Bene, chiusa la parentesi Calabria Pizza Fest, almeno per il momento, ci buttiamo a pesce su quello che è il film di questa sera, che è un film che io adoro veramente.
0: L'ho visto.
2: Lei l'ha visto senz'altro, sì, ma Adele non lo so, perché
0: non vorrei confondere, se è quello che penso l'ho visto.
2: Sì,
0: perché il commissario, quello che tirava i pugni, alto, francese.
2: Sì, ma non era un commissario, non tirava pugni.
0: Ok, allora mi confondo.
2: No, era francese, perché sì. Allora andiamo a dire direttamente il titolo.
0: Esatto.
2: Parliamo di Léon, film del 1994, scritto e diretto da Luc Besson e interpretato da Jean Reno, che è il francese di cui parlavi tu probabilmente.
0: Sì, quello okay, alto con i baffetti.
2: Sì, sì, sì, con la faccia un po' da Dalì, un po' picassiana.
0: Occhi a palla.
2: Esatto, un po' picassiana.
0: Sì. Tipo che sembra assemblato male.
2: Sì, okay. Sembra un po' Ribéry.
0: sì, è vero.
2: Natalie Portman e Gary Oldman, i principali attori. Leon è appunto un sicario italo-americano che vive da solo, conducendo un'esistenza quasi maniacale dedita esclusivamente al mestiere di killer, e appositamente priva di qualunque emozione, perché naturalmente lui era calato nel personaggio. Ma calato
0: il
2: anche
0: killer, ammazza le persone, si è fatto il callo.
2: Sì, insomma, bisogna essere totalmente privi di emozione.
0: Direi.
2: Uniche eccezioni a questa sua apatia sono le cure amorevoli che riserva per la pianta in vaso, una pianta in vaso che afferma essere simile a lui perché è altrettanto priva di radici, quindi la pianta nel vaso non ha radici, come
0: certo,
2: lui non ha radici anche in questo
0: perché
2: caso.
0: Perché gira sempre per ammazzare,
2: esatto,
0: le persone.
2: Esatto.
0: Sì, che bella vita.
2: Sua regola fondamentale: non uccidere donne e bambini, completamente fuori dai suoi target. È giusto che sia così, naturalmente, perché anche i killer hanno una morale, almeno nei film di questo.
0: Ora però non mi
2: certo
0: ricordo quanto,
2: visto,
0: perché l'ho visto sicuro.
2: Del 94.
0: Ora, questo caso particolare, mi pare che c'è una scena e glielo dice: no, qui ci sono dei bambini, non se ne parla.
2: Così. Questo lo faceva anche Tony Montana in Scarface, che si rifiutò alla fine di far saltare l'ordigno sotto la macchina del... del politico che doveva parlare contro tutte le organizzazioni criminali, perché sulla macchina c'erano i suoi figli. E allora si rifiutò e poi questo vabbè Scarface l'abbiamo fatto, te non ricordo.
0: No.
2: Forse no.
0: Scarface mi sa.
2: Dovremmo farlo Scarface. Ma può essere,
1: no,
2: ma
1: io secondo me l'abbiamo fatto.
2: Pure secondo me l'abbiamo fatto Scarface. Comunque vabbè. Chi se ne frega, andrò a controllare in archivio.
1: Al massimo le rifacciamo,
2: parliamo di altre curiosità. Allora, primo film per Natalie Portman, che fece il provino quando aveva appena 11 anni e iniziò le riprese quando ne aveva 12, giovanissima. Ricordatevi questo particolare perché il film Leon ha delle sfaccettature molto simili a Lolita, anzi per certi versi si ispira al romanzo Lolita. E quindi Natalie Portman, 11enne, fa il provino, 12enne gira il film.
0: Che poi peraltro Natalie Portman è cresciuta molto bene, devo dire.
2: Adesso dunque aveva 16 anni, 12 anni nel 94, sì, adesso ne avrà 46.
0: Bravissima.
2: Molto bravo.
0: Molto bravo.
2: Ha fatto tante altre parti. Ma andiamo avanti.
0: Bravissima.
2: Gary Oldman nel film ama Beethoven. Ok, la parte incredibile è che nello stesso anno ha interpretato Amata Immortale, c'è cioè un film sulla vita di Beethoven. Fantastico, come si incrociano poi i destini attoriali, no? Nel film appunto è un amante del... Vabbè, chi non è amante di Beethoven? Bene o male, chi più chi meno hanno ascoltato e apprezzato le opere del maestro. La musica classica non è per tutti, soprattutto non è radiofonica, quantomeno non in orari normali. Ecco, di solito la musica classica
0: nella fase di relax,
2: sì,
0: con,
2: sì,
0: con,
2: ma va
0: con
2: dopo,
0: whisky,
2: dopo che... le 23 di solito.
0: No, il brandy è quello che si rotea, no?
2: Sì, sì, sì. Diciamo che è più una musica per canali tematici, l'ho sentita qualche volta sul notturno della Rai, ecco, ma...
0: Io ho provato ad ascoltare musica classica viaggiando in macchina, e non va bene.
2: No.
1: In macchina, però.
2: Viaggiando in macchina, no, la musica classica è proprio da relax totale, in casa.
0: Sì,
2: in casa,
0: divano,
2: brandy. Esatto, sì. Brandy, magari davanti al camino, per chi ce l'ha e quant'altro.
0: Esattamente.
2: Terza curiosità. Luc Besson decide di rendere il protagonista, quindi Leon, un po' lento mentalmente, diciamo, non proprio intelligentissimo, che ci metteva più, che aveva difficoltà anche a leggere.
0: Anche per giustificare l'aspetto, no? Se vogliamo.
2: No.
0: La fisionomica vuole che...
2: diciamo, più simile a un bambino, per fare sì che il pubblico non potesse avere fraintendimenti nel rapporto fra lui e Matilda, il personaggio di Natalie Portman. E qui torniamo al discorso di prima, no? Al discorso della Lolita. Ok. Però se tu rendi appunto Leon, sì, un killer spietato, o meglio, più che spietato, un killer senza emozioni, perché qua non è questione tanto di avere o non avere pietà, è di essere metodico anche nel fare il killer, quindi lui ignorava le emozioni, cercava di non averne, ma non era spietato, perché se come regola aveva niente donne e niente bambini, allora evidentemente la pietà la conosceva.
0: Evidentemente.
2: O quantomeno un'etica nel suo personaggio. Quindi per evitare fraintendimenti o per evitare di creare una storia scabrosa, perché in realtà poi potrebbe diventarlo, anche se in effetti nel film non ci sono scene particolarmente scabrose.
0: Cruente, certo.
2: No, cruente sì, ma non scabrose, sebbene questa
0: non
2: forma di...
0: Non è splatter.
2: Un po' di splatter. Un po' c'è perché lo richiede, se parliamo comunque di un killer, certo. Lo richiede per certi versi, ma è un killer che tra l'altro va anche ad affrontare determinati traffici, perché poi si scopre che ci sono dei poliziotti corrotti che dediti al traffico di droga e quant'altro, quindi le parti splatter ci sono perché molto spesso ci sono regolamenti di conti o quant'altro legato appunto a questo aspetto del suo mestiere, che comunque o direttamente o indirettamente ha a che fare con la violenza.
0: Okay.
2: In questo caso sia direttamente che indirettamente. Okay. Però c'è anche questo rapporto di prima affetto, prima protezione, poi affetto e poi amore che c'è tra Matilda e Leon, che però non sfocia mai in atti sessuali o quantomeno non esplicitamente. Quindi la scelta stilistica di Luc Besson di rendere il protagonista così un po' quasi bambinesco nel rapporto interpersonale mitiga un po' quello che potrebbe essere un rapporto tra un maggiorenne e una minorenne. Vi ripeto, non è questa la parte principale del film, anche se poi diventa un aspetto principale e vedremo poi perché, soprattutto sul finale molto poetico, anche se vogliamo molto romantico, nonostante il film sia un action movie anche abbastanza violento. Luc Besson durante le prime riprese spalmò dell'olio alla menta vicino agli occhi di Natalie Portman per farla piangere in maniera convincente. Non so se vi è mai capitato di toccarvi le mani con magari fatte di Vicks o di olio essenziale.
1: No, però
2: è qualcosa di tremendo.
0: Stai immaginando, se vieni qua ti faccio piangere un po'.
2: Sì, è uno dei trucchi più utilizzati nel cinema, perché molto spesso, allora, l'attore riesce a piangere e a ridere a comando. Ridere a comando è abbastanza semplice, piangere a comando un po' meno. Non so se vi è mai capitato di dover piangere a comando.
0: Me l'hanno chiesto.
2: No, no, piangere a comando è veramente complicato. No, allora, no. Devi comunque.
0: Ma poi anche una certa ritrosia io al pianto. Sì, l'ultima volta quando è morta mia madre, e la penultima quando è morto mio padre.
2: Pensa un po' tu, mamma.
0: Figuriamoci.
2: Però l'attore deve sapere disperarsi anche a comando, se è il caso. Quindi da niente, da niente devi piangere.
0: Ecco perché non faccio l'attore, faccio lo spirito.
2: E quindi uno dei trucchi che si utilizza è appunto questo olio essenziale di menta, che è particolarmente irritante per gli occhi e quindi fa scendere giù le lacrime come un vitello, ecco, mi agisce come un vitellino. Oppure che fa lo stesso effetto di quando lo chef taglia la cipolla, no? È irritante e quindi succede questo.
0: Bene, bene.
2: Questa è una curiosità molto interessante, molto anche divertente. Un vero rapinatore si trovò in mezzo a una scena del film dove c'erano molti finti poliziotti. Non sapendo che fossero attori o comparse, si consegnò a loro. Ovviamente poi chiamarono i poliziotti veri e lo arrestarono.
0: Vi faccio proprio vedere la locandina, eccola qua.
2: Allora possiamo far vedere, sì, perfetto. Sì, sì. Leon, che meraviglia. Come vedi, lui in mano nella locandina ha la pianta di cui vi parlavo prima, di cui sì. Si prende amorevolmente cura, la pianta in un vaso, quindi senza radici, mentre Matilda ha un peluche proprio per e anche l'abbigliamento di Matilda ricorda proprio una dodicenne, quindi una ragazzina.
0: Sì.
2: Ma perché si prende cura?
0: Col particolare del sacchiotto che lo tiene là per dire sono bambina.
2: Parliamo un po' anche del perché Leon si prende cura di Matilda. Dice giustamente, ma è un'orfana, è una trovatella. No, attenzione, era una dirimpettaia, perché abitavano nello stesso pianerottolo. Solo che tutta la famiglia di Matilda viene sterminata da questi poliziotti corrotti, perché il padre di Matilda trafficava con loro. Naturalmente ha fatto un mezzo casino con questo traffico e naturalmente si sono vendicati sostanzialmente. Lei si è salvata perché nel momento in cui sono andati a fare questa questa vendetta, lei era allo drugstore sotto casa a fare la spesa sostanzialmente. Quando lei rientra e si accorge che c'era qualcosa che non andava, anziché fermarsi a casa sua, va a suonare direttamente da Leon. Sì, perché si incrociavano ogni tanto durante la giornata, incrociavano gli sguardi, lui la vedeva, cioè lei lui vedeva mentre usciva, ma non si è mai chiesto in realtà cosa facesse, lo scopre dopo quello che fa. Quindi va a suonargli a casa e piangendo gli chiede di aprire, lui diciamo, prima all'inizio di dubante, poi la fa entrare, come se stesse già con lui. E questa cosa inizialmente passa inosservata anche agli occhi, diciamo, del capo di questa organizzazione, che tra l'altro è il poliziotto che poi fa le indagini su di lui. Vabbè, okay. È un po' complicato il film.
0: È un mezzo purtello, sì.
2: Un mezzo casino, vabbè, ma ci sta, dal punto di vista della narrativa ci sta.
0: Ci mancherebbe altro.
2: E da quel momento in poi si prende lui cura di lei, perché lei non ha dove andare, da sola, rimane da sola, dodicenne, e quindi la cosa più logica è che se ne prenda cura lui, o comunque che gli dia un posto dove
0: la
2: stare.
0: Pianta magari si trova.
2: No, la pianta era la sua. La pianta era la sua.
0: Dico, si prende cura della pianta e della Lolita.
2: Diciamo che di contro lei fa i servizi di casa, pulisce, cucina e quant'altro.
0: È una bella famigliola.
2: Alla fine diventa una famigliola, sostanzialmente.
0: Certo.
2: Quello che piace tanto a te, oltre al discorso monetario, la pila ce l'abbiamo.
0: Le alternative.
2: Allora, l'alternativa a Luc Besson non le ho trovate, ma io credo che non ci fossero alternative a Luc Besson. Questo ruolo è stato scritto su di lui.
0: Ma diciamo che comunque è un tipo di personaggio.
2: No, Luc Besson, scusami, a Jean Reno.
0: Ma non so, secondo me anche tanti altri potevano interpretarlo. Non è che ha una caratteristica, a parte questo aspetto, diciamo, un pochettino più normale rispetto ai belloni del cinema, no? Quindi parte questo per
2: vabbè, Jean Reno è uno di quei grandi attori, diciamo, non americani, che ha sfondato poi a Hollywood.
0: No,
2: non sono tantissimi.
0: Ha fatto tanti film.
2: Sì,
0: belli,
2: sì,
0: sì.
2: Vabbè, diciamo che la produzione
0: era,
2: la produzione
0: era lui l'attore che ti dicevo che tirava i pugni.
2: Sì, sì. La produzione credo sia franco-americana, quindi probabilmente per questo hanno anche per sfondare nel mercato europeo.
0: Luc Besson credo sia uno dei maggiori registi francesi.
2: Sì, sì.
0: No?
2: E lui è uno dei principali. Lui, Gérard Depardieu sono i nomi principali della.
0: Sì.
2: Vabbè, ovviamente se andiamo indietro c'era Alain Delon.
0: No, vabbè, c'entra, giusto per inquadrare, per chi non l'ha sapesse.
2: Sì, sì, sì. Diciamo, viventi, lui, Gérard Depardieu, e pochi
0: altri. Gérard Depardieu ormai è andato, ha 80 anni. Cioè.
2: Vabbè, è vivente
0: dai,
2: però.
0: Dai, sì.
2: Quanto meno è vivente, se non altro.
0: Okay.
2: Rispetto al povero Alain Delon.
0: No, per esempio, un ruolo di questi lo faceva anche, che so, Bruce Willis dei suoi tempi.
2: Sì, sì,
0: parliamo del 94.
2: Sì, Bruce Willis.
0: Anche Vin Diesel, per dire.
2: Vin Diesel è venuto dopo, in realtà, sì.
0: Sì, però per dirti come attore, c'è cioè un tipo di ruolo, secondo me, che non è tipo fortemente caratterizzato, tipo Indiana Jones, che secondo me lo poteva fare solo lui e basta.
2: anche lì, cioè, l'alternativa era Tom Selleck.
0: Mi ricordo, poteva, sì, essere, che ci poteva,
2: poteva
0: pure
2: essere
0: stare.
2: un buon
0: però lì ci volevano determinate caratteristiche. Esatto, qua, esatto, secondo me, anche perché questo, il personaggio è sempre serio, no? Quindi non è che tipo ha sprazzi di cose, di ironia, di sarcasmo, di cose, per cui uno normale, secondo me, fa il killer.
2: Sì, sì, ecco, Bruce Willis poteva essere, Bruce Willis sostituito. Poteva essere un
0: poteva
2: buon,
0: essere sostituito. Già, Bruce Willis, per esempio, è molto più brillante.
1: Spazia tutti, va bene.
0: Sì, sì, comunque. Allora,
2: invece Matilda, al posto di Natalie Portman, fu considerata Liv Tyler. Liv Tyler, io ballo da sola, figlia di Steven Tyler. Degli Aerosmith, però era troppo grande, era ritenuta troppo grande, aveva 17 anni all'epoca delle riprese.
0: 17-12 è una bella differenza.
2: Diciamo già 17 anni, poi già sembrava pure più grande dell'età che aveva Liv Tyler, quindi fu scartata proprio perché non dava quell'effetto, quel netto stacco tra i due personaggi. Okay. Mentre invece Natalie Portman, 12enne all'epoca, credo che Jean Reno fosse già quarantenne, quindi voglio dire, era una differenza d'età importante. Evidente. Potevano essere padre e figlia sostanzialmente. Beh, in realtà anche con la 17enne poteva essere padre e figlia. Però diciamo lo stacco era inferiore.
0: E la pilazza?
2: Aspetta, ora ci arriviamo. Quanto abbiamo? Quanto tempo abbiamo? Abbiamo ancora 7 minuti. Allora, del film esistono 3 versioni. Una di 110 minuti, una di 127 e una di 136. In quelle più lunghe si può vedere Matilda. Allora, attenzione, quando in questo film si parla di fare le pulizie, non si intende di pulire casa, di rassettare, di sistemare, spolverare.
0: Uccidere
2: si intende,
0: le persone.
2: Esatto, si intende le pulizie, di pulire proprio. Esatto.
0: Ripuliamo la scena.
2: Ripuliamo la scena. Le scene tagliate, soprattutto per le versioni, le versioni televisive, totale. Le versioni televisive, soprattutto sono quelle che hanno la censura più pesante, sono quelle dove appunto
1: 110.
2: Sono quelle dove sono state tagliate le scene in cui va Matilda proprio a fare gli omicidi insieme a Leon. Sì, perché lei gli chiede di insegnarle a fare le pulizie.
0: Come si chiamava il ruolo su Nikita, quelli che andavano a ripulire i cadaveri?
2: Ah, Nikita.
0: Sì, che non l'abbiamo fatto Nikita, mi sa.
2: No. Nikita è un altro film francese, se non sbaglio. Sì.
0: Allora, avevano, non mi ricordo come si chiamavano, quelli che andavano a ripulire dei cadaveri. Dopo che lei li uccideva, li facevano a pezzettini, gli mettevano l'acido, così spariva il cadavere.
2: Interessantissima questa visione.
0: Avevano un nome, perché questi qua in quell'organizzazione avevano proprio una qualifica, però non mi sto ricordando. Il ripulitorio, una cosa del genere, geniale.
2: Allora, attenzione, questa è interessantissima, la bravura anche degli attori. Michael Badalucco, che è l'attore che interpreta il padre di Matilda,
0: sì,
2: l'attore, se non sbaglio, era portoricano, aveva comunque questi tratti fortemente ispanici all'interno di una famiglia che poi in realtà era quasi americana, era tutta americana, ma lui aveva questi tratti quasi portoricani e colombiani, perché comunque ispanici. Disse che era realmente terrorizzato da Gary Oldman nella scena in cui lui inizia ad annusarlo, perché c'è la scena in cui lui gli chiede che ha fatto della roba, che cosa ha fatto della roba, dice: ma io non ho fatto niente, non so niente. Lui si avvicina, lo annusa, ma certo che non hai fatto niente, lo carezza, sì, e poi gli spara, lo prende su un momento.
0: Tutto molto bello.
2: Perché tra l'altro non era nella sceneggiatura e lui non se lo aspettava. Quindi in quel momento il terrore suo era vero, sebbene ovviamente...
0: Probabilmente era una furbata del regista.
2: No, una furbata dell'attore. Uh-huh. Perché
0: non gli era scritto nella scenografia.
2: Allora, tante volte, quando l'attore poi soprattutto entra nel personaggio in maniera importante... E inizia, soprattutto quando gli attori sono bravi, iniziano anche a improvvisare. E molto spesso le scene improvvisate escono meglio del
0: non lo sanno,
2: esatto.
0: Chiaro.
2: Tu ricordi la famosa scena di Viene avanti, cretino, di Fracchia la Belvomana alla parolaccia? La la la la la la la la, quando entra il commissario Logatto con tutti appresso.
0: Ah, sì, certo.
2: E cominciano a cantargli benvenuti, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. La seconda parte della canzoncina non era prevista, l'ha improvvisata Lino Baffi.
0: Ti faccio un bucio così.
2: Esatto, non mi chiamo Free Free, eccetera, eccetera.
0: Non sono Free
2: Free. Quella è tutta improvvisata. Infatti, dietro le comparse ridono. Perché non se lo aspettavano,
0: certo, non sono prigione, non sono figlio, allora ti faccio un culo così,
2: esatto. Quella è tutta improvvisata da Lino Baffi.
0: Bella, geniale. D'altronde, insomma, parliamo
2: di un genio della comicità
0: in quei film là.
2: Quello era un film dove il protagonista era di fatto Paolo Villaggio, ma in realtà lo è anche Lino Baffi, perché sono due personaggi che hanno la stessa importanza.
0: Quella era la Belvomana.
2: La Belvomana, Fracchia la Belvomana.
0: Sì.
2: Il vero protagonista è Paolo Villaggio, ma il coprotagonista alla pari è Lino Baffi, perché senza il commissario Logatto, non era Logatto, il commissario...
0: No, forse è Logatto, sai.
2: No, Logatto, il commissario Logatto è un film con...
0: Ma forse l'ha preso da lì, tipo sequel.
2: No, mamma mia. No,
0: non vorrei
2: Logatto.
0: Ricordare male.
2: Oh, mamma mia, adesso mi sfugge.
0: Vabbè, chi se ne frega, tanto ne lo tratteremo un'altra. Viene avanti, cretino,
2: dovremmo farlo. Il commissario Ricchio era, non è il commissario Logatto.
0: Auricchio.
2: Sì, il commissario Ricchio.
0: Dobbiamo farlo, viene avanti, cretino,
2: No, viene avanti Vendrina,
0: no,
2: non
0: è
2: quello.
0: No, è una, io parlo di Vendrina.
2: Sì.
0: No, io parlo di un altro film.
2: Sì, lo faremo.
0: Viene avanti
2: Vendrina. Quello
1: di Vendrina.
2: Perché Bebbo Mele, commissario Logatto, è un altro film sempre con Lino Banfi.
0: Allora, la pilazza.
2: No, aspetta.
1: Poi c'è anche commissario Bellachioma.
2: No, un'altra storia. Allora, torniamo un attimo su Natalie Portman, perché c'è questo film è ovviamente stato il primo film per Natalie Portman, quello che le ha ovviamente l'ha consegnata a Hollywood.
1: Aperta la strada.
2: Ma ha anche due risvolti molto particolari. Il primo, i genitori della Portman imposero non più di 5 scene in cui lei si vedeva fumare, anche se con sigarette finte, e non doveva mai vedersi che aspirava. In effetti c'erano delle scene in cui l'allora bambina Portman fumava, ma i genitori hanno imposto questo disco, non più di 5 scene. Naturalmente ci sta, ci può stare. Ma
0: lo
2: attenzione,
0: lo diceva il mio figlio, qua ci sono 2 milionate di euro, per me poteva fumarsi e aspirare pure il sigaro.
2: Vabbè, ma 5 scene erano più, 5 scene erano più che sufficienti. Ma poi gliel'hanno accordate, alla fine non era necessario più di tanto. La cosa invece particolarmente quasi ossessiva è che dopo l'uscita del film la Portman venne inondata di lettere di fan, ma tantissime erano sessualmente esplicite, perché ripeto, all'interno del film ma aveva 12 anni
0: il mondo è pieno.
2: Addirittura
0: di
2: una radio locale americana fece partire un countdown per quando avrebbe compiuto 18 anni, quindi sarebbe stato legale poi mandarle queste lettere. Questa cosa ovviamente la segnò e lei rifiutò per tantissimi.
0: Questo mi ricordo un fatto realmente accaduto. Un che mio caro amico che stava con una ragazza minorenne, sì, lui è abbastanza adulto pure,
2: no,
0: quando mancavano 5 giorni ai 18esimi ha scritto meno 5 alla legalità, no, l'ha scritto su Facebook.
2: È vergognosa questa cosa qua. Vergognoso.
0: Non la lasci fare, andiamo avanti. Lo conosce
2: però
0: pure
2: questo,
0: lei.
2: Però questo credo di aver capito di chi parla.
0: Sì, appunto.
2: Ok. Questa cosa ovviamente segnò l'attrice in modo importante, tant'è che per molti anni le rifiutò delle scene, cioè dei film dove ci fossero scene di sesso anche la maggiorenne.
0: Sì, ma ora è finito il tempo, voglio sapere la pilazza.
2: Allora, costo 16 milioni di dollari, quindi un costo importante. Ne incassò, non incassò tantissimo all'inizio, incassò 46 milioni di dollari circa, quindi comunque
0: solo il triplo.
2: 30 milioni diciamo di incasso, perché 16 di costo, 46 di incasso, 30 milioni di guadagno. La cosa importante è che intanto ha sbancato in Francia. In Francia ha fatto circa 3 milioni di presenze al cinema.
0: Per forza.
2: Però attenzione, i ricavi enormi li ha avuti nell'home video, perché nell'home video, nelle edizioni della Director's Cut, perché come ti dicevo sono uscite 3 versioni di questo film, ha venduto tantissimo come un video, quindi ha recuperato poi molto negli anni, perché sono uscite le scene, il film completo con tutte quante le scene, che non è stato visto né al cinema né nelle prime versioni televisive.
0: Quindi questo magari anche quelli che l'hanno visto al cinema.
2: Quindi c'è stato un grande mercato dell'home video successivamente. Quindi non è stato calcolato, non abbiamo calcolato i guadagni successivi, però diciamo già il cinema è stato un discreto successo.
0: Non male.
2: Non è stato un box office, cioè non è di quelli che hanno pubblicato.
0: Ci ha consegnato una Natalie Portman.
2: Ci ha consegnato Natalie Portman, ci ha consegnato comunque un genre non stratosferico, perché poi ne ha fatti tanti altri di film, tra cui anche L'Immortale, che è un film simile a Leon dal punto di vista del personaggio di Jean Reno, perché anche lì era un killer.
1: L'Immortale l'ho visto.
2: L'Immortale, non quello però, non L'Immortale con Marco D'Amore che faceva che faceva Ciro L'Immortale.
1: No, era il film d'azione.
2: Sì, il film d'azione.
1: Ma no, non era straniero.
2: No, L'Immortale, esistono due Immortali, quello con Jean Reno e quello con Marco D'Amore,
1: no,
2: che Jean praticamente
1: Reno,
2: tra la terza e la quarta serie di Gomorra era l'anello di congiunzione.
0: Mai visto Gomorra.
2: No, non sapete che mi siete persi.
0: Va bene, 32 minuti dopo le 19. Grazie,
2: dai,
0: Marco,
2: due
0: Mauro.
2: Minuti soli,
0: sì,
2: grazie
0: Marco. 2 minuti solo di sforamento. Siamo abituati ben altro con Filippo Genovesi. Appuntamento lunedì prossimo. Per tutto giugno andremo in onda. Quindi poi ce ne andiamo in vacanza pure noi. Però fino a tutto giugno ci siamo.
2: Ciao,
0: Ne.
2: Ciao.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung.
4: ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Sono 43 minuti dopo le 19, ritorniamo in diretta, cambiamo argomento, o quasi, nel senso rimaniamo nel campo dell'arte, ma passiamo dal cinema alla musica. E c'è sempre Adele Briganti con me, ma siccome raddoppia. Di Adele non ce n'è mai abbastanza, raddoppiamo e abbiamo anche Adele Laface in arte. Adela, buonasera.
1: Buonasera.
0: E bentornata, perché insomma Adela ha la buona abitudine, ottima abitudine, quando fa i brani viene qui e ce li presenta.
1: Grazie, perché beh, siete così gentili da invitarmi sempre, quindi io ne approfitto della vostra bontà.
0: Sei invitata di default e anche per altri motivi, come ti parli, cioè, voglio venire a parlare in radio così in scioltezza e parliamo, ne facciamolo. Grazie. Molto bene, allora Spisidda.
1: Spisidda.
0: Vuoi che ne parliamo prima e l'ascoltiamo dopo? L'ascoltiamo prima e ne parliamo dopo?
1: Ma diciamo, prepariamo un po' all'ascolto. E a quello che vedranno i nostri radio video ascoltatori.
0: Sì.
1: Spisidda è un testo meraviglioso, una poesia che scrisse apposta per me, e cioè abbiamo scritto poi a quattro mani, perché all'inizio era una poesia molto lunga, e una bellissima anima che è tornata in cielo, che è Cesare Sant'Ambrogio.
0: Sì,
1: e
0: Cesare,
1: questo
0: grande.
1: Cesare grande, noi eravamo molto amici e abbiamo scritto delle cose insieme e avremmo scritto chissà quante cose, ma ahimè,
0: molto bene Cesare.
1: Sì, è andato via troppo presto. Sì,
0: abbiamo presentato più libri suoi, raccolte di poesie.
1: Eravamo molto amici e dicevo sempre: Cesare, io e te siamo come due anime uguali, divisi, cioè tu sei in un corpo maschile, perché quando lui scriveva, quello che lui scriveva era come se lo scrivessi
2: erano
1: io, cioè
2: corde,
1: eravamo.
2: Sì.
1: Era una cosa incredibile, allora, io
0: pure
1: mi commuovevo.
0: Pure, sì.
1: Sì, mi diceva: Musa. No, io ero, che ne so, alle 8 di sera per i fatti miei a casa, mi arrivava il Musa, dimmi che ne pensi. E mi faceva leggere delle cose meravigliose.
0: Sì, sì.
1: Spisidda la scrisse per me dopo avermi visto esibire in uno spettacolo a Piazza Castello. Mm. E si ispirò anche, perché eravamo anche amici, per cui sapevamo l'uno dell'altro, certo, delle nostre storie. E lui scrisse questa canzone, proprio me l'ha cucito addosso, mm-hmm, questo testo. Dopo tanti anni io ho ritenuto che questo testo fosse così bello da farne una canzone. E quindi l'ho trasformato,
0: quindi
1: ho fatto la musica. Ma sì, Spisidda dice: sono come una scintilla nelle tue mani,
0: certo,
1: mi fai volare in aria e più soffi forte, più io volo lontano, ma senza il tuo respiro io poi mi spengo piano piano.
0: Certo.
1: E vabbè, detta in italiano perde parecchio.
0: Sì, sì, sì. No, io l'ho capita perfettamente. Invece,
1: però,
0: anche in italiano secondo me rende.
1: Se ascoltate bene il testo, perché è veramente una bella poesia. E poi ho realizzato un bellissimo videoclip che andremo adesso a vedere.
0: Belli i videoclip tuoi, insomma, ormai con i registi
1: ma
0: in famiglia.
1: Ma perché io amo il cinema, è una forma d'arte che mi piace tantissimo. E per me il videoclip non deve essere solo mettersi davanti a una camera e cantare e ballare la canzone,
0: certo,
1: per me è
2: rappresentare
1: proprio
2: la canzone
1: e raccontare qualcosa, una storia,
0: la fa capire
1: un'emozione.
0: Pure meglio, secondo me, il videoclip.
1: Ma sì, poi qui sono accompagnata da un partner veramente bravissimo che anche mi ha aiutato anche nella sceneggiatura del videoclip, che è Natte Verducci, che è anche l'attore che vedrete insieme a me.
0: Sì, riconosciamo, l'abbiamo avuto anche.
1: Persona di grande talento, veramente. Nat si è rivelato un grande talento anche nello scrivere videoclip e mi sta aiutando molto in questo senso. Stiamo collaborando su tante cose, abbiamo fatto un cortometraggio e poi insomma ci sono tanti progetti anche musico-teatrali.
0: Bene. E allora che facciamo? Lo vediamo?
1: Spisidda per voi tutti.
0: Sì, allora andiamo subito, eccoci qua.
3: Dai,

0: E giustamente, sono la dedica finale. Brava, brava Adela. Veramente brava, cioè, dedicato a lui. Benissimo.
1: Vabbè, non potevo non dedicare questa meraviglia. Certo. E immagino cosa avrebbe pensato, cosa avrebbe detto. Mi avrebbe detto, Musa, hai fatto una cosa.
0: Lo conosciamo, quindi insomma, sì, avrebbe sicuramente apprezzato. Cesare ha anche recitato in Sandrino il film.
1: Ah, sì.
0: Anche noi abbiamo dedicato il film a lui alla fine. A lui e purtroppo anche l'altra compianta, Tiziana Romeo. Insomma, purtroppo anche lei, grande attrice. Mm-hmm. E sono morti tutti e due, gliel'abbiamo dedicato ad entrambi.
1: Ah.
0: Parliamo di cose belle, che Spisida è una cosa molto bella. Anche a me, che tu sai, io non amo particolarmente questo genere, però onestamente è fatta molto bene, molto bella. Ed è arrivato quel sound che ci diceva a microfoni spenti, che a un certo punto
1: che
0: ti induceva a ballare.
1: No, che poi Spisida apre la via a un nuovo stile musicale.
0: E infatti,
1: mi sono allontanata quasi definitivamente dal folk, che veramente, a dire il vero, in me era solo una matrice. Rappresentava solo una matrice, non ho mai fatto folk, ma non perché
0: di DNA probabilmente.
1: Sì, ma anche mio padre in effetti era un cantante melodico, infatti. Poco folk, molta melodia. Questa melodia l'ho respirata nella culla e me la porto dietro. Io amo molto la musica melodica e in questo nuovo percorso che sto intraprendendo c'è molta influenza araba. Perché comunque il ritmo mi appartiene, tu sai che io sono siculo calabra,
0: certo.
1: Quindi c'è molta Sicilia in quello che io faccio, una Sicilia anche ancestrale, ma c'è anche altro, è un world mediterraneo, poi non è che uno deve spiegare necessariamente,
0: certo.
1: Però
0: certo.
1: Da qui in poi diciamo che faccio un world mediterraneo, ritual, mi sono allontanata un po' dal folk che, ripeto, non mi è mai appartenuto veramente, ma non perché io lo disprezzi, anzi, apprezzo molto chi lo sa fare. Non è un'acqua in cui io nuoto bene, infatti quelle poche volte in cui io l'ho toccata quest'acqua, insomma, non sono stata molto credibile, mi rendo conto. Quindi da qui in poi...
0: Ma tu sei una delle tante persone che è il peggior giudice di se stesso.
1: No, sono
0: realtà...
1: molto
0: in realtà
1: sono
0: non
1: esigente.
0: È da ascoltatore, non è esattamente come dici, per me è risaltata sempre ovunque in qualsiasi cosa tu abbia fatto, e non perché siamo amici, ma semplicemente perché è vero ed è riconosciuto universalmente.
1: Ma ti ringrazio.
0: Detto questo, quello che io so di te, e penso di poterlo dire tranquillamente, è che te sei una cosa non te cala. No, fai più. Cioè...
1: No, è che io seguo sempre il mio istinto, cioè io faccio arte non per un... Sai che io...
0: Non per denaro, certamente.
1: Non per denaro, anche perché, come vedi, io non mi esibisco nei live. Io amo molto la parte creativa della musica, la parte discografica, cioè la parte della discografia. Infatti non sono mai stata così attiva come in questo momento. Sto facendo tanti brani, ora uscirà il prossimo singolo estivo, uscirà a luglio. E ce n'è un altro molto

0: Bello che ti piacerà, visto che in parte è in italiano.
1: Ah, yeah.
0: E sarà a fine settembre, ma già l'ho inciso.
1: Quindi fine settembre,
2: che aspettiamo
1: quando,
2: qui di nuovo. La riapertura riapriremo con te.
1: Quando è la festa di Acciarello?
2: Fine settembre.
1: E quindi appena finisce la festa di Acciarello noi
0: riapriamo. Sì, vabbè, sicuramente fine settembre non riuscirò.
1: Permettimi
0: a farlo
1: una cosa prima che me ne dimentico, perché è molto importante, perché voglio fare i complimenti a Nat Verducci. È stato veramente bravo.
0: Hai
1: bravo,
0: visto bravo, che bravo come attore?
1: Sì,
0: anche io me la sono
1: bravo.
0: Cavata,
1: sì, vabbè, ma tu lo sappiamo.
0: No, perché io invece sono molto severa con me stessa. Non sono un'attrice.
1: Ma sei severa anche al lido, per dire, quindi. Quindi figuriamoci quando canti o quando giri.
0: No, vabbè, forse sono esigente, ma viva Dio, la qualità per me è importante.
1: Te lo sei mai chiesto se magari ti chiedi troppo a te stessa?
0: No, io credo che quando bisogna fare una cosa bisogna farla benissimo e al massimo delle proprie possibilità. Perché fare le cose tanto per farle? Se la faccio la devo fare al meglio che posso, non al meglio, perché il meglio oggettivo non esiste. Il meglio di quello che sono le mie possibilità. Io impiego molte energie per quello che creo. Tu vedi anche nei videoclip è tutto curato nei minimi dettagli,
1: sì,
0: per quello che posso. Cioè, se fossi...
1: Il regista è tuo fratello?
0: Voglio dire, sì, sempre. Bravissimo, vabbè, ce l'ho in famiglia. E certo, se avessi più disponibilità economiche, avessi un produttore, sicuramente i miei prodotti sarebbero ancora più buoni qualitativamente, però per
1: quindi
0: quello che sono...
1: Quindi c'è qualcuno che ha orecchio intenda se ci sta ascoltando.
0: Ma guarda, mi autoproduco da sempre, credo che continuerò a farlo, ma sono felice così, guarda.
1: No, certo.
0: Perché sono libera di esprimermi, tanto io faccio arte per amore dell'arte, sì, cioè per esprimere una visione che ho del mondo, della vita, un'emotività mia, perché credo che l'artista deve avvicinare la gente alle emozioni, ai sentimenti, che è quello che oggi manca. E il mio testo, anche se può sembrare a volte leggero, deve sempre contenere comunque un messaggio positivo, perché la vita è bella, perché la vita va vissuta con sempre la ricerca delle emozioni, che sono il sale della vita.
1: Certo,
0: e questo
1: vabbè,
0: è quello che credo di esprimere con la mia musica.
1: Sì, beh, direi che ci riesce.
0: Mi auguro di riuscirci, poi insomma non voglio essere
1: credo proprio di sì, poi non so, Adele è più profonda di me. Quindi...
2: No, arriva assolutamente, il video veramente era bello, cioè intimo, ecco.
0: Sì, molto cinematografico anche.
1: Sì, esattamente. Anche i movimenti, le cose, la sensualità si coglieva, anche negli sguardi, quindi che non è facile. Insomma, chi
0: vabbè,
1: ha recitato...
0: qua c'è la bravura anche del regista,
1: No, come no?
0: Il montaggio fa tanto in questo caso, quindi Pino la face, mio fratello, veramente in questo videoclip ha dato...
1: Grande Pino.
0: Sì, grandissimo.
1: Ci ho fatto i complimenti a Natte, però ovviamente anche a Pino,
0: ma
1: Pino
0: per...
1: lo sa, cioè che io lo apprezzo moltissimo come regista.
0: Sì, no, Pino come regista veramente bravo,
1: sì.
0: È un altro talento regino che avrebbe potuto... però sai, siamo rimasti qua e non è facile, però facciamo le nostre cose con entusiasmo, per il piacere di fare, e siamo felici.
1: Beh, l'importante è essere felici alla fine. Questo.
0: Sì.
1: Va bene, allora ti aspettiamo per settembre per quello italiano. Nel frattempo ti auguriamo in bocca al lupo per quest'ultima
0: grazie a
1: fatica.
0: Voi.
1: Ti chiederei qualche data dove poterti venire a vedere, però non
0: guarda,
1: vuoi.
0: Quest'anno non è previsto nulla perché ti spiego, io sto producendo, quindi sono più in studio di registrazione. Quest'anno mi dedicherò alla promozione, sì, ti posso dire che farò delle ospitate promozionali, ma quest'anno non posso andare in tour perché non ho potuto preparare, perché ora sto facendo dei brani nuovi.
1: Okay.
0: Poi quando uscirai su New Terra, Carni e Luci, che è il mio progetto discografico che conterrà tutti questi brani da cantautrice, come quello di Spisiga, allora ci sarà uno spettacolo musico-teatrale che appunto è su New Terra, Carni e Luci, che è molto molto bello, che ho già scritto, però ha bisogno di tempo.
1: E noi lo aspettiamo.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie Adela.
2: Ciao.
1: Bene, allora andiamo in chiusura. Oggi
2: però,
1: chiusura anticipata. Vai.
2: Io vorrei fare degli auguri.
1: Direi di sì.
2: Auguri Pasquale Capri.
1: Oggi fa il compleanno. Sì, oggi fa il compleanno Pasquale Capri, quindi gli facciamo tanti auguri. Lui non ama festeggiare proprio per niente. Quindi non le vuole che sapere. No, credo che andrà
0: auguri
1: in famiglia qualcosa
0: farà. Grande amico Pasquale.
1: Grande Pasquo, tanti auguri.
2: Auguri.
1: Noi torniamo mercoledì dalle 19 alle 20:30.
2: Esatto.
1: Vi lascio cosa c'è adesso? L'arcidiavolo alle 20:30, quindi non andate via, rimanete con noi. A voi tutti una buona serata, da Benvenuto Marra.
2: E Adele Briganti.
1: E
2: Adela.
0: Adela.
1: Ciao.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
2: Vediamo, in Italia continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi sei mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
1: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico che, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
1: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primavero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
2: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Yannick Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: all'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
1: Buonasera, bentrovati amici in ascolto. Buonasera, non è lunedì senza Arcidiavolo, non è lunedì senza Diavolesse, non è lunedì senza la musica super, perché noi siamo un programma di musica super, cioè la musica che arriva massimo all'anno di grazia 1994. È inutile che mi guarda così, cara la mia Rituccia. Buonasera Rita Nocera, è inutile che mi guarda, cominciato a contestarmi già da su. Subito so che avete tentato di corrompere il direttore per prendere possesso di questo programma, quindi di spodestarmi. Lei e la sua sodale lì accanto.
2: Allora cominciamo con ordine. Innanzitutto, buonasera, Arcidiavolo.
1: Buonasera Rituccia, buonasera.
2: Sì, seconda cosa. Seconda, io e la signorina Mazzeo la contestiamo oramai per partito preso.
1: Per partito preso, quindi è bene, sì. Che tutti ascoltino, che tutti sappiano.
2: Terza cosa, la musica rock non finisce nel 1994.
1: Allora, andiamo nella strada delle frasi fatte: il rock non termina mai. Il rock non finisce mai. Intanto lei ancora una volta mi ha sbagliato la settimana scorsa le previsioni del tempo, cioè ormai non ne prende una. Io non so qual è il suo sito di riferimento, deve chiamarsi Solas. Il sito Solas.
2: Il sito di riferimento a cui io personalmente faccio riferimento è il mio ginocchio.
1: Quindi si chiama il mio ginocchio.it.
2: Bravo. Tra le altre cose, il mio ginocchio.it ha tantissime
1: articolazioni, c'ha pure i menischi, i menischi deviati,
2: i seguiti,
1: quindi è seguito il suo ginocchio. Non oso immaginare, ma il suo ginocchio è seguito dove? Su quella cosa, quella piattaforma, come si chiama quella piattaforma?
2: Non possiamo fare pubblicità.
1: C'era quella piattaforma dove le donnine mettono le foto a pagamento.
2: Quella è un'altra parte del corpo.
1: Come si chiama? Che non mi viene in mente.
2: Non possiamo dirlo.
1: Ma il ginocchio, quindi lei mette il ginocchio là e fa i milioni. Esatto. Ho capito, come se pesa la Porsche parcheggiata qui fuori, grazie al ginocchio. Invece lei, grazie, buonasera signorina Mazzeo, la ringrazio perché so che è l'ultima puntata della sua rubrica.
3: Buonasera, penso che lei abbia preso troppo sole. Sì. Infatti ha un colorito effettivamente scuro,
1: come? Non ho preso 7 ore di sole soltanto, quindi non è che siano così tante.
3: Le ha colpito un po'.
1: Io veramente sono felice di questa collaborazione perché siamo.
3: Ma
1: alla
3: lei
1: puntata.
3: Forse si confonde con qualche altra trasmissione che faccio qui.
1: Non faccio nient'altro a Radio 2, faccio gli interventi e poi faccio l'arcidiavolo.
3: La mia rubrica raddoppia.
1: Senta, guardi, nel foglietto che ha di là sopra la scaletta c'è scritto un numero. Guardi, che numero è?
3: 339,
1: sa che sono?
3: Le puntate.
1: Sono le puntate che io la sopporto. 339 puntate.
3: E che io sopporto il suo rumore.
1: Non come il rumore.
3: Stasera tutta musica italiana.
1: Ma che lei sopporta il mio rumore? Ma è una cosa indecente. C'era questo ragazzo.
2: Come me amava i Beatles e Rolling Stones.
1: Che amava non tanto i Beatles e Rolling Stones, lui amava il blues elettrico, quello elettrificato da Otis Redding, e poi amava la chitarra la notte, si coricava con la chitarra, ha cominciato giovanissimo.
2: Quello era Roberto Megale
1: a cui mandiamo un abbraccio, che veramente si coricava con la chitarra quando era ragazzo. Non facciamo la battutaccia che tutti stanno pensando ora. Va bene, lasciamo perdere, cara la mia Ritucci, andiamo avanti. Questo ragazzo inglese con la chitarra era veramente veramente un prodigio. A 16 anni, a 17 anni già era un mostro, parliamo degli anni 60. Poi a neanche 20 anni cominciò a suonare con una band stupenda che si chiamavano i Cream, di che stiamo parlando, insieme a un altro grande mostro sacro che era Jeff Beck. E poi dai Cream lasciò i Cream, insomma ebbe una vita, divenne grande amico e sodale di George Harrison, a cui poi rubò anche la moglie, no, non rubò, se la divise, insomma fece delle storie per lei, scrisse,
2: oh, mamma mia,
1: no,
2: che
1: rubare, infatti è un parolone, per lei scrissero le canzoni più belle della storia del rock. Ma lui con la chitarra, insomma, è un mito tuttora, un mito vivente. Lo chiamano slow hand, mano lenta, ma proprio la sua mano lenta non è. Noi andiamo ad ascoltarci in una esibizione da uno degli album dal vivo più belli in assoluto di tutta la storia del rock, Just One Night, il disco di Eric Clapton, che è la persona di cui stiamo parlando, e questa è Tulsa Time.

0: Eccoci, ma sì, dai, Tulsa Time, dai, che bei posti, lei c'è stata, è vero, cara la mia Rituccia?
1: Ma certo.
0: Certo, lei, so che lei ha girato tutto il mondo, quindi conosce tutti i luoghi del mondo, mentre la signorina Mazzè

0: o due anche i partecipanti agli eventi.
1: Meglio pochi ma buoni.
0: Sì, saranno lei e la presidente del fan club Inesperta. La tournée si chiamerà Le canzoni balneari dell'Inesperta, cioè la musica d'estate che nessuno ha mai ascoltato. È vero?
2: Vede, la mia presidente lavora bene.
0: Lavora bene, certo, è una buona manager, Anna Rita, mamma mia.
1: C'è un
0: piano anomalo.
1: C'è un piano. Perché questo è il modo migliore per rimanere, sì, da soli nella spiaggia.
0: Da soli, è vero, un piano inclinato. Un piano proprio inclinato.
1: Perché far ascoltare questo tipo di,
0: sì,
1: canzoni
0: a tutto volume,
1: a
0: poi
1: tutto volume, in elimina, una spiaggia, elimina, sì, elimina il circondario.
0: Come io, quando entro nei locali c'è un certo tipo di musica, un certo tipo di box, cose, cose, queste cose qua.
2: Mi pare che è il mio momento.
0: No, non è il suo momento, ma poi la miseria, dobbiamo andarci dentro di rock, dobbiamo fare anche i saluti agli amici del bunker, alle ragazze. Gli amici del bunker sono arrivati al 65esimo anno chiusi dentro il bunker. Un amico del bunker mi ha detto:
1: è morto.
0: No, nessuno, questi qua là dentro sono congelati perché hanno
2: sono stagionati
0: proprio come i formaggi, come salami. Mi ha detto che lì dentro non ho osato chiedergli dove, ma ha detto fici ragnatelli. Non ho capito, non voglio sapere
2: dove. Non si sa,
0: non lo vogliamo neanche sapere. Lei è curiosa,
2: ma ci sarà anche una... è brutto dire stagionati come i salami,
0: come i salami.
1: Ma è che ci sarà una frore particolare.
0: No, ma con voi immagino com'è, cioè Dio mio, 66 anni di bunker. Cioè ragazzi, non scherziamo, e c'era Churchill quando si sono,
1: appunto,
0: chiusi là dentro,
1: no.
0: Quindi c'è un po' di aria viziata, diciamo
1: così.
0: Sicuramente salutiamo anche le ragazze della stagionata che sono sempre più giovani, loro stanno facendo come quel film con
1: il curioso caso di Benjamin Button.
0: Loro così erano partite, che erano sedute alla stagionata e avevano circa 76 anni, e adesso sono delle splendide ventenni, e io le mando un bacio. Sì, dai, le ragazze, forza, su, in forma, anche perché ora metteremo musica d'amore. A lei piace la musica d'amore?
2: L'amore,
0: Rituccia.
2: L'amore.
0: Rituccia, a lei piace la musica d'amore? Come l'ha detto, con questa cosa proprio. Questa cosa proprio. Sì, quindi immagino che lei gradirà queste canzoni così tenere, così sdolcinata. A lei piace?
1: Che sto guardando qui in...
0: sì, è quella,
2: moltissimo,
0: sì. A lei piace, quindi
2: infatti
0: mettere...
2: oggi ve la propongo.
0: No, che ci propone? Oh. No, non ci propone niente. Allora dobbiamo mettere la più grande band di punk rock mai comparsa sul territorio italiano, che parla proprio di amore. Il suo amore si traduce in due parole: sesso e carnazza. Loro sono gli Schiantos.

0: sesso!
1: Abbiamo il sesso?
2: Sesso e lussuria.
3: Eh sì, sesso e che è successo? No, è che avevo alzato al massimo il volume perché quasi balla, qui all'Arcidiavolo nei brani balliamo. Non so a cosa si riferiva, cara la mia Rituccia, quando cantava a tutta forza. Ho sentito che a un certo punto parlava con lui, con Frick Antoni. Che cosa le ha detto? Venga, venga. Non so che a cosa.
4: Ma cose personali.
3: Ma no, lei non può dire cose personali in un luogo
4: come
3: pubblico.
4: Come no? Sono certo cose, che posso.
3: Ma che sono cose personali? Sono, cioè, non è che qua è a casa sua. Ora lo dica.
4: Caspita, davanti, se questa è casa
3: sì,
4: mia.
3: Sì, certo, assolutamente. Ricordiamo Rita tutte le mattine dalle 10 alle 12 Turing Caffè. Lei e il nostro amico compare maestro Antonio Simone, anche se qua.
4: Sarà una citazione colta.
3: Sì, una citazione colta. Sì,
4: no,
3: sì.
4: Miseria e nobiltà.
3: Brava, guarda, mi piace quando mi beccano sulle citazioni. Comunque niente, questa era l'unica canzone italiana della serata, a dispetto di qualcuno, l'unica.
4: No, non è vero.
3: L'unica canzone italiana, non ne faremo altre perché io so che la signoria Mazzeo si è convertita al mondo anglosassone, che lei ama il rock, quindi non
5: si sta sbagliando.
3: Perché come mi sto sbagliando? Non è vero, non è vera questa conversione.
5: Io amo la musica italiana.
3: La musica
5: è quella
3: italiana.
5: Musica che metto io.
3: Sì, ora qua mi stanno.
5: Infatti adesso la metterò
3: no, no, non mette niente, perché mi è arrivata una proposta di lavoro per lei che io quasi quasi accetto. Sogno una serata in teatro con la musica dell'inesperta.
5: Faremo il pienone.
3: Il pienone, sarete.
5: Anzi, anche due repliche.
3: Due repliche, sarete lei, la persona che l'ha richiesta, e neanche poi i parenti, che i parenti quel giorno avranno un impegno.
5: Stupiremo.
3: La stupiremo. La volta scorsa abbiamo fatto uno speciale su Bob Dylan. Vi ricordate, cara la Rituccia, che abbiamo fatto speciale Bob Dylan?
4: Certo.
3: Lei si ricorda, cara la Mazzeo, che ha tanto criticato Bob Dylan?
5: Purtroppo sì.
3: Come purtroppo? Ha detto anche che ha copiato da De Gregori, da De André, quando quelle erano cover di canzoni di Bob Dylan, perché lui Bob Dylan
5: ancora sta... insiste.
3: No, come insisto? Ma proprio
5: invece di chiedere scusa insiste.
3: No, come chiedo scusa? Ma che chiedo scusa? Allora io ne voglio mettere una qui. Io sono particolarmente affezionato a questa canzone, non tanto per la canzone in sé, anche se il testo pure mi piace, perché il titolo vuol dire se vuoi andare vai, tipo è una cosa bellissima di questa qua di Bob Dylan, proprio tranchant, vuoi andare e vai.
4: Mi sembra di più insulto.
3: No, è dolcissima, no?
4: Insomma.
3: If you got to go now, vai, anzi se vuoi andare vai subito.
4: Guardi, la vedo
3: now.
4: Già vai tradotta subito. In dialetto.
3: No, vai, tipo, ma non bire, ma Bob Dylan, if you got to go now.

0: Dai, Bob la sapeva lunga, la sa lunga, la sa molto molto lunga.
1: Senta, vada.
0: No, vada, ecco, senta, vada. Se deve andare, vada. No, beh, vada subito, vai subito. No, vada subito, perché sì.
1: Sì, gonna,
0: no, ma poi subito. È bello ora che si criticano tutti i grandi artisti, escono questi influencer qua di 2 lire, questa gente non ha mai letto un libro in vita sua, esce uno e dice no, però Bob Dylan qui sbaglia l'interpretazione politica di cui la quale secondo cui, e tutti dietro il gregge a belare sulle interpretazioni dati da questi. Una volta c'erano i critici musicali, cioè la gente che aveva studiato la musica, aveva studiato la storia della musica, scriveva i libri, tipo Gino Castaldo è l'ultimo che è rimasto, infatti il suo ultimo libro è proprio una disperata richiesta di aiuto, facciamo risorgere la musica, perché tra IA e tra cose tecnologiche, insomma, la spontaneità, l'effetto Dioniso, l'effetto anche Apollineo si sono tramutati in nulla. Oggi invece non c'è più il critico musicale, non c'è più neanche il DJ, come si diceva, il DJ che sceglieva i brani da lanciare, c'è l'influencer per ogni cosa. Se tu vai sulla pasta asciutta, c'è l'influencer della pasta asciutta, sui capelli. Ora io oggi ho provato a lanciare un altro dibattito per vedere se gli influencer si faranno sotto, e già oggi nel mio luogo dove sto, nel mio luogo di lavoro, diciamo, si è scatenato proprio un dibattito tra diversi influencer, cioè le punture, cioè le iniezioni, si fanno nel gluteo o si fanno nella chiappa, ecco, qui nasce
1: la
0: un...
1: chiappa e il gluteo sono la stessa cosa.
0: No, si fanno nel gluteo o si fanno nel
1: il lombo,
0: quello che si mangia, il lombo, quando uno, cioè il lombo, quando io vado e chiedo mi dà un po' di lombo, è là che fanno le punturine ai buoi, nella... allora dove si fanno, nel lombo o nel gluteo?
1: Ma vuole scatenare di nuovo un dibattito?
0: Voglio che entrino gli influencer per dire la loro su questa cosa, accusandomi in qualsiasi caso io dica la mia, accusandomi di essere un traditore della causa, non so, lei cosa ne pensa di questa situazione?
1: Io ho già detto la mia.
0: Cioè lombo,
1: certo.
0: Lombo. Lei, signoria Mazzeo, dove fa le iniezioni? Nel lombo?
1: Lei fa le iniezioni?
2: No, io non le faccio le iniezioni.
0: Lei se le fa fare?
2: Me le hanno fatte però in tutti i posti.
0: Vuol dire che senso? Tutti i posti, ecco.
2: Lombo, chiappa, dappertutto.
0: Dappertutto, basta che le passi la febbre, insomma, va bene. Quindi la musica è morta nel 94, poi è risorta. Ogni tanto risorge, ogni tanto c'è qualcosa, di tanto in tanto ci sono dei fuochi, delle fiamme che non sono quelle di Orietta Berti, cara la mia Anna Rita Fadda, che mi scrive levi Bob Dylan e metti a Orietta Berti,
1: il vestito
0: con le conchiglie al posto delle cose qua davanti, no, certo. Io non, Orietta Berti sì, brava, bravissima artista, professionista, però dai, di che stiamo parlando? Signorina Mazzeo, perché fa questa faccia brutta? Non ho
2: ma perché
0: capito.
2: Tra poco sentirà la grande
0: la
2: musica.
0: La grande musica, tra poco.
2: Ma due, tre canzoni.
0: No, ma noi...
2: forse prima, perché due le togliamo.
0: No, come togliamo? Vuole finire subito? Ma che togliamo? Ma non,
2: no,
0: è...
2: non voglio finire subito, no, devo mettere almeno 3-4 delle mie canzoni.
0: Ora mette, come 3-4? Già una, aveva detto che l'ultima puntata numero 339.
2: Lei l'ha detto.
0: Io l'ho detto, Nick Cave, le dice qualcosa questo nome, Nickei?
2: Purtroppo sì.
0: Sì. Che a lei che
1: purtroppo,
0: le dice?
1: Signorina,
2: rumore sicuramente.
0: No, a lei le dice la cava che c'era a Pellaro, la cava di pietra, il torrente macellare Cave. Lei ha pensato subito un cavatore. A lei invece cosa le dice? Magari il titolo le dice.
1: Senza fiato.
0: Senza fiato, Breathless.

0: Ma che meraviglia, la possiamo riascoltare di nuovo? Io esco pazza per Nick Cave, cioè secondo una canzone a quanto pare, poi anche una canzone d'amore da Nick Cave, voglio dire, che è raro, è una novità.
1: Cioè Nick Cave, no, dai, le persone come Nick Cave sono tenebrose, quello che vuoi, però dai, questo è un brano che ti fa, ti scuote il sistema nervoso se hai un po' di anima, ma naturalmente l'anima non è che ce l'hanno tutti, e a proposito di mancanza di anima e di gente che se la vende magari per poco, per un po' di carriera, per un poco di per un niente, ce n'è tanta in giro. A tal proposito, un mio caro amico
0: si
1: anche
0: naturalmente
1: della radio, amico Francesco Villari, insieme a Marco De Grazia, ha avuto un'idea genialissima di scrivere un libro fumetto, quindi una come si chiamano adesso? Ora non ci sono più, no? Ecco, i fumetti sono le opere figurative, non ricordo esatto, ci vorrebbe il nostro professore Pasquale Ferrara, a cui mando un saluto, per farci dire, una graphic novel, no? Che si intitola proprio Sympathy for the Devil, che è ispirata a tutti i grandi che hanno dato la vita a 27 anni, però sono rimasti nella storia della musica, e quindi da Robert Johnson a Brian Jones, a Amy Winehouse, a Kurt Cobain, a tutti, sono tanti, Morrison, Hendrix, Joplin, insomma una bella lista. Ma dici, ma perché muoiono tutti a 27 anni?
0: Perché?
1: Non si sa. È una data, è una cifra, è un anno della vita, il 27esimo particolare, dove se arrivi con 26 anni abbastanza travagliati, diciamo così, a un certo punto il fisico dice stop, basta, e ci lasci le penne, e bisogna cambiare molto, ma molto prima, anzi in certi casi non bisogna proprio cominciare proprio, quindi però quello che hanno lasciato è stato davvero importante. Comprate questo libro, Sympathy for the Devil, di Villari De Grazia, illustrato con delle splendide chine, da adesso ve lo dico fra due minuti, perché non me lo ricordo, anche se lo conosco molto bene. Compratelo, perché c'è sempre da scoprire, da imparare, da capire, perché poi il compito reale degli, tra virgolette, intellettuali, o almeno quello che è rimasto degli intellettuali, è quello di cercare di capire e di capirne sempre un po' di più, un po' di più. Lei cosa ha capito di più, cara la mia Mazzeo? Cosa ha capito lei in generale nella 396esima puntata dell'Arcidiavolo? Ha capito che la grande musica,
2: che la musica migliore è quella italiana?
1: No, ma proprio questo è un preconcetto. Ma è un preconcetto, ma come posso fare a smontarla?
2: No, è un dato di fatto, non è un preconcetto.
1: No, ma non è un preconcetto, ma questo è proprio un preconcetto fatto. Lei cosa ha capito? Lei ne ha fatte qualche centinaio in meno.
0: Questa però è la 339esima
1: puntata. Sì, e quindi 339 che vuol dire secondo
0: che me? Che lei ha sbagliato dato.
1: Perché 339, che cosa ho fatto? Che avevo
0: mi ha
1: detto
0: un'altra, va bene,
1: mi ha detto
0: importa,
1: un'altra, ma ho l'età,
0: importa.
1: Ma io ho l'età.
0: Lei ha l'età, lei ha passato i 27.
1: E siccome io sono,
0: siccome lei ha passato i 27, che facciamo?
1: Io
0: adesso
1: li ho superati di slancio.
0: No, li ho saltati.
1: Io sono da 26, sono passato a 28.
0: Quindi
1: ho gabbato Fausto, l'ho gabbato, e dunque, siccome adesso c'ho una nuova amica.
0: Io non ho preconcetti sulla musica, sulla nazionalità della musica.
1: Ah, lei non ha preconcetti?
0: No,
1: io sì. Tipo, perché non amo la musica finto rock, la new wave
0: italiana e il free jazz punk inglese
1: e neanche la nera africana. citazione colta di Bob Dylan
0: stasera, cioè,
1: e torniamo, perché guarda, mi stavo riallacciando per andare a parlare di Sicilia, che c'ho una cara amica nuova siciliana, si chiama Sofia, a cui mando un grande abbraccio che mi sta ascoltando, perché in Terra di Sicilia fioccano gli artisti da sempre, e lei poi di un luogo particolare, cioè di Empedocle, Porto Empedocle, vicino a Agrigento, quindi parliamo la terra di Pirandello, parliamo la terra di Camilleri e di tantissimi altri artisti, e la Sicilia anche nella musica ha sfornato belle realtà. Mi ricordo a fine anni 80 Catania era considerata una specie di Memphis. Catania era veramente potente, come allora uscirono i De Novo e poi Geraldina Trovato, senza parlare poi del maestrone, no? Di Battiato e di altri grandi ancora. Io però ho trovato questa band che si chiamano i Tinturia, con una canzone in dialetto siculo stretto molto molto divertente, che parla di quei ragazzacci che se ne vanno in giro con gli occhi a Pampinedda. Pampinedda, sapete che sono le Pampinedde? No, informatevi su Google, Tinturia, occhi a Pampinedda.

0: sta batteria.
1: Molto molto simpatico, la genialità sicula proprio, sono sì, sono siculi, sono geni, sono geniali, sono geniali. Vi vedevo che indagavate sul termine pampinella, le possiamo lasciare perdere, andare avanti? Per favore, possiamo
2: allora
1: lasciare.
2: Io lascerei, no, anche stare.
1: Lasciamo stare,
2: però
1: no,
2: se
1: la
2: ne
1: prego. No, lasciamo perdere, non mi sono
3: mettiamo le vocali al proprio posto.
2: Esatto, no, non cambiamo,
1: no,
2: le
1: non
2: vocali.
1: Cambiamo le vocali, e che siamo là al programma, dove era il programma che si
2: sì,
1: compravano le vocali,
2: mangiamo le vocali,
1: c'era com'è la ruota della fortunona,
2: esatto,
1: la ruotona della fortunona, o la ruotina della fortunina.
2: Lei chi pensa di essere, il signor Gianfranco
1: sì,
2: Gianluca?
1: In effetti, in effetti sì, è il mio
2: che
1: mito.
2: Che bella gloria eterna!
1: Quella è gloria vera, non è vana gloria, è gloria vera.
2: Infatti,
1: uno che rinuncia non so a quante migliaia di euro per dire basta, diciamolo,
2: ma lei non
1: il
2: è
1: motore del mondo, insomma, dai, una volta per tutte. Io sono dell'idea che vanno soppresse entrambe le rubriche di questo programma, perché il programma si chiama L'Arcidiavolo, non è che l'arcidiavolo è le diavolesse, no, le diavolesse in prima fila, quindi so di non incontrare i favori del pubblico, perché
2: soprattutto
1: appena
2: quelli di Turchino, per cortesia,
1: povero Turchino.
2: Signorina Mazzeo, agevoli, ecco, prego.
1: Sì, no, come agevoli? No,
2: agevoli,
1: no,
2: agevoli.
1: No.
4: Irresistibilmente

0: casa. Intanto, un momento prima che lei comincia la sua rubrica, sì, mi hanno chiesto da casa di lanciare una nuova rubrica, sì, la rubrica delle iniezioni.
1: Ecco. No, facciamo così allora.
0: A noi non è che ci ascolta gente, ci ascolta gente normale, no?
1: Cioè, questa era fuori di dubbio.
0: Quindi la rubrica delle iniezioni.
1: Allora, la rubrica delle iniezioni, sì, funzionerà così.
0: Sì. Io, no, no, lasci perdere, lei non ha secondi, ma non ha secondi. Ma non ha secondi, che sta facendo?
1: Sto pensando.
0: A cosa?
1: Alla rubrica delle iniezioni.
0: Io mi metto là, mi metto
1: bravo,
0: là.
1: Come e poi si lancia.
0: E poi si lancia, avere attivo un gioco a freccette.
1: Esatto.
0: Ho capito. E che si vince?
1: Che si avvicina di più.
0: A che?
1: Alla zona lombosacrale.
0: No, oddio. No, ma no, io va bene. Senta.
2: Perché bisogna fare un giro proprio lungo.
0: Lungo.
2: No,
0: no,
2: no,
0: no, signorina, ma vi prego. Un giro proprio
1: ma
0: lungo.
1: Che è geniale, 180 però
0: gradi.
1: Rubrica
0: no,
1: è geniale.
0: La rubrica delle iniezioni. Certo. E ora voluti, no, io non so se andrò avanti molto a lungo la rubrica delle iniezioni, no.
1: Ma
0: non...
1: che si vince esattamente? Ma ecco, perché bisogna mettere qualcosa in palio, però.
0: Sì, si vince un lotto di siringhe. Cioè di,
1: no, no, mettiamo qualcosa di più sostanzioso.
0: L'alcol e il cotone.
1: Ma che ci facciamo?
0: E lei che punture. Che,
1: no,
0: cioè,
1: no, no,
0: che,
1: mettiamo
0: che vuole fare la coppa delle iniezioni, che vuole fare il gran premio?
1: Guardi, lei a casa ha tanti dischi, giusto?
0: Ecco, no, i dischi non si toccano. No, no, no,
1: no,
0: no,
1: no,
0: no, chi fa punture in genere non ascolta musica.
1: Ma chi gliel'ha detto?
0: Cioè,
1: questa
0: ma
1: cosa?
0: Certo,
1: ma
0: che poi sbaglia bersaglio, si mette a ballare.
1: Non è vero.
0: Come balla lei qua durante la sigla. Insomma,
1: benissimo.
0: Siamo arrivati a Rita, l'irresistibile Rita, e quindi l'irresistibile canzone, la song,
1: oh,
0: di Rita,
1: e
0: di questa sera.
1: Io ho scelto
0: sera.
1: Una canzone, guardi,
0: sentiamo,
1: che rimarrà,
0: sentiamo,
1: in secula seculorum.
0: Sentia, secula seculorum, sempre per attinente alle iniezioni, culorum.
1: No, no, no, ma questo è latino.
0: No, ah, è latino. Ah,
1: è
0: scusi,
1: latino,
0: pensavo che era un avverbio. Sì,
1: parliamo
0: vabbè.
1: Dei Clash.
0: Parliamo
1: dei Clash.
0: Dai, ma dai, lo fa apposta per fare la ruffiana con me.
1: No, no, assolutamente
0: sapeva,
1: no.
0: Sapeva che volevo chiudere.
1: Io volevo fare la ruffiana coi Clash.
0: Coi Clash.
1: Magari
0: no,
1: pure.
0: Non ci sono più. Vabbè, i poveracci.
1: Mi è andata male.
0: E allora i Clash, vai.
1: London Calling, mio caro.
0: Oh,
1: London Calling, il capolavoro assoluto della band punk rock,
0: sì,
1: britannica,
0: sì,
1: i Clash,
0: sì, sì, sì.
1: Clash. Fu pubblicato come doppio album, l'album omonimo, nel 1979, e si
0: io
1: può
0: c'ero.
1: Dire lì c'era, e figuriamoci,
0: è come se non c'ero, non ballavo,
1: certo.
0: Sì, sì, sì,
1: ha
0: sì.
1: Ridefinito completamente i confini del genere, mescolando pensi un po' punk, reggae, rockabilly,
0: sì,
1: e anche lo ska.
0: Tutto c'era in quel disco. Che bello e che forte che erano.
1: E allora cominciamo dal titolo London Calling, che ha un significato tutto suo, perché prende il nome dal segnale radiofonico usato dalla BBC durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Yeah.
1: E qui è Londra che trasmette.
0: Che voleva, era Radio Londra, perché ascoltare Radio Londra, ad esempio, in Italia e in Germania era causa di arresto, ti arrestavano,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: tu,
1: sì,
0: e quindi
1: sì.
0: London Calling.
1: Il frontman Joe Strummer però lo ha riutilizzato in chiave apocalittica, infatti
0: sì.
1: Il testo dice tutto, non più per annunciare notizie di guerra, ma per annunciare notizie sociali. I temi trattati nel testo affrontano le paure dell'epoca, quali l'incidente nucleare innanzitutto di Three Line Island,
0: sì,
1: la guerra fredda,
0: sì,
1: l'innalzamento dei mari che causava molta preoccupazione,
0: la taccia che era appena arrivata,
1: sì,
0: al
1: crescente
0: potere.
1: Sì, il crescente degrado sociale di Londra, insomma, erano tutti temi che erano molto preoccupanti all'epoca. E addirittura si temeva un innalzamento del Tamigi. Lui c'è praticamente
0: sì,
1: una strofa all'interno della canzone che dice: se il Tamigi straripa, io praticamente sarò il primo a morire, perché lui aveva un appartamento
0: sotto, sì,
1: sotto il Tamigi. E parliamo anche della copertina del disco.
0: La copertina
1: che
0: iconica,
1: è
0: ecco.
1: straordinaria,
0: iconica, veramente,
1: esatto,
0: iconica,
1: perché rappresenta una delle fotografie più importanti della storia, sì, della musica.
0: E non è una posa,
1: non è una posa. Perché che cosa accadde? Praticamente il bassista Paul Simenon sfascia il basso durante un concerto, sì, al Palladian, e qualcuno pensa, anzi molti pensano, che l'abbia fatto per rabbia, sai, la classica rabbia dei,
0: sì, così, il furore artistico.
1: Invece no, lui lo fece perché praticamente butta fuori, impedivano al pubblico di alzarsi a ballare,
0: sì, e lui
1: gli causò una rabbia e prese il suo basso e lo scagliò per terra e lo ruppe, e nel gesto si ruppe anche il suo orologio, che praticamente rimase all'ora esatta in cui accadde praticamente
0: l'evento della
1: sì.
0: E che ora era?
1: Non me lo ricordo, io c'ero ma non me lo ricordo.
0: Ecco, io non sapevo che ora era, sicuramente lo saprà la Mazzeo.
1: La fotografa non voleva all'inizio pubblicare la foto perché venne un attimino sfocata. Però poi Joe Strummer la convinse che quella era proprio l'essenza stessa del rock, e
0: sì,
1: la pubblicarono. così com'era. E c'è una chicca su questa foto, i colori rosa e verde, il primo album di Elvis Presley.
0: Wow, ma che citazione che mi ha fatto la Rituccia!
1: Devo anche dire un'altra cosa, se ci fa caso, alla fine del brano,
0: sì,
1: la chitarra suona in un messaggio SOS, sì, in alfabeto Morse, per dire SOS, aiutateci, la nostra civiltà è proprio al degrado totale.
0: Ma ascoltiamola. Clash.

0: Brava, ma che brava, brava, non lei Rita, che brava con la musica, che bella, anche lei, 1979, veramente un'esplosione quell'anno, un'esplosione di grande musica. C'è una cosa che si ripete da, per favore, c'è scritto là il numerino con la puntata, che numero è? Che,
1: glielo 300, dico io, 339.
0: 339esima puntata, che io mi allontano per bere il mio bergamottino, per dissetarmi, e quando comincia a mancare un minuto io qua c'ho una specie di conto alla rovescia automatico umano che dice 40 secondi, poi dice 20 secondi, poi sempre più allarmata 10 secondi. Io
1: potevamo anche stare zitti,
0: potevamo anche
2: perché c'è? Lei è indisciplinato,
0: perché sono indisciplinato e vado a bere il bergamotto, insomma, dai.
2: Ma lei sempre si assenta.
0: Ma mi assento perché mi asciuga la bocca, ecco, dobbiamo dirlo, io ho un'età, ragazze, non dimenticatevi, e comunque dai, la puntata
2: è il mio momento,
0: no, finisce qua e la chiudiamo proprio.
2: Io però devo fare un saluto,
0: no, è così, perché sempre
2: al mio amico,
0: al suo amico, sì, non è,
2: dopo
0: non è
2: finalmente
0: vero. Non è vero,
2: lei ha deciso di mandare.
0: No, ma non è vero che è suo amico, no, perché dica il nome.
2: Il grande Vasco Rossi.
0: Il grande Vasco, il suo amico, che lei dice, lei è la signorina Irene.
2: Ecco, lei mandazione. Mi ha copiata.
0: No, come l'ho copiata?
2: Ha copiato la mia rubrica.
0: No, ma non è la sua, Vasco, questo è Vasco, perché io mi sono collegato, avendomi detto prima, al 1979, che mentre in tutta Europa, anzi tutto il mondo, divampava quella specie di rivolta che era stato il punk, che metteva a tacere gli ultimi fuochi della vampata precedente, quella del 1968-69, in Italia, in un piccolo paesino che lei sa bene come si chiama, è vero, Zocca, che non è un diminutivo,
1: diminutivo di cosa?
0: No, di niente,
2: Zocca non è zecca,
0: che non è zecca neanche, è Zocca. C'era questo signore che era, in genere faceva il DJ, appassionato di musica e cantava, che andò a incidere un disco che secondo me è il suo primo disco, è uno dei dischi più belli della musica italiana, da cui si possono attingere delle perle, tipo La nostra relazione, Jenny è pazza, delle canzoni veramente meravigliose. Fra tutte queste canzoni io prediligo questa qui, perché è stata non solo una canzone, come dire, un precursore, non è stata una canzone, ma una canzone che ha visto molto chiaro nella società, ha visto molto chiaramente la società come era organizzata, e quindi quali sarebbero stati gli sviluppi futuri che oggi, a distanza di così tanto tempo, li vediamo realizzati in pieno. La canzone è Ambarabà Cicicocò, come una filastrocca molto popolare del secolo passato, e lui è l'amico di Daniela, si fa per dire, Vasco Rossi.
3: Ecco, ci vuole un po' di batteria adesso, però culturalizzata magari, così è nuda.
4: Vabbè, proviamo così.

0: E questo coro scemo è proprio un coro identificativo di una generazione, era quello che si faceva a scuola. Io ricordo che noi lo cantammo, mi tocca dirlo, al preside, scemo, se dovessero farlo ora finirebbero, no? Anche se ora sono molto più indisciplinati, perché comunque altri mondi, altri tempi, un'altra situazione. Però questo scemo, si ricorda lei quando si faceva scemo? Tutti in coro, scemo.
1: Nessuno lei si sarebbe permesso di dire scemo al mio preside.
0: No, allora veramente, vabbè, altri tempi, parliamo 1979 di Estera. Lui è solo una citazione che fa. Comunque bellissimo il fatto che mi abbiano mandato proprio un corso online di infermieristica per le iniezioni.
1: Bravi,
0: io sono devastato.
1: Idea.
0: Sono devastato.
1: Però quella
0: da
1: cosa della
0: sono,
1: gara.
0: Sono devastato.
1: Io ci penserei.
0: No, non sarò io comunque il bersaglio, perché mi sono già bastate queste tre. Non sarò io. È inutile che lei ridacchia così. Mamma mia. Un saluto al mio amico Whisky, che so che ha preso una borsa di studio dal valore di circa 12.000 euro.
1: Non viene qui, scusi.
0: Mentre a Turchino gli hanno lasciato due materie.
1: Ma come? Non è vero, eppure
0: dai, cioè Whisky prende la borsa di studio, Turchino due materie, asio,
1: secondo
0: me
1: non è vero,
0: è colpa sua, secondo me, rituccia, dai,
1: guardi
0: lei,
1: che lei si sta lei
0: distrae, lei distrae,
1: lei sbaglia,
0: lui tutte le mattine al posto di andare a scuola si mette e sente la radio qua, dai, ma non è cosa. Quell'altro vince le battute, vinco le borse di studio. Lei ha mai vinto una borsa di studio, signorina Mazzeo? Sì,
2: tantissime
0: sì.
2: In cucito, canto.
0: Lei ha vinto la borsa di studio in cucito.
2: Sapevo lavorare al tombolo.
0: Un attimo, dai. No, soffermiamoci su questo aspetto. Cioè,
2: il
0: cos'è?
2: Tombolo.
0: Il tombolo, sì, dai.
2: Per
0: parti con la musica
2: sapesse.
0: Di Quark. Vai, perché io anche voglio sapere che è il tombolo. Cioè, no, ora lo dice.
2: Guardi che esiste veramente.
0: Ma
2: il cosa, tombolo.
0: Ma il tombolo che è il parente della tombola? Cioè, che cosa è il tombolo?
2: No, praticamente è una specie di strumento sferico.
0: Sferico, sì.
2: Dove
0: sferico.
2: Lì poi sono attaccati
0: i numerini.
2: Due legnetti. E lì si incrociano.
0: Sì.
2: E si incrocia il filo e viene fuori.
0: Che
2: un
0: cosa?
2: Merletto.
0: Una calza.
2: Un,
0: che
2: merletto.
0: È un merletto. Quindi è come si chiama? Il tombolo. Che è strettamente imparentato.
2: Guardi
0: con
2: che
0: la
2: io
0: tombola.
2: Ce l'ho.
0: Ah, lei ha il tombolo.
2: Io ce l'ho veramente.
0: Ah, lei ha il tombolo.
1: Esiste. Mi sono appena fermata.
0: Oddio, aiuto. Ora sicuramente chi so io mi manderà l'enciclopedia Treccani sul tombolo.
1: Cuscino cilindrico imbottito, utilizzato come base per realizzare a mano pregiati pizzi.
2: Ha visto?
0: Sì, ecco.
2: Io
0: qua,
2: guardi, un tempo sapevo.
0: E
2: poi
0: quindi
2: ho
0: lei ha vinto anche la borsa di studio nel tombolo.
2: Sì, ho girato, tombolo. Sono stata... fino a qualche anno fa anche a Hong Kong.
0: Madonna mia, che fa?
1: A Hong Kong usano il tombolo.
0: Lei millanta. Lei in che cosa ha la borsa di studio? Il paracadutismo, signorina?
1: Certo,
0: Rita,
1: lo sapevate già.
0: Questo lo sapevamo già. Che altra borsa di studio ha preso in tatuaggi in particolare? Che cosa? Dica.
1: Scusi,
0: dica, però... No, voglio prendere tempo così la rubrica. Perciò più tardi.
1: È inutile che perde tempo, perché per contratto la signorina Mazzeo deve
0: fare. Ma ancora
1: fare.
0: No, non è che è il caso proprio di andare.
2: 30 secondi e parte
0: no,
2: la
0: ma,
2: sigla.
0: No, ma no,
1: sta minacciando.
0: Cioè, io direi, facciamo decidere al pubblico, no? Mandate un messaggio,
1: no,
0: la
1: non
0: volete,
1: possiamo,
0: non la volete. Comunque
1: dobbiamo mandarla.
0: Vabbè, dai, ci tocca.
1: Facciamo come dal dentista.
0: Eccola. No.

0: abbassi il volume di questa.
1: Mi pare che la teniamo al massimo.
0: Di questa orribile canzone che costituisce la sua.
1: Tanto sì, lei la
0: canta.
1: La
0: bottega
1: pure.
0: Dell'arte. La bottega dell'arte.
1: Aspetta,
0: si rende.
1: Mi metto un po' più comodo.
0: Fino
1: perché...
0: a ora i Clash, gli Schiantos, Eric Clapton, Nick Cave, Bob Dylan.
1: Non so perché li sta ripetendo di nuovo.
0: Vasco, e adesso.
1: Come la... per rimarcare una differenza tra le sue rubriche e la
0: certo,
1: mia.
0: È la bottega dell'arte. Cioè questa sigla, almeno la sigla, io le chiedo, la possiamo cambiare? Possiamo...
1: Assolutamente no. Aspetti che alzo un po' così la sentiamo meglio.
0: No, no, vabbè, vabbè. No, io rischio. Ma io rischio la paresi facciale con questa canzone. Da quanto
1: rialziamo e abbassiamo come se fossimo sì. in una discoteca.
0: No, no, sa che succede? L'effetto che mi fa questa canzone è un effetto intraducibile in italiano. Mi rizzicano le carni. Cioè, ecco.
2: Sai che facciamo, signorina sì, Mazzeo? Sì. La prossima settimana portiamo sì. anche la Mirror Ball.
0: La Mirror Ball?
2: Certo, è così, la mettiamo su e
0: ecco,
2: balliamo.
0: Sì. E balliamo bene, sì sì, bella.
1: Sono d'accordo.
0: Alzando con le mani alzate, come in quella cosa con la faccia dell'estasi, perché ascoltate il giardino dei semplici. Va bene, allora,
1: canzoni profonde come la mia rubrica,
0: veloce veloce, facciamo una
1: e
0: cosa
1: e sono molto profondi sì, questa sì, sera il
0: molto.
1: Gruppo che
0: sì sì
1: vi
0: sì.
1: presento,
0: ci presenta,
1: perché
0: sentiamo.
1: Voi non li conoscete,
0: certo, non li no, nessuno conosce le canzoni che propone
1: loro, cioè, si chiamano sì, sì, La Strana Società.
0: No, io li conosco, La Strana Società,
1: veramente,
0: ecco, sì, io perché c'ero
1: e
0: sì,
1: come mai,
0: perché facevano
1: questa...
0: popcorn, si ricorda.
1: Per lo stacchetto della domenica sportiva.
2: Me lo ricordo anch'io.
0: La Strana Società, anche lei, anche lei.
1: Visto?
0: Anche lei, quindi La Strana Società.
1: Lo sapete che loro hanno anche partecipato al Sanremo.
0: La Strana Società, io popcorn l'ho scoperta perché era la musichetta, e non scherzo, della prima giostrina che mi ricordo della mia vita, su cui sono salito.
1: Visto?
0: E c'era Popcorn.
1: Che le ho sbloccato un ricordo.
0: Come mi ha sbloccato proprio un ricordo. Poi sono andati a Sanremo a fare che gli usceri.
1: No,
0: perché...
1: no, no, nel 1976 con la canzone Andiamo Via.
0: Andiamo
1: anche
0: Via,
1: nel
0: infatti.
1: Nel 77 con Tesoro Mio.
0: Tesoro Mio, nel senso che era...
1: Ma lei lo sa.
0: Ma era L'Isola del Tesoro, una cosa qua.
1: No, era una canzone Tesoro,
0: Tesoro Mio.
1: Mio,
0: ma...
1: E vuole sapere chi ha fatto parte di questo gruppo?
0: Sì, certo, voglio sapere, sì.
1: Dal 1976. 74, sì. I primi
0: non
1: mesi
0: tutti.
1: Del 76 ha sì. fatto parte del gruppo Umberto Tozzi.
0: Ah, La Strana Società, da quando
1: guardi.
0: A quando?
1: Dal 74 al 76.
0: Caspita, Umberto Tozzi
1: ha
0: allora era con Bigazzi che produceva comunque canzoni belle. E queste canzoni le ha scritte Tozzi con Bigazzi, forse c'è scritto.
1: No, no, no.
0: Ma
1: no,
0: guardi,
1: no,
0: questa
1: non
0: sera si è superata. Non
1: mi
0: l'hanno
1: sono superata.
0: Ma perché sono suoi amici?
1: Certo,
0: amico,
1: ci sentiamo.
0: Ma sì. Come vi siete presi il tema, cari, insieme a Umberto Tozzi e Vasco? Per favore,
1: certo,
0: lasci perdere.
1: Questo sicuramente.
0: No,
1: però
0: ma che sicuramente.
1: La canzone che vi farò ascoltare
0: non è necessario, non...
1: è una canzone bellissima. Beh, che
0: sì.
1: si intitola sì. Nel giardino di Tamara.
0: Nel giardino di chi?
1: Tamara.
0: Ma Tamara chi è?
1: Tamara con una R.
0: No, beh, appunto, no, perché un momento, no, perché io
1: non
0: vorrei.
1: Non si confonda.
0: No, no, vorrei dire che tamarro non è che un termine qua reggino o di slang. Tamarro è un termine orientale e sta a indicare i venditori di datteri, si chiamavano i tamarri.
1: Appunto.
0: E quindi a questa nel
1: no,
0: giardino
1: è con
0: di,
1: una R, Tamara.
0: Nel giardino di Tamarra. No,
1: di Tamara.
0: Ma è sicura, guardi per bene, si sta sbagliando.
1: Sicurissima.
0: Nel giardino tamarro di Tamara.
1: Ascoltiamo.
0: Non tutta, pochi
1: no,
0: secondi.
1: No, no, tutta.
0: No, pochi secondi, va.

0: Sì, è meravigliosa, è stata veramente un'esperienza catartica, però è troppo, è bella ma è longa, ecco, cioè come direbbe qualcuno.
1: Musicalmente parlando non la risolvevano mai.
0: No, non la risolvevano, cioè non arrivavano, non è, però comunque si sente che loro venivano
1: c'era
0: dal prog.
1: C'era qualcosa, sì.
0: Dal prog e poi Popcorn era stato un grandissimo successo, aveva venduto veramente milioni di copie, era andata anche in testa alla Hit Parade. A proposito, la Hit Parade sarà uno degli argomenti della prossima stagione del teatro, di cui modestamente ricopro la carica di direttore, quindi questa storia della Hit Parade sarà una cosa bellissima, perché la storia delle Hit Parade,
1: ho sentito signorina Mazzeo, la Hit Parade,
2: sì,
1: la
2: sì, storia, sì, ci sarò anche io,
0: sì è verissimo, ci sarete tutte e due, ci sarà anche qualche altro. La storia delle Hit Parade è un po' la storia del costume d'Italia, e naturalmente parliamo di Hit Parade quando c'erano i dischi, perché oggi le Hit Parade, certo, con le piattaforme, con le cose, secondo me non ha più neanche senso, non è più neanche indicativa rispetto al successo di una canzone, riproducibile in 2-3 mila modi, mentre allora il disco, il supporto era il vinile e poi le cassette, quindi disco cassetta, quello che fosse, la storia della Hit Parade che andremo a realizzare come rubriche mensili un altro anno. E noi chiudiamo, siamo arrivati ragazzi, pensavo di non farcela, e invece siamo arrivati.
1: È venuto a piedi, però alla fine ce l'ha fatta.
0: Come a piedi? Che no, qual è cosa? Piedi no. No, signorina, signorina Rita, io
1: non la faccio più.
0: Mi dica intanto, allora le faccio una domanda che le vale la riconferma della rubrica. Come sarà il tempo da qui a domenica prossima?
1: Magnifico.
0: No, che vuol dire? Lei non deve essere così. Lei è generica, magnifico. Cioè che vuol dire?
1: Ma
0: lei deve dire
1: scusi,
0: piove.
1: Siamo in estate. Cosa
0: ma voglio
1: dire? Come
0: piove, non piove.
1: Non piove.
0: Posso andare a mare?
1: Certo.
0: Sicura.
1: Sicurissima.
0: Sicura. Perché l'ultima volta che ha detto così sono andata a mare e c'era una tromba d'aria.
1: Ma non è vero.
0: Quindi no, assolutamente.
1: Ma lei mente sapendo di
0: bisogna,
1: mentire.
0: Sapendo di mentina. Io mento.
1: Di mentire.
0: Sapendo di mentina, sì.
1: Sì, certo, di mentina. Guardi.
0: Guardi, io con voi due ho bisogno solo una cosa che può salvare. Allora, vi racconto questo aneddoto per chiudere. C'erano i Rolling in tournée negli Stati Uniti. E allora, questo gruppo di ragazzi, erano tre, di un'altra band, volevano incontrare a tutti i costi i loro idoli, che erano i Rolling Stones, e allora andarono e arrivarono proprio in un momento in cui Richards e Ron Wood erano chiusi nel bagno del camerino, e lascio immaginare a voi a fare che, cioè alle prese con le loro sostanze, con le loro cose, che quindi parlottavano, ridacchiavano, e allora bussano alla porta uno dei guardiaspalle dei Rolling e chiamano Kate presto, apri, e lui dice che c'è, chi è? E lui dice police. Prende Kate, prende tutto quello che aveva in mano e lo getta nella, è un fatto vero raccontato dal grande, che purtroppo ci manca, che era Massimo Cotto, nel suo Babylon, dove racconta queste curiosità sulle leggende del rock. Butta tutto, no? Getta tutto, ed erano, non era la polizia, ma erano proprio loro, erano i police, ed erano quelli che mandavano i messaggi.
1: Comunque,
0: nella bottiglia.
1: Ah, ecco. Se vuole incontrare Mick Jagger,
0: sì, sì, l'ho visto con la lapa,
1: la
0: è
1: lapa,
0: diventato,
1: sì,
0: la palissiana. No, l'ho detto, mi è scappata, giuro che mi è scappata sia questa che la Pardeo, tutte e due, tutte e due, l'ho visto. Quindi andate ed è a Stromboli, me l'ha confermato,
1: sì,
0: poco fa il mio amico Edo. Fa parte di un film geniale che lui ha studiato, su un grande amore di Miles Davis, e non so perché si trovava là alla guida della lapa, e quindi questi police che bussavano alla loro porta, noi andiamo subito ad ascoltarceli con il loro messaggio.

0: Ed eccoci arrivati alla fine, è finito lunedì da mezzanotte, martedì succede così ogni settimana, è vero Rita?
1: Di solito
0: più o meno, più o meno di come di solito?
1: Sì, certo.
0: No, chiedevo. No, di solito sì. Allora siamo arrivati, l'arcidiavolo termina qui. Puntata flash, anche questa qua, sono 9 canzoni. Tutte belle tranne una, vabbè, ma sono ormai un fatto simbolico.
1: Ha sbagliato infatti qualche canzone stasera?
0: No, io non ho sbagliato.
1: Né una
0: niente.
1: Ha sbagliato forse.
0: Né
1: lei,
0: io
1: una,
0: né Rita abbiamo sbagliato. Siamo arrivati alla fine, noi ci risentiamo lunedì prossimo, io intanto ringrazio per tutto, tranne che per le previsioni del tempo che non è azzecca mai.
1: Scusi?
0: La mia adorata Rita Nucera, Rituccia, grazie, domattina a che ora?
1: Ci vediamo alle ore 10.
0: Alle ore 10, arriverà puntuale?
1: Mai.
0: Ecco, benissimo, va bene.
1: Ringrazio
0: Daniela Mazzeo per tutto tranne per la canzone che lei sceglie come sempre.
1: Grazie arcidiavolo, grazie, io la ringrazio perché il prossimo lunedì lascerà il timone a noi.
0: Lascerò il timone a voi, no, non è come così, voi lunedì prossimo ci ritroverete ancora qui come sempre, come sarà la puntata numero 340. L'ho azzeccata, puntata numero 340 dell'arcidiavolo, sempre da Radio Tuning 104, la più ascoltata in Calabria, in città, in Calabria, anche nelle isole. Basta, vi saluto qui e vi saluto con i Rolling Stones.
1: Buonanotte.
0: Ciao.

0: Touring 104.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Da Strain con Francesco Sciarretta, un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima, sono gli Earth, Wind & Fire, li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista dal Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

Artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi all'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angel, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angel.

Bonat, bassista produttore ormai noto a livello mondiale, incontro in questa Colamba Coro, un produttore chitarrista olandese, Gin Tone, che ascoltiamo insieme. Richard Bonat, Gin Tone, Colamba Coro.

Questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Gene Tone, che Richard Bonnat ha incontrato dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia The Tale, ovvero sia Il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Ton siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quite Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quite Alone.